0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale Voci dalla città, dedicato alla realizzazione di podcast e videopodcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre e i progetti vincitori dovranno essere pronti per la pubblicazione entro il 31 dicembre. Contributi fino a 6.000 euro. Il teatro è vita, è lo slogan scelto per la nuova programmazione della stagione del Teatro di Roma. Vita è l'acrostico formato da Valle, India, Torlonia, Argentina. Le sale che ospiteranno a partire dal 16 ottobre una nuova stagione con 90 titoli sotto la direzione artistica di Luca De Fusco.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Brand new music right here. Brand.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi, ancora una volta, di stereotipi dal subcontinente indiano. Se nell'ultima pillola abbiamo parlato del santone steso sul letto di chiodi, e qui la scena è diversa, ma ugualmente ammaliante. Un uomo in turbante, rigorosamente in turbante, è seduto per terra a gambe incrociate. Suona un flauto davanti a un cesto. E improvvisamente, dal cesto sbuca un cobra che si alza, ondeggia, si lascia ammaliare dalla melodia, perfettamente incantato. E mentre il pubblico applaude, i razionali si fanno una domanda. Ma il serpente è veramente incantato dalla melodia? I rettili possono apprezzare, amare o essere emotivamente stregati da una canzone? Preparatevi perché stiamo entrando nel mondo incantato, o meglio incantatorio, del Serpent Charming, pratica che ha stregato milioni di turisti ma che, come spesso accade, ha meno magia e decisamente più trucco di quanto si pensi.

L'immagine è così stereotipata da essere diventata una cartolina. India, uomo con flauto, cobra che danza. Da dove viene questa scena? L'incantatore di serpenti, Sapera, in alcune regioni dell'India, è un personaggio che esiste davvero nella tradizione locale e non soltanto locale. Tradizioni simili sono riscontrate in Egitto, in Marocco, in Thailandia, nello Sri Lanka. Il ruolo dell'incantatore tradizionalmente non era tanto quello di intrattenere, mansione secondaria, ma principalmente quello di gestire, catturare, allontanare i serpenti velenosi dai villaggi. Una sorta di controllo biologico ambulante. Erano persone capaci di interagire con i serpenti, che conoscevano i serpenti, il loro comportamento e dunque erano incaricati di catturarli. Ogni tanto i serpenti catturati diventavano naturalmente un'attrazione per il villaggio. E poi, beh, come al solito, è arrivato il turismo, i suoi dollari e con esso lo spettacolo.

piace davvero la melodia che suona l'incantatore? No, perché i serpenti sono sordi, o almeno non sentono come sentiamo noi. I serpenti non hanno orecchie esterne o timpani visibili. Possono percepire vibrazioni attraverso la mascella inferiore, ma non possono apprezzare la musica né distinguere una melodia da un'orchestra di clacson. Insomma, sentono le vibrazioni del mezzo, ma non del mezzo aria, quanto del mezzo solido della Terra, un po' come un'altra immagine terribilmente stereotipata, ovvero il nativo americano con l'orecchio steso a terra ad ascoltare l'avvicinarsi della cavalleria nemica. Quello che il serpente fa quando danza non è una risposta alla musica, ma una reazione ai movimenti del flauto e dell'incantatore. Il cobra è un animale che si difende ergendosi e allargando il cappuccio. Quando vede qualcosa che si muove davanti a sé, come un flauto oscillante, si alza per seguirne i movimenti, pronto a difendersi e a intervenire quando è necessario. In pratica il cobra non sta ballando, nella sua testa sta minacciando il flauto. L'artista dunque si siede davanti al cesto, inizia a suonare, spesso un flauto tradizionale indiano, e oscilla busto e strumento avanti e indietro. Il serpente, attirato dal movimento, esce dal cesto e lo segue con lo sguardo e con la testa, mantenendo la sua posizione difensiva. Purtroppo, come tutti gli spettacoli che coinvolgono animali e che vi invito a boicottare, il tutto si riduce spesso e volentieri in una grossa sofferenza, quando non tortura, del serpente.

perché gli incantatori, oltre a asportare le ghiandole velenifere di questi serpenti, che già di per sé è una mutilazione inaccettabile, spesso e volentieri lasciano questi serpenti nel cesto, al buio, senza acqua, senza cibo, per giorni e giorni, in modo che quando si ergeranno e seguiranno il flauto saranno, letteralmente, passatemi il francese, rincoglioniti e dunque molto meno propensi ad attaccare. Nei casi più etici si utilizzano serpenti che sono simili al cobra ma non velenosi, ovviamente per non rischiare che un incidente di percorso cagioni la morte dell'incantatore. Qualcuno a questo punto potrebbe giustamente chiedersi: vabbè, ma perché non utilizzare semplicemente un serpente addestrato invece di torturarlo, recidergli le ghiandole velenifere o in alcuni casi addirittura cucirgli la bocca? Mi fa impressione e rabbia solo dirlo. La verità è che i serpenti non si addestrano. Non come intendiamo noi l'addestramento. I serpenti si possono abituare. Si possono abituare a certi stimoli. Si possono abituare al fatto che il flauto è meglio tenerlo d'occhio, ma che non ha mai fatto male e che di conseguenza non vale la pena nell'esporsi in un attacco frontale. Questo naturalmente quando va bene. In altri casi, il serpente viene direttamente drogato.

0: eticamente ben più che discutibile, l'incantamento dei serpenti ha radici millenarie. È citato in testi sacri, in miti, in leggende, non solo indiane, come abbiamo già detto. Il serpente in tante culture rappresenta il potere, la trasformazione, ma anche la morte e la tentazione. Una sorta di ciclo della vita, del pericolo dell'esistenza. In particolare in India il cobra è sacro a Shiva ed è spesso rappresentato attorcigliato intorno al suo collo e durante, per esempio, il Nag Panchami, una festività religiosa, i cobra vengono venerati e persino nutriti con del latte, che però è una cattiva idea perché il latte li fa star male, ma questo è un altro discorso. L'incantatore dunque nel contesto religioso può assumere un ruolo simbolico, il controllo dell'uomo sulla natura, la simbiosi fra spiritualità e pericolo della vita di tutti i giorni, l'abilità di plasmare il selvatico. Ma quando la pratica esce dal tempio ed entra nei bazar o ancora peggio sale su un palcoscenico, ecco che il simbolo diventa mero intrattenimento e il serpente maltrattato e torturato un ingranaggio dell'economia del folklore turistico. In molte regioni dell'India, del Nord Africa, del Sud-Est asiatico la pratica dell'incantatore di serpenti oggi è illegale o tollerata solo in specifici contesti religiosi. La legge indiana sulla protezione della fauna infatti proibisce la cattura, la detenzione e l'esibizione di serpenti. Tuttavia, nelle aree rurali la legge è spesso ignorata o aggirata con piccoli trucchi. E dunque, se per caso vi recate nei luoghi in cui questa pratica è ancora diffusa, non siate anche voi l'ingranaggio di un'economia malata. Ricordatevi che quando vedete il serpente che ondeggia davanti al flauto, non sta ballando, sta tentando di sopravvivere e spesso in condizioni veramente pietose. L'incanto non è nella musica, ma nel modo in cui ci lasciamo prendere in giro, con grazia e col portafogli vuoto. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
3: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.
2: Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità.
3: Da lunedì 7 settembre,
2: la nuova stagione di Radio Rock.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
2: Questo è il morning show di Radio Rock.
9: Summer Edition.
10: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 7 e 4 minuti di martedì 1 settembre, questa ultima settimana del Rock Show Summer Edition arriva al suo secondo giorno. A tenervi compagnia per le prossime 3 ore siamo in 2, io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
11: Ciao Nicole, buon martedì a tutte e a tutti.
10: I nostri prodi amici del Rock Show torneranno lunedì, anche Alessandro e Mauri dalle 6 alle 7 la prossima settimana. Ora noi partiamo subito dai Papa Roach con Help.

0: Mastodon in the Ruins. Sono le 7:14 di questo martedì 1 settembre. Una delle novità di Radio Rock. Ancora buongiorno, ben trovati. Ultimi scampoli di questo Rock Show Summer Edition. Il palinsesto riprenderà da lunedì con gli orari che conoscete, con Maurizio Panigone e Alessandro Tirocchi alle 6 del mattino. Il ritorno poi di Emilio Pappagallo e Martina Caronna dall'ora successiva, anche se già ieri pomeriggio, magari un assaggio,
1: un'incursione,
0: lo avete ascoltato nel pomeriggio di Radio Rock. Siamo Fuffo e Nicole. E è cominciato settembre, Niki.
1: È cominciato settembre, nonostante sentiamo testimonianza, perché io sono di un altro avviso.
2: Ciao ragazzi, buon 39 d'agosto.
1: Esattamente, ieri avevo esordito così, annunciando il 38 di agosto, quindi per me è un continuum.
0: Primo settembre è solitamente uno switch mentale, perché ti dà l'idea che sta arrivando l'autunno, ma vuol dire anche una cosa, che tra 29 giorni bisogna svegliare i Green Day.
1: Esatto, no, su questo non mi troverai mai d'accordo, che i Green Day vanno svegliati adesso ti chiedono di essere svegliati fra un mese, quindi per me oggi dovrebbe essere il momento giusto.
0: No, fine settembre.
1: No, secondo me no. Però se volessimo essere ridondanti da un punto di vista musicale, io ho piazzato lì ovviamente la canzone che è citofonata, però voi avete a disposizione il 3899 106 600, intanto per farci sapere se siete tornati oggi al lavoro, come state affrontando questa giornata, se avete delle richieste musicali. Ma noi a questo punto non possiamo esimerci dall'iniziare con l'ovvietà, gli Heart, Wind and Fire con September.

0: Fire September. È un vero peccato che la Radio Rock TV non vi offre anche la possibilità di ascoltare i fuori onda, perché Fuffa ha sfoggiato il suo miglior falsetto.
1: Ovvero il
0: non ho mai sentito Fuffa cantare così bene in vita sua.
1: Ti confesso, c'è cioè, qualcosa che mi disturba da sempre di questa canzone, ma dall'altra non riesco a non cantarla. È un po' quando ti dà fastidio qualcosa, ma ti piace in fondo.
0: Perché un po' dopo un po' di falsetto, dopo questo entusiasmo comunque a volte può sembrare posticcio, e quindi un pochino effettivamente può fare questo effetto.
1: E la prima è andata, con
0: e
1: settembre.
0: La prima è andata. Ma sentiamo voi cosa ci dite al 3899 106 600. Buongiorno.
2: Buongiorno, io da oggi, primo settembre 2026, finalmente divento un insegnante di ruolo.
0: E dai.
2: Sono nella mia nuova scuola. L'unica vera pecca di questa nuova scuola è che è a Velletri, e dopo un po' Radio Rock diventa Radio Maria. Mannaggia.
0: E questa è una pecca. Velletri
1: ancora è così la situazione.
0: Piccolo gioiello.
1: Che Radio Maria è così potente da prendere ovunque.
0: Comunque, ma noi la salutiamo.
1: Salutiamo Maria.
0: Salutiamo sempre gli amici di Radio Maria. Ma c'è l'app di Radio Rock. Se vuoi, ti vieni in soccorso nei momenti di disperazione. C'è il DAPLUS, quindi vai, sentiti tranquilla che anche a Velletri potrai godere della tua radio del cuore. Stanno arrivando altri suggerimenti musicali, ma prima, così prendiamoci una pausa piccola da settembre, voglio a Perfect Circle, questa è Starless.

0: Flawless, gli A Perfect Circle. Devo dire che siamo pervasi da messaggi con buone notizie da parte degli ascoltatori, entusiasmo, grandi inizi, quindi sentiamo con gioia cosa vi sta accadendo in questo martedì mattina.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oggi primo giorno di lavoro a tempo indeterminato, dopo 3 anni finalmente. Niente, sono molto molto contento. E niente, mettete quello che vi pare, per me va bene tutto.
2: Oggi va bene tutto.
0: E allora dai, secchiate di ottimismo, che questo trend positivo invada tutti quanti gli amici all'ascolto.
2: Magari non il 100% degli ascoltatori sta vivendo questo mood, forse. Però va bene.
0: Ci piace pensare che sia così. Se avete un contraltare e volete una pacca sulla spalla e un abbraccio virtuale, sentitevi liberi.
2: Sai che in questa città siamo anche calcisticamente contenti, sia Roma che Lazio in testa alla classifica. Ieri l'ho presa con sobrietà.
0: Calma,
2: la vittoria del 4-0 della Roma, Malen eccetera. Ma dobbiamo ricordare una cosa molto importante.
0: Ah, ci picchia.
2: Ovvero che il nostro Dottor Cole vi presenta le Cliniche Sorriso by Dottor Cole and Partners. Dal 17 ottobre, anche in via del Forte Tiburtino 160, troverete uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze, che vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Potete richiedere info e prenotare una visita da adesso al numero 352-26-69-696. Le Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners vi aspettano dal 17 ottobre anche in via del Forte Tiburtino 160.
0: E a tema settembre ci suggerivano come canzoni, poi magari ci andiamo su altri lini.
2: Beh, la PFM?
0: Plastilina degli After Hours.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
7: Le 7.32 di questo martedì mattina, inizio di settembre. Siamo Fuffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dalla musica degli Aerosmith con Crying.

0: on the Psychics, Quicksand, questa è una delle novità che trovate in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace questa oppure qualcun'altra, potete votarla sul sito radiorock.it.
1: Sono le 7:41 di questo martedì mattina. Stavo sbirciando un po' i siti di informazione. C'è una notizia che ha carpito la mia attenzione,
0: ovvero,
1: e riguarda i Maneskin. Anzi, ti ricordi, c'era Gabriele Corsi in Rai che a un certo punto diceva soltanto Måneskin.
0: Perché secondo la pronuncia in teoria dovrebbe essere quella.
1: Un po' alla corsivo, sì, i Måneskin, perché è una parola danese. Che è successo? Che torneranno insieme, è ufficiale, per il Festival di Sanremo 2027, quindi a febbraio. L'ha annunciato il conduttore Stefano De Martino. Loro era dall'agosto 2024 che non facevano un concerto insieme. In pratica vincono Sanremo nel 2021, Eurovision Song Contest, si fanno 2 anni di tour, poi ognuno prende una via personale, con Damiano David, il cantante, che fa il disco solista, Vittoria, la bassista, che invece fa la DJ. Poi Thomas Raggi, che ha fatto anche un album.
0: Abbiamo avuto fra le novità anche Goccia, era come intitolato il singolo.
1: Come la interpretiamo questa cosa? Sai che
0: non lo è so un buon segnale per le carriere solliste. Quanti appassionati di Maneskin ci siano qui all'ascolto su Radio Rock, magari ce lo potete dire. Vediamo, questo è un po' un passo indietro rispetto.
1: Ti dà l'idea che non sia andato proprio in maniera brillante questo ultimo biennio per ognuno di loro?
0: Sembrerebbe di no, poi magari invece non è così. Però tendenzialmente quello che fa sembrare è che si tentava comunque una crea, soprattutto da solista, del frontman, che poi magari non è andata come si sperava, o semplicemente invece c'è stato un momento in cui c'era bisogno di prendere strade diverse, e poi invece si è tornati, come dire,
1: che da un
0: nella
1: certo
0: formazione.
1: Punto di vista è sempre ad implodere la band dopo 3 anni di successo, che comunque sono pochi. È vero che avevano iniziato nel 2017 e adesso il ritorno nel palco, quello più mainstream che si conosce, ovvero Sanremo, dove avevano vinto. Non lo so se pensate qualcosa.
0: Marco scrive anche un bel disco, quello di Raggi, era molto interessante, anche perché vantava di grandissime collaborazioni. Magari fra poco Goccia la ascoltiamo. Prima però volevo rispolverare un brano dei Cure, dal loro secondo album 17 Seconds, Play for Today.

0: I Cure con Play for Today. Se dovessimo fare un riassunto, una media ponderata dei messaggi pervenuti al 3899106600 su questo ritorno, vi direi che il messaggio più pertinente è: buongiorno, mi sembra più una mossa da Måneskin, che quindi è anche un ottimo gioco di parole.
1: La critica
0: moltissimo.
1: O da Måneskin, sono molto affezionato alle Måneskin. Tra poco bisogna cominciare a comprarla,
0: eh sì, è il periodo, è
1: la
0: tempo.
1: L'agendina per l'anno successivo. Invece stavo vedendo anche le immagini di una figata vera e propria, che sono i campionati del mondo di air guitar, ovvero fare finta di suonare la chitarra, ma in realtà non hai lo strumento, fai semplicemente finta con le mani. Sono una bomba. Si sono svolti in Finlandia, a Oulu, Finlandia occidentale, e ha vinto seconda volta consecutiva l'artista finlandese Haapo De Angus Rautio o Rautio. Secondo anno consecutivo, hanno 60 secondi a disposizione, c'è la musica di sottofondo e in pratica devono fingersi chitarristi. Qui c'è pure una performance a livello coreografico, stai
0: ma
1: lì, ci
0: lo fanno
1: credere.
0: Con cognizione di causa.
1: Ah, bomba.
0: No, no, sì, sì, l'ho visto, però non so mai se è qualcosa comunque per chi sa suonare la chitarra e quindi riesce a farlo.
1: Beh sì, perché c'è una giuria di qualità che comunque
0: che
1: fa sorridere.
0: Di qualità, sì.
1: Perché in teoria immagino che con le mani devi simulare bene, altrimenti
0: sì,
1: ci posso andare
0: no,
1: pure io.
0: Esatto, quindi credo che qualcuno che è esperto magari della materia ci può dire se effettivamente i movimenti devono essere coerenti con chi suona veramente la chitarra.
1: 50 concorrenti provenienti da 13 paesi del mondo si sono sfidati per giorni. Per giorni, poi ti devi inventare comunque un bel, no? Un bel po' di esibizioni, e alla fine ha vinto lui e ha detto: questa è una grande vittoria per la Finlandia.
0: Questa è una grande vittoria per la Finlandia, anche per noi. A questo punto vediamo se tu potresti, fuori onda, essere in grado di farmi un perfetto air guitar di Unbroken dei Pantera.

0: Eddie Panther con I'm Broken. Mi è venuto in mente che esisteva un gioco che era Guitar Hero, non so
1: come
0: se
1: no.
0: Ci hai mai giocato, che era molto molto divertente. Io ero uno scandalo anche a quel gioco, io mi sono provato a cimentarmi con la chitarra con risultati
1: infatti l'hanno tolto dal mercato
0: sì.
1: Dopo i tuoi risultati, cioè non io, si può andare più in basso di così.
0: Io ho imparato a suonare nelle lezioni di chitarra l'intro di Wish You Were Here di Pink Floyd, che erano due accordi ton, ton, ton, e basta. Questa è l'unica cosa che so fare con la chitarra, ma sentiamo cosa ci dite voi al 3899 106 600.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Beh, ma Air Guitar ok, ma quelli che fanno Air Equitazione o Air Agility Dog li avete mai visti? Più che Air Equitazione sono loro che imitano il cavallo, ed Air Agility Dog se proprio rivedere Aldo, Giovanni e Giacomo quando fanno sketch dei cani. Quindi lunga vita all'Air Guitar, ragazzi. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Quelli non l'ho mai visti, quelli con i cani. Quelli di equitazione
1: visto,
0: sì.
1: Non so se si dica Tyrian o Tyrian, che sono le persone che fanno gli animali nei parchi, fanno questi raduni. Quindi, che ne so, mi sento un gatto e mi muovo come un gatto, mi sento un cane. E vabbè, le vie del mondo sono infinite. Mentre a proposito di raduni curiosi, c'è stato in questi giorni anche il raduno internazionale a Tilburg, siamo nel sud dell'Olanda, delle persone rosse di capelli, ovvero i Red Head Days, che sono arrivati alla 21esima edizione. Sono a Roma si dice il roscio,
0: sì.
1: Sono il 2% della popolazione mondiale, in Italia credo lo 0,6%, però hanno qualcosa di affascinante.
0: Ti incapricciano i capelli rossi alla Hermione.
1: Alla Hermione, dal lato maschile, per esempio, c'è Yannick Sinner. Mentre in Scozia sono il 13% della popolazione. È il rutilismo, ovvero capelli rossi, che prevede però anche carnagione particolarmente chiara e le lentiggini. E quindi hanno fatto questo raduno in cui si stava insieme, poi fondamentalmente ci si faceva le foto. C'erano delle cose ad hoc, tipo il trucco per la capigliatura rossa, ma anche prevenzione per i tumori, perché ti dicevo quelli della pelle
0: delicata.
1: E c'è poi tutte iniziative. Dai, però a Roma se c'è uno rosso è roscio, cioè
0: roscio.
1: È proprio inevitabile, sì,
0: è ineluttabile. Però in realtà non era Hermione rossa, è la sorella di Ron, Ginny, quella che ha i capelli rossi, forse.
1: Tutti
0: adesso
1: rossi,
0: non lo so, mi correggeranno gli appassionati, lo zocco degli appassionati di Harry Potter.
1: Sì, la famiglia di Ron
0: era tutta di capelli rossi. Noi arriviamo alla pausa delle 8 con i Bush su Aldo, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: State ascoltando
9: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
10: Summer Edition
11: on Radio Rock.
12: Summer Edition con Fuffo e Nicole. Sono le 8 e 2 del mattino di questo martedì 1 settembre. Arrivano gli Offspring con You're Gonna Go Far Kids.

0: Nothing Happened Twice. Con questa novità apriamo la seconda ora del Rock Show Summer Edition. Siamo Fufu e Nicole. Se vi piace questa novità, lo sapete, potete far valere il vostro voto sul sito radiorock.it.
1: Ma è vero che Nothing Happens Twice, secondo
0: non
1: te?
0: È vero.
1: Mai vero.
0: Non è mai vero.
1: Mai vero.
0: Non
1: due,
0: è mai
1: volte,
0: vero.
1: Quattro.
0: Due, quattro. Gli errori molto spesso capitano, sovente.
1: Allora, ho qui le prime pagine dei giornali. Purtroppo non il cartaceo, che è una cosa sempre affascinante. Sai avere le mani un po' sporche dell'inchiostro dei giornali, che è una cosa bella, li sottolineavi? No, ho davanti giornalone.it, che mi fa il bellissimo
0: comunque...
1: il titolo. Allora, sono due gli argomenti principali quest'oggi sui vari giornali. Uno, il trattato di Schengen ancora sospeso per altri 15 giorni tra Italia e Spagna. Dall'altra parte, la possibile introduzione del ballottaggio nella legge elettorale. Però ti parto dalla Spagna, perché ieri l'Italia ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, che vuol dire reintroduzione dei controlli alla frontiera aerea e navale, specifica Piantedosi, controlli solo per i passeggeri di paesi extra UE in arrivo con voli e navi dagli scali spagnoli. Allora, ci sono i dati di agosto: 180.000 persone controllate in Italia, 31 sono state quelle respinte, di cui 8 provenienti dal Marocco, ma nessuno da Ceuta. Però il Viminale fa sapere: la decisione è stata assunta perché lì resta a Ceuta la situazione grave. E in effetti lo è, se andiamo a vedere, perché ci avevano detto che di 72.000 persone 70.000 erano state rimandate indietro, e in realtà i dati vanno dai 5.000, ieri Sanchez ha dato questa cifra, di cui 1.200 minori senza accompagnatore, invece il presidente della comunità di Ceuta dice sono 10.000. E purtroppo si registrano tensioni e manifestazioni, vedevo le immagini, di cittadini di Ceuta con le bandiere spagnole. Alcuni hanno tentato addirittura di dare fuoco, che ne so, alle tende di questi migranti. Ci sono stati degli scontri ieri perché hanno creato una tenso struttura di accoglienza, qualche migrante ha scavalcato, quindi un po' di tensione, la polizia che ha sparato in aria, e si segnalano 21 casi di violenza sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze, soprattutto del Maghreb, che sono arrivate. Quindi tensione che c'è. Sanchez ieri ha detto che non è stato il Marocco il problema, ma di informazioni false fatte pervenire da Israele e Russia sul fatto che potessero andare a Ceuta i migranti, poi utilizzate anche dai criminali, da associazioni criminali. E dice che la destra europea in particolare sta facendo mala informazione su Ceuta per i propri interessi personali. Questo è Ceuta.
0: Questo è Ceuta in questo momento. Noi andiamo avanti con la musica, i Deftones.

0: Deftones, tra una notizia e l'altra direi fuffo che ci possiamo affidare con fiducia al potere taumaturgico della musica, soprattutto il potere della musica.
1: Sai,
0: dal vivo.
1: A proposito di potere, sì, ieri abbiamo parlato delle battaglie di Aura in, sì, diretta, che sono questo nuovo tormentone tra i ragazzi, sì, di mettersi uno davanti all'altro e fare mosse completamente a casaccio. Esatto. E il mio algoritmo, non so se... Ma se, no, io non so come
0: ti
1: funziona
0: odia
1: questo
0: algoritmo, diciamo,
1: no,
0: la verità.
1: Sente quello che dico,
0: sì.
1: Ieri era solo propormi battaglie di Aura.
0: E allora ci possiamo dare un appuntamento per sfidarci a battaglie di Aura domenica 18 ottobre.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Si può fare anche di meglio quella
0: di
1: domenica
0: meglio.
1: 18 ottobre.
0: Si può prendere una birra, ci incontriamo.
1: Infatti attenzione, perché Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti prossimamente saranno in prevendita su Dice, ma attenzione, se vi interessa, Radio Rock vi regala un ingresso. Quindi inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen o Telegram al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, le Gen in concerto, Wishlist Club, dove si trova in via dei Volsci 126B a Roma. È un evento targato Radio Rock.
0: Ed ecco per voi un assaggio delle Gen.

0: Jen in concerto domenica 18 ottobre al Wishlist Club, mi raccomando, vi aspettiamo. Ma c'è un messaggio importante che viene al 3899 106 100 ed è rivolto a molti di voi.
1: Ciao Fuffo e Nicole.
0: Buongiorno.
1: Volevo dare il bentornato a tutti quanti sul grande raccordo anulare e dire a tutti che non mi siete mancati per niente. Buona giornata.
2: Però sei molto tranquillo.
0: La tranquillità e la gentilezza con cui stai affrontando comunque le scaramucce che spesso fa il raccordo è invidiabile.
2: Bisognerebbe litigare così, sì, con il sorriso sulle labbra. Ma
0: però
2: invece
0: è il primo giorno,
2: dimmi una cosa. Allora, era uscita 2 giorni fa questa notizia che viene dalla Versilia, se non vado, sì, dal comune di Viareggio. Perché in pratica che è successo? Su una chat Telegram locale che si chiama Anonymous Versilia, dove danno indicazioni, oh occhio che ci sta il posto del blocco qua,
0: perfetto.
2: Allora, che dritte. È successo che l'assessore allo sport e al mare del comune di Viareggio,
0: che
2: bello,
0: è tipo il risotto Mari e Monti, che è mare e sport,
2: mare e sport,
0: okay.
2: Che cosa ha fatto? Che ha cominciato a segnalare dove erano le macchine della polizia per i posti di blocco. Quindi ha scritto 3 posti di blocco sul lungomare a Viareggio, uno davanti al bagno Teresita a Città Giardino, il secondo a Piazza Mazzini, zona nord, e l'altro zona sud. Poi la particolarità di questo gruppo Telegram è che tipo dopo 3-4 ore si cancella la cosa,
0: certo.
2: Però l'hanno sgamato, che era l'assessore, e diceva oh occhio,
0: non tutti gli eroi indossano una maschera.
2: E quindi la domanda è cioè, però se sei l'assessore e sembra che tu vada contro i vigili urbani, perché è stato
0: scoperto del cittadino, però quindi noi siamo dalla parte di questo assessore.
2: Sì, però se te nel gruppo Telegram anonimo dici occhio alle, in realtà quello che dice occhio alle guardie,
0: occhio alle
2: ma tu sai, lavori per il comune, quindi è chiaro che scatta la polemica. E tra l'altro è stato scoperto che lo scorso inverno la sua auto, quindi forse questo è il motivo, era stata sottoposta a sequestro per essere trovata sprovvista di assicurazione pagata.
0: Quindi hanno fatto una bella multina e lui a quel punto rancore e sempiterno e ha cominciato a fare il delatore.
2: E me lo immagino che cantava i Meganoidi con supereroi contro le forze del male.
0: Dopo magari la passiamo. C'era anche Isabella che ci ha dato il buongiorno. Sto andando gioiosamente a lasciare la macchina dal meccanico. Non è mai un momento gioioso.
2: Io
0: ieri Fufu gli ha lasciato 230 euro.
2: Ma
0: così,
2: con il sorriso con il sulle sorriso. Labbra, perché faccio lavorare le persone.
0: Fa girare l'economia, lo stesso sorriso che aveva il nostro amico Giuseppe dal raccordo. A questo punto, che abbiura di me sia.

0: punteggio basso.
1: Ed era Caparezza con Abbiura di me, una richiesta di Isabella che abbiamo accontentato. E ci scrivono infatti: Caparezza è un genio, tra questo e Kevin Spacey non so cosa sia più geniale. Mentre invece mi ha fatto ridere oltremodo, perché stavamo parlando di questo assessore che nella chat, comunque privata lì a...
2: Non era privata, era pubblica,
1: Anonymous Viareggio ha cercato comunque di segnalare i posti di blocco fondamentalmente. E Gabriele scrive: ma come l'hanno sgamato? Si firmava l'assessore Mariemonti.
2: E credo che fosse registrato con nome e cognome su Telegram.
1: Però allora sei un fessacciotto.
2: Vabbè, però
1: scusa,
2: se sei assessore, ma io lo metterei sempre, sì. No, ovunque, anche su WhatsApp, l'assessore Bernardini.
1: Giustamente, hai un titolo altisonante, te lo vuoi spendere.
2: Invece Isabella segnalava la sua macchina in riparazione. Ieri anch'io, macchina in riparazione, sì. È una cosa che mi fa sempre ridere, sì. C'è qualcuno con le spie accese in questo momento? Perché c'è chi si diverte ad avere le spie. No, ovvero quando gli si accende una spia, mica vai subito dal meccanico. Aspetti un po'.
1: Allora, io avevo una Smart e quella spia che per me era una delle carte del Monopoli, quelle lì. Quale? Era una sorta di rubinetto, quello là delle compagnie.
2: È il motore.
1: L'ho lasciato e un po' mi dispiaceva quando si spegneva la spia. Mi sentivo
2: un po'
1: sola.
2: Perché tu speravi che la spegni, sì. Poi la riaccendi e scompare magicamente.
1: Esatto. Tu speri che lasciando le cose così macerare nel loro brodo, prima o poi si risolvano da sole.
2: Oppure che è un misero segnale di sofferenza che ti dice: non sono rotto, sto soffrendo.
1: Ma
2: invece
1: la Smart, le vecchie Smart te le davano direttamente con la spia accesa.
2: Già rotte.
1: Col motore così in queste condizioni.
2: Va bene, tra poco ti parlo anche di altre cose, sì. Cara Nicole, ma chi c'è?
1: PJ Harvey con Good Fortune che ci accompagna alla pausa delle 8:30. Noi torniamo tra poco.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
2: Radio Rock presents
4: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
2: Get your ticket.
4: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
2: Radio Rock.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
13: Stai ascoltando
14: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock.
14: Summer Edition
16: on Radio Rock.
17: Le 8.33 prosegue la mattinata di Radio Rock. Siamo Fuffo e Nicole in questa Summer Edition del Rock Show e resteremo con voi fino alle 10. Ripartiamo da Jimi Hendrix con Hey Joe.

0: Pretty Cool Evelyn, Nothing But Thieves. Questa è una delle novità. Se vi piace questa più delle altre, votatela sul sito radiorock.it. Rinnoviamo un saluto e ricordiamo a tutti gli amici che ci stanno scrivendo, ovviamente, dove sono Emilio, Martina, Alessandro e Mauri, che torneranno lunedì. Il Rock Show, nella formazione che conoscete, tornerà da lunedì. Il palinsesto partirà dalle 6 alle 7, prima con Ale e Mauri. Quindi insomma, ancora c'è questa settimana di Summer Edition e poi tutto tornerà nella programmazione canonica e consueta.
1: Edition.
0: Sarà la Fall Edition. Stiamo parlando di spie,
1: sì,
0: e
1: non di 007, non di 007. Per quanto potremmo farlo,
0: ma qui c'è Giuseppina, che a cui voglio molto bene, perché ha la macchina nelle stesse condizioni che tenevo io, quindi con spie accese ovunque. Dice: eccomi qua.
1: Aspetta,
0: pronti?
1: Una è il freno a mano.
0: Una è il freno a mano, vabbè, quello va bene.
1: Poi c'è,
0: poi c'è
1: il triangolo.
0: Pastiglie, freni consumate,
1: che non è buonissimo.
0: Fuffo sarebbe già, non avrebbe preso la macchina, cioè non si sarebbe mosso.
1: No, quello no.
0: E poi altre spie che
1: e
0: comunque
1: premere
0: vediamo.
1: Ok per cancellare, e tu hai premuto ok perché io dire vabbè.
0: Ma io
1: grazie,
0: sono con te. C'è anche qui che ci scrivono: la mia va e viene, stop. Quindi bisogna guardarla con una preoccupazione moderata, perché tu lo sai, comunque è anche confortante, c'è questa corrispondenza di amorosi sensi con le spie.
1: Perché devi parlare con la macchina.
0: Io avevo un calcolo quasi millimetrico della riserva di benzina. E tu
1: quella è una cosa che non riesco a fare. A parte non fa proprio bene tenere
0: in riserva.
1: Fa malissimo
0: al motore. Ma adesso trascurando questo,
1: cioè tu riesci a calcolarla con...
0: Sono mai rimasta ferma senza benzina. Riuscivo sempre ad arrivare a spingermi al limite, perché era una sorta di sfida con me stessa, e riuscivo sempre a calcolare quel chilometraggio giusto.
1: Io credo che il conteggio della benzina della mia macchina sia sbagliato, perché dopo un chilometro mi accorcia la riserva di benzina di 5 km, quindi sono molto spaventato. Tu sei una spericolata, una maledetta spericolata.
0: Però questo è il motivo per cui la mia Smart è finita accartocciata in un altro continente, ma questo è un altro discorso di cui magari parleremo un altro giorno. Noi andiamo avanti con i Ghost, It's a Sin.

0: I Ghost ci scrivono: ma quanto sa di dance anni 80 questo pezzo dei Ghost? Eh sì, perché è una cover dei Pet Shop Boys del 1987, quindi ci hai preso, perché era veramente un pezzo dance anni 80. Stavamo parlando di I Bene Amati anni 80, stavamo parlando che poi 87 grande anno, perché è nato Fuffo Bernardino,
1: io, Messi e Djokovic. Ora Messi ieri ha annunciato l'addio alla nazionale. Djokovic ieri che prese il vomito, eliminato al primo turno. Sono rimasto io e in effetti non mi sento così bene.
0: Ti senti tanto bene. Allora, parlando di spie, arrivano documentazioni fotografiche importanti. Qui panda aziendale, triangolo giallo da mesi, ma il meccanico interno dice: è normale. Ci dobbiamo fidare del meccanico interno o non ci vogliamo fidare?
1: Ci fidiamo.
0: Ci fidiamo, ci vediamo. Buongiorno Fuffo e Nicole, io la spia del FAP che va e via. Il FAP. No, adesso non mi chiedere cosa sia il FAP, perché non ne ho idea.
1: Il FAP quotidiano.
0: Esatto. Ciao. Che va e viene, ma sta bene così. Sulla vecchia Micra un giorno si sono accese tutte le spie, tipo albero di Natale, partita la catena di distribuzione e buonanotte ai suonatori. È un triste epilogo questo.
1: Però alcune
0: qui
1: ti fanno fare conoscenza della tua macchina. Spie,
0: sì,
1: che non credevi esistessero.
0: Che credevi esistessero. E così ti fanno un po' di scherzi. Ogni tanto anche Raffaele scrive: la mia è un albero di Natale. Abbiamo anche qui un florilegio di spie.
1: Invece stavo vedendo che a Monaco di Baviera presto le persone potranno utilizzare i taxi senza conducente di Waymo, che è la società di Google che è già operativa in 11 grandi città americane, ma adesso partono i test tra qualche mese, prima con un driver, quindi con un guidatore che guiderà per le strade di Monaco di Baviera per insegnare alla macchina i tracciati, le vie, eccetera. Poi verrà fatta la sperimentazione in cui il guidatore si mette lato passeggero e la macchina guida da sola, poi primi esperimenti la macchina va da sola e infine il servizio. Ma se si accende una spia a una macchina automatica che farà il servizio taxi,
0: sì,
1: quindi entrerà in concorrenza comunque con i tassisti, se si accende la spia, che ne so, del motore, che fa? Se ferma,
0: ti butti dalla macchina direttamente nel dubbio e scendi direttamente. Non lo so, a me, io non so se vi sia mai capitato di sognare di essere in un'autovettura senza guidatore. Penso che sarebbe il mio incubo.
1: Allora,
0: peggiore.
1: C'era Musk che ha lanciato le sue autovetture a guida autonoma, dice: in realtà potresti tu diventare una sorta di tassista a distanza, ovvero quando sto al lavoro metto la mia macchina a disposizione per far trasportare qualcun altro e ci guadagno, che quella era l'idea, quindi che le macchine sostanzialmente divenissero di tutti.
0: Insomma, una sorta di condivisione.
1: Che so, adesso la mia macchina verrebbe utilizzata da qualcuno per farci un giro e poi ritorna qua quando ho finito il lavoro, che è un po'...
0: In Italia non so quanto funzionerebbe un sistema del genere. Ci riflettiamo ascoltando Florence and the Machine con Hunger.

0: Florence and the Machine con Hunger ci riportano in diretta. C'è dello scetticismo per quanto riguarda l'idea di questo programma di
1: car sharing. Però è interessante perché sarà la prima città, Monaco di Baviera, dell'Unione Europea in cui partirà il servizio taxi autonomo, e quindi Waymo.
0: Waymo, sembra barese. Non volevo dire prima, però non ti volevo interrompere con questa facezia, però mi hai letto dentro perché mi era venuto lo stesso pensiero.
1: Probabilmente lo era. Vabbè, senti, chiudiamo l'ora. Prima l'abbiamo aperta con la, sono due le notizie principali, quella di Ceuta, Schengen, eccetera. Quest'altra sulla legge elettorale. Velocemente, che succede? È l'apertura di Repubblica e di altri quotidiani. Oggi a mezzogiorno scade il termine per depositare gli emendamenti sulla legge elettorale. E bisogna fare presto, perché non è che il voto è così distante. Qual è la novità? L'introduzione, il centrodestra vorrebbe introdurre il ballottaggio. Non so se avete presenti le elezioni francesi, che sono a doppio turno, sostanzialmente primo turno proporzionale, secondo i primi due schieramenti che sono in testa si vanno a giocare il ballottaggio. Però che era successo? E prima si era messo il famoso 42%, la coalizione che raggiungeva almeno il 42% prendeva il premio di maggioranza. Ora, secondo me è andata così, si sono accorti che probabilmente non avevano calcolato l'effetto Vannacci. Quindi ci sono due proposte.
0: Che con questa legge qua potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.
1: Esatto. Quindi l'idea è, sono due proposte. Una di Fratelli d'Italia, di mettere la soglia del 38%, le due coalizioni, per andare al ballottaggio. Oppure di Forza Italia al 40%. Di modo che il primo turno puoi votare pure Vannacci sostanzialmente, ma il 38% lo raggiungi, ok? Una coalizione e l'altra, e poi te la vai a giocare al ballottaggio e i voti dei Vannacci sostanzialmente diventano tuoi, che poi in Francia funziona così. Mentre la Lega è contrarissima, perché dice Allora, a noi il voto utile serve, perché già siamo in calo, quindi se nel primo turno tu sdogani il fatto che puoi votare pure Vannacci, tanto non te cambia, a noi non ci vota più nessuno. Questo poi è
0: la paura di scomparire completamente,
1: il ragionamento di fondo. E quindi vediamo, perché oggi dovrebbero esserci queste due proposte, quindi 38% o 40%, e si andrebbe al ballottaggio al secondo turno, e poi chi vince ottiene il premio di maggioranza.
0: E in 4 anni siamo ridotti come al solito all'ultimo.
1: Lo sai che c'è questo? Allora, che secondo me una legge elettorale dovrebbe essere valutata a anni di distanza, non sull'imminenza della prossima votazione. Quindi dovresti vedere se ti conviene nel lungo periodo, più che...
0: E soprattutto dovrebbe essere fatta ragionando su quello che è meglio in generale, non su quello che può convenire in questo momento, perché sono cambiati un po' gli attori in campo.
1: Per quanto io, quindi, grande fan di tutte le... tutte le votazioni, quindi ballottaggio sarebbe
0: la mia, io
1: e Mentana.
0: Noi arriviamo alla pausa delle 9 con i Fleetwood Mac, The Chain, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
8: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 €. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
13: Sempre Fuffo e Nicole, in voce e in diretta con voi. È martedì 1 settembre, 4 minuti dopo le 9. I Darkness per voi.

0: Dinosaur Junior con Blowing Up, la novità che apre questa terza ed ultima ora per quello che riguarda questo Rock Show Summer Edition. Siamo Nicole e Fuffo, lo saremo ancora fino alle 10.
1: Non poi è detto, potremo cambiare.
0: Altre due persone, chi lo sa, chi può dirlo.
1: Come le scale di Harry Potter. Sì. Nel frattempo, allora, vedendo un po' quello che succede anche nell'Italica Televisione, oggi ci sarà l'incontro tra il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini, e quelli che dovevano essere i capi redattori del nuovo report, ovvero Bernardo Iovene e Giulio Valesini, e domani poi l'incontro con tutta la redazione di Report. Vediamo che ne esce. Nel frattempo in Rai c'è un'indiscrezione che circola da diversi giorni, ovvero che Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare la Rai. Parliamo della conduttrice di Belve, che già scrive a Diane Kronos nel giugno scorso, quindi prima della presentazione dei palinsesti, avrebbe formalizzato i vertici Rai tramite PEC. Ecco, ho detto che mi piace molto questa cosa.
0: Ti pensare mando... che si parlino tramite PEC. Quindi, no. In un mondo civile, sì, per te Marco Muscarà sarebbe
1: solo
0: giusto
1: che,
0: di interagire solo,
1: guarda,
0: tramite PEC.
1: Anche al posto di WhatsApp ti mando una PEC, sì, e tu mi rispondi, così sono sicuro che l'hai letta. No, tramite il suo manager avrebbe formalizzato l'intenzione di risolvere il contratto, che è un contratto in esclusiva fino alla primavera del 2027. Si legge perché ci sarebbe un rapporto di fiducia compromesso con l'azienda, e quindi si parla comunque di un problema importante. La Fagnani, ricordiamo, era uno dei nomi per la successione della Sciarelli a Chi l'ha visto, anche per Report si era ipotizzato. Ora non so se sia questo il motivo o forse no. Comunque ieri è intervenuto il direttore intrattenimento prime time della Rai, di Liberatore, che ha detto: la Fagnani è un asset fondamentale per la Rai, una risorsa preziosa. Sì, c'è stata una discussione, ma vediamo, siamo al lavoro. Che vuol dire che sono cani? Cioè, quando uno ti dice
0: sono volati stracci,
1: siamo al lavoro. Sai, per esempio in politica, sì, quando parlano due ministri, il ministro degli esteri italiano e quello spagnolo, quando si dice è stato un confronto franco, vuol dire che si sono che insultati a bestia.
0: Però attenzione, perché ultimamente c'era anche Maretta, insomma, tra Mentana e La Sette.
1: Sì.
0: Ci vogliamo vedere un così un fil rouge?
1: Allora, ma lui stesso ha detto: o La Sette si apre anche a un altro tipo di pubblico, oppure prenderò le mie decisioni. Come a dire, sta diventando
0: troppo faziosa.
1: Credo che lo abbia anche detto: sta diventando la Rai 3 di una volta, e quindi vorrebbe una maggiore apertura. Vediamo, magari tornano a Mediaset, vanno
0: e
1: a
0: tutto
1: Mediaset.
0: Questo, secondo me c'è Amadeus che sta facendo capoccetta, si sta sta lì appizzato,
1: cerca
0: sperando di
1: poter
0: un barco per rientrare in qualche modo. Ma noi andiamo avanti con gli Iron Maiden.

0: Can I Play With Madness, gli Iron Maiden. Stavamo parlando di questa tensione tra Fagnani e la Rai, ma se dovete accendere il televisore io vi suggerisco e vi consiglio caldamente comunque di guardare Radio Rock.
1: Sì, perché noi facciamo la domanda: che rocker ti senti?
0: Che rocker ti senti? C'è questa possibilità sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, che è visibile in tutta Italia. Dovete cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare la pregevole Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Poi magari un giorno ci sarà uno special di Fuffo che farà con una parrucca bionda, che vi farà le domande comode, però abbiamo detto
1: già,
0: non quelle scomode, io, quelle comode.
1: Io voglio fare le inchieste comode, le domande comode, accomodanti.
0: Questa è una rubrica che noi chiederemo al direttore prima o poi di farci fare, le inchieste quelle che non costano nulla.
1: Il format sarà il divano, cioè se metti là, vai, faccio pure i massaggi, basta che non mi querelate. Allora, una cosa, una curiosità. Sono iniziati gli US Open di tennis, ultimo slam della stagione. Ieri abbiamo parlato dei problemi fisici di Djokovic, vomito, conati, eccetera. Oggi, stanotte, ha vinto Berrettini, però c'è la polemica che c'è ogni anno agli US Open. E sono diversi i tennisti che si lamentano del fatto che ci sia un odore di canne che non finisce più. Perché? Perché Flushing Meadows, quindi l'impianto, gli impianti dove si gioca lo US Open, stanno all'interno di un parco,
0: Giamaica.
1: E dai 21 anni in poi è legale fumare cannabis nello stato di New York. E qui la gente dice: sta al parco e fammi fumare. Quindi soprattutto nei campi secondari, che sono più all'aperto,
0: c'è il fumo passivo.
1: Arriva questa questa vampa. E non a tutti piace il profumo della cannabis.
0: No,
1: a tutti piace?
0: È una domanda che noi a questo punto giriamo nell'etere.
1: No, vabbè, dico,
0: come ci poniamo di fronte a questo odore? E soprattutto,
1: cioè, tu metti campo 13 dello US Open fondato,
0: stai lì
1: appizzato
0: dietro un cespuglio cercando di respirare,
1: ci arriva la svampata, qual è la tua reazione? Però
0: ci picchia, che è quello che succede sovente, magari tu vai lì, cammini al parco e senti un odore familiare per qualcuno, non che sia familiare per me, giammai, adesso non ne so nulla, però
1: tu fai odore che non ho mai sentito,
0: e puoi anche così discettare della qualità o meno, no, dall'odore.
1: Non è stordente,
0: familiare per qualcuno, non che sia familiare per me, giammai, adesso non ne so nulla, però
1: tu fai odore che non ho mai sentito,
0: e puoi anche così discettare della qualità o meno, no, dall'odore.
1: Non è stordente, cioè se tu non sei abituato, sei un tennista, immagino non può

0: is a Killing Joke. Abbiamo Fuffo, una testimonianza direttamente dai campi dello US Open. Sentiamo.
1: Fammi sentire.
2: Buongiorno belli. Esci da poi la pallina. No, aspetta, ci vado io. Aspetta un attimo.
0: Perché si sono lamentati
1: nella
0: i giocatori.
1: Nella zaffata di cannabis.
0: Devono rimanere lucidi mentre giocano e invece sentono queste zaffate fastidiose per ciascuno, per qualcuno.
1: Allora,
0: perché...
1: no, vabbè, se qualcuno si lamenta e dice c'è un odore eccessivo, non a tutti piace per forza l'odore,
0: guarda,
1: della cannabis.
0: È arrivato un messaggio: io odio l'odore della cannabis, per me è insopportabile. Quindi effettivamente ha un odore molto pungente la cannabis.
1: Facciamo una classifica degli odori troppo pungenti. Io ci metto quello di alcune sigarette elettroniche. Vedi il passato.
0: Quello non è
1: passato.
0: Pungente, quello è proprio è mefitico. Quello è diverso. C'è un odore, quello è proprio sgradevole.
1: Perché c'erano alcune sigarette? Io non ho mai fumato in vita mia che sapevano di nausea.
0: Lo sa, adesso non diremo la marca perché non voglio essere querelata da nessuno, però ce n'è una che sa proprio di infima, proprio di morte.
1: Come e qualità mestizia. Prendono proprio uno che sta male. E lo mettono
0: ti fa provare. Se la fumi no, per chi lo fumate, ma se per chi non le fuma è un momento straziante.
1: Per esempio, non tutti sopportano l'odore del sigaro.
0: È vero, perché è molto pungente anche quello. Qui ci scrivono anche in Tribuna Tevere, quindi allo Stadio Olimpico, arrivano certe zaffate. Non mi piace, ma sempre meglio del sigaro. Ed ecco qui, vedi che c'è un'avversione verso il sigaro. Poi Marco dice: Nicole, rolla occhi chiusi. Allora, io sono molto brava a rollare, ma perché?

0: perché fumavo le sigarette quelle col tabacco. Col tabacco.
1: Sì, l'unico rollo che conosco.
0: Mi avevano detto: guarda, che se fumi quelle col tabacco, poi ne fumi meno. Sì, sì, come no? Ero diventata una fabbrica con due dita, riuscivo a rollare in ogni situazione.
1: Eri diventata perfetta per Snoop Dogg, che abbiamo citato ieri.
0: Infatti, io dovrei candidarmi per Snoop Dogg. Premesso che non fumo, ci dice Andrea, vivo in Olanda. Se passi per Amsterdam, non c'è una sola persona triste e l'odore è quasi ovunque. Ormai riconosco la qualità anche solo dall'odore. Questo è testimonianza di.
1: Guarda, tra poco ti parlo di una bizzarra droga olandese che.
0: Ovvero? Ce la vuoi dare un accenno?
1: Riguarda il presidente americano, ovvero stanno girando nel mercato illegale le pasticche di ecstasy con il volto di Donald Trump. E pare che siano piuttosto pesanti anche. Ve ne parlo tra poco, dai.
0: Allora, ce ne parli fra poco. A questo punto, però, la chiamata è facile, è proprio diretta. Bob Marley, could you be loved?

0: Questa forse è la canzone che ascoltano durante gli US Open, Bob Marley con Could You Be Loved. Ci scrive Valerio: quello che va in Tribuna Tevere, vorrei dire che se viene in curva si deve portare la maschera e l'ossigeno, perché danno fuoco anche agli alberi. Quindi questa è la situazione della curva. Mentre invece tu chiedevi odori pungenti, ci scrivono: una volta è andata via la corrente e si è staccato il congelatore dove avevo del pollo congelato in un Tupperware. L'odore del pollo è andato a male, è orribile.
1: Mamma mia.
0: Ma il pollo, se tu lo lasci anche due giorni così in solitario nel frigorifero, assume un odore che...
1: Il pollo soffre. È una carne che tende a soffrire molto.
0: Assume un odore che veramente non auguro a nessuno.
1: No. A me invece era venuta in mente, sai quale? Quella di Afro Man. Because I got the...
0: Quella è bellissima. Quella
1: l'ho cantata. È così per sempre.
0: È così per sempre. Allora, noi arriviamo alla pausa delle 9:30. Torniamo fra poco. Vi lascio in compagnia però dei NoFX.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: State ascoltando
10: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
11: Summer Edition.
12: On Radio Rock.
13: Alle 9.34 entriamo nell'ultima mezz'ora scarsa con Fuffo e Nicole. Poi alle 10 passeremo il testimone a Gagarin, Tatiana Fabrizio e Marco Muscrà, che vi terranno compagnia per le successive tre ore. E ripartiamo dalla musica Eric Clapton, Laila, nella versione dell'MTV Unplugged.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Thank you.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Weezer con CEO, questa novità è da votare se vi piace questa più delle altre sul nostro sito radiorock.it. Fra poco continuiamo con le curiosità, perché ci avevi lasciato in sospeso così con una troca che ha l'effigie del presidente degli Stati Uniti d'America, ma prima vi dobbiamo regalare dei biglietti per un evento che ci sta molto a cuore.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno, diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su exceedmonkroma.it. Radio Rock ti regala un biglietto, un ingresso, quindi attenzione! Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Quindi scrivetelo adesso, Klimt, sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma. Dove si trova? In via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
0: E noi ve ne diamo un assaggio con Dreamcore.

0: 1918 Dream Core in concerto sabato 19 settembre al Monk.
1: Allora prima ti dicevo che c'è il Trimbus Institute, istituto per la tossicodipendenza di Utrecht, che ha lanciato così un alert perché nel mese di agosto i loro laboratori hanno ricevuto diversi campioni di pasticche di ecstasy diffuse sul mercato olandese con il volto, il faccione di Donald Trump, col caratteristico ciuffo, la faccia imbronciata, e quindi vanno sul mercato olandese illegale, perché l'ecstasy non è legale in Olanda. Però questa è una cosa che non è così rara, ovvero si sceglie sempre il sordido mariuolo che fabbrica la ecstasy, sceglie sempre un volto particolare. Per esempio ci furono le pasticche anche di Obama e pare che Sean Diddy Combs, ovvero Puff Daddy, le utilizzasse parecchio. Poi c'erano quelle di Garfield, quelle di Snoopy, quelle di Superman, di Batman, di Homer
0: per
1: Simpson.
0: Per renderli così più sbarazzini.
1: Sì, perché dicono in qualche modo devi incentivare la vendita e fai mi prendo una Donald Trump. E pare che siano anche particolarmente pesanti rispetto a quelle classiche. E quindi l'avvertimento qual è? Ecstasy brutto, ecstasy Trump...
0: Peggio mi sento.
1: Vabbè, comunque, invece in tutto questo, ieri c'è stata gran festa a Londra, ma ti spiego il perché tra pochissimo.
0: Tra poco, prima Nirvana.

0: Molto belle le immagini che vengono da Londra ieri, dove si è chiuso il carnevale di Notting Hill. Per noi il carnevale è solitamente febbraio, che ne so, si spinge a marzo. Invece è il carnevale delle comunità caraibiche di Londra, che era nato negli anni 60, proprio perché c'era un tasso di immigrazione dai Caraibi inglesi, per l'appunto britannici, verso la madrepatria, e quindi queste grandi comunità poi hanno cominciato a celebrarlo negli anni 60, anche perché c'era molta repressione nei loro confronti. E lo spettacolo è una figata pazzesca, con tante persone che arrivano anche dall'estero a vedere queste esibizioni vere e proprie, tra musica, coreografie, tamburi, e c'erano appunto migliaia e migliaia di persone. E quindi, ecco, entriamo in clima carnevale.
1: Entriamo con largo anticipo. Comunque, effettivamente le immagini sono molto belle. Non so se vi sia capitato di vederle, semmai recuperatele, perché vale la pena e merita.
0: Oppure guardate il film Notting Hill, che non c'entra assolutamente niente con il carnevale di Notting Hill.
1: Esattamente, gli Arctic Monkeys.

0: Arctic Monkeys ci portano al momento dei saluti. Noi vi lasciamo in compagnia di Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà, che vi terranno compagnia per le prossime tre ore con Gagarin. Vi ricordiamo che domani saremo ancora in diretta dalle 7 alle 10, ma il palinsesto, il rock show tornerà come voi lo conoscete da lunedì mattina, sempre dalle 6 si ripartirà, e quindi vi salutiamo e vi auguriamo un buon martedì.
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Gagarin, mi ricevi?
11: Forte e chiaro.
10: Accensione motori.
11: Decollo.
10: Questo è Gagarin
12: on Radio Rock.

0: di Tatiana e Marco con voi naturalmente fino alle ore 13 e saremo ovviamente insieme a tanta buona musica. Ringraziamo Fuffo e Nicole, no?
1: Assolutamente.
0: Tu non ringrazi mai Fuffo e Nicole?
1: Hai ragione,
0: come mai?
1: Perché io li ringrazio personalmente tutti i giorni per esistere. La mattina gli mando un messaggio: grazie
0: di
1: esistere.
0: Può vedere.
1: Io lo stesso messaggio lo mando via WhatsApp a Fuffo e Nicole. E poi la mattina, appena mi sveglio, mando una pecca al direttore con scritto anche a lui: grazie di esistere, ma via pecca. Io lo scrivo al direttore perché chiaramente è importante farlo. Bentornati, più che bentrovati.
0: Bentornati
1: oggi...
0: come MySpace che sta tornando.
1: Ma davvero? Oggi è tornato anche il traffico in giro. Ho trovato gente.
0: Ragazzi, ma cosa fate a Capodanno? Ve lo state chiedendo cosa fate a Capodanno?
1: Perché eccolo che il gruppo Capodanno 2026 è stato appena creato.
0: Esatto.
1: Ci siamo, siamo arrivati, dai.
0: Io direi di fare una bella gita a Međugorje, no?
1: Tra l'altro, Tatiana ce la stava gufando perché lei ha preso
0: 30
1: le ferie.
0: Dicembre, 5 gennaio, ho trovato un volantino, Capodanno 2027, solo 397 euro.
1: Ma davvero?
0: Quota di partecipazione.
1: Ma
0: parte
1: che si
0: da Ancona, si va in treno,
1: in traghetto.
0: Pensione completa.
1: Ma davvero?
0: Hotel, diciamo, 3 stelle.
1: Ma bisogna pregare per forza.
0: Veglia di preghiera per il Capodanno. Consacrazione al nuovo anno al cuore immacolato di Maria.
1: Vabbè. Allora, poi il primo gennaio pure un'altra messa, poi no, troppa roba, non fa per me, mi dispiace.
0: Testimonianze dalle parrocchie.
1: No, troppa roba, non si può fare. Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Lorenzo nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. E qui questa è una delle canzoni incluse nel tredicesimo lavoro di Marilyn Manson, che è stato anche reduce da appuntamenti andati in scena in Italia, a Ferrara, Bari e Roma. Molti di voi insomma sono stati al concerto, quindi saranno contenti di riascoltare spessissimo Marilyn Manson nella nostra alta rotazione.
1: Allora Tati, ieri parlavi di Breaking Bad, non so invece che rapporto hai con le serie televisive crime, quelle sulle rapine in banca, La Casa di Carta, Inside Man.
0: La Casa di Carta l'ho vista, sì.
1: Inside Man, il film in cui appunto, no, c'è questa rapina, c'è sempre, no, Ocean's 11, Ocean's 12 e quelli, c'è spesso comunque una sorta di non lo so, non direi stima, ma fascinazione per queste rapine congegnate perfettamente, in cui queste bande sono super organizzate, senza fare del male a nessuno, scavano un tunnel sottoterra, riescono a rubare. Ebbene, alcune cose accadono nella realtà. Per esempio nel 2023 a Casal Monferrato, nel cavò di una filiale di Intesa San Paolo, c'era stato appunto in provincia di Alessandria un furto proprio da film. La banda aveva scavato questo tunnel sottoterra, aveva raggiunto il cavò passando per le fogne e portato via, senza che nessuno si accorgesse di nulla, 15 milioni di euro. Quindi proprio una sceneggiatura di un film sembrava. Se non che oggi, a distanza di 3 anni da quel 2023, hanno beccato e hanno indagato 12 persone, hanno beccato, sembrerebbe, alcune persone che hanno svaligiato queste 200 cassette di sicurezza, appunto passando per le fogne, scavando un tunnel sotterraneo, in una maniera abbastanza particolare. Lo sai come si sono fatti beccare, da quanto emerge? Te lo dico.
0: Sì.
1: Il modo è che durante la permanenza nel cavò, mentre aprivano queste 200 cassette, a un certo punto gli è venuta fame e si erano portati i panini, i ladri. Quindi
0: i panini,
1: si erano portati i panini da mangiare. Sì, sì, avrebbero, leggo proprio testualmente,
0: vabbè,
1: l'articolo,
0: dai,
1: lasciato briciole e tracce di cibo in terra all'interno del cavò, e attraverso gli esami del DNA sul cibo lasciato nel cavò avrebbero scoperto che, perché è vero che tu, cioè, a un certo punto è giusto che tu sia un ladro, rubi eccetera, ma a mezzogiorno la
0: devi
1: fame
0: mangiare,
1: ti chiama, sì, c'è l'abbassamento glicemico e quindi devi fare
0: quindi
1: un richiamino.
0: Quindi sono stati presi per questo, tracce di DNA.
1: Hanno trovato sul cibo, sulle briciole dei panini, tracce di DNA. Ora non so con che fossero questi panini, se fossero dei tramezzini, dei panini, non ho idea di cosa si mangi durante una rapina, però appunto dalle briciole rimaste per terra hanno beccato,
0: ecco,
1: il DNA della saliva.
0: Secondo voi cosa stavano mangiando i nostri ladri?
1: Non lo so. A me
0: però
1: panino,
0: Intesa San Paolo.
1: Pizza e mortadella, secondo me, guarda, è la cosa. Se fosse stato quello sarebbe stata quasi stimabile,
0: ecco,
1: come cosa.
0: Per questo primo settembre, mese in cui probabilmente per molti ricominciano i buoni propositi, ci chiedono impressioni di settembre, classico gioiellino della premiata Forneria Marconi.

0: espressioni di settembre.
1: Allora Tati, hai visto che Leo Messi si è ritirato ufficialmente?
0: Sì, sto vedendo.
1: Dalla nazionale argentina ha scritto una lettera in cui dice che dopo, insomma, tutto il tempo trascorso dalla finale, dopo averci riflettuto a lungo, ha deciso di annunciare il suo ritiro dalla nazionale, che per lui è sempre stato un sogno, una decisione, scrive Messi, che mi ha ferito profondamente, continuo a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver dato sempre il massimo, non solo negli ultimi anni in cui comunque la nazionale argentina ha vinto un mondiale e è arrivata in finale dell'ultimo, ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia e per rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. In realtà poi dà anche altri, insomma, dà altre indicazioni su quello che sarà, dice: non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo, questo è uno di quelli che fa però più male, perché ho amato, amerò per sempre far parte della nazionale, insomma, quindi questo ha voluto indicare lui, che comunque ha 41 anni, quindi chiaramente sta arrivando verso la fine della carriera, gioca nel campionato di Serie A statunitense, però probabilmente farà un altro anno, non so nemmeno se inizierà la stagione. Tra l'altro ha scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale, però dopo la morte del padre, che è arrivata inizio agosto, insomma, ha deciso ulteriormente di dare seguito, insomma, a questa decisione di lasciare la nazionale.
0: Ascoltiamo invece nuova musica con The Nuts, cioè il nuovo singolo In Motion, che viene dal quarto album della band, che uscirà il 23 ottobre, si chiama Join Shirts Moments, e naturalmente questo è uno dei singoli estratti da questo lavoro, brano che poi è il brano d'apertura di questo nuovo album, che racconta la quotidianità, cioè l'idea che le scelte che facciamo oggi metteranno in moto il nostro futuro, quindi un po' il tema dell'impermanenza, della crescita personale e del legame profondo tra due persone che attraversano insieme la vita.

0: In Motion.
1: Allora Tati, prima stavamo dicendo che è grande periodo di ritorni, ritorni al lavoro chiaramente, ritorno del traffico, sì. E mi hai citato prima MySpace.
0: Sì, MySpace sta tornando e potrebbe essere una buona notizia soprattutto per la musica underground. Stanno lavorando al rilancio della piattaforma con un'idea piuttosto controcorrente, vediamo se andrà a buon fine, perché sembra che ci saranno meno algoritmi, feed cronologici dei profili personalizzabili e maggiore spazio alla scoperta musicale, quindi un modello che potrebbe tornare interessante per le band, soprattutto quelle diciamo underground, cosiddette underground. Infatti all'inizio degli anni 2000 MySpace era uno spazio, no, dove un gruppo musicale poteva presentarsi, caricare la propria musica, pubblicare le date dei concerti e farsi scoprire senza dover inseguire continuamente l'algoritmo. Oggi invece, diciamo, per emergere sui social non basta avere una buona canzone, ma bisogna produrre contenuti, diventare virali, adattarsi quindi alle regole della piattaforma. Vediamo se MySpace riuscirà davvero a mettere la musica prima dell'algoritmo.
1: Anche MySpace chiaramente aveva un suo algoritmo all'epoca, delle sue regole, ma erano regole incentrate proprio, basate sull'ascolto musicale, quindi privilegiava proprio chi pubblicava canzoni, chi andava a cercare canzoni, dischi interi.
0: Esatto.
1: Quindi insomma si ricerca un pochino questo evidentemente.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Rock and Roll All Night dei Kiss.
6: Radio Rock, back in time.

0: naturalmente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Ragazzi, ho scoperto che c'è un prete detto prete Tinder, che ha aiutato oltre 1000 persone a sposarsi.
1: Ma davvero?
0: Esatto, i requisiti dalla messa della domenica, gli hobby e limiti d'età. Allora, lui si chiama Fernando
1: Cuevas.
0: Ecco, bravo Marco. Ha 70 anni ed è un sacerdote della prelatura dell'Opus Dei di Valencia.
1: Sì.
0: Da 15 anni, senza alcuna app né algoritmo, ha fatto sposare 1280 single attraverso il suo metodo personale. Vogliamo saperlo?
1: E qual è il suo metodo personale?
0: Raccoglie informazioni dei fedeli in cerca dell'anima gemella e li mette in contatto via WhatsApp. È un servizio nato per caso, diventato oggi un fenomeno, che riceve fino a 60 richieste al giorno da tutto il mondo, tanto da valergli il soprannome di prete Tinder.
1: Oh!
0: Lui ha cominciato per puro caso, cioè ha aiutato un amico a conoscere una ragazza impegnata nella vita della parrocchia, e da là c'è stato un grandissimo passaparola che ha trasformato quell'aiuto occasionale in una vera e propria rete di incontri gestita tramite messaggi. Cioè lui dice: secondo me vai bene per quello, e scrivigli.
1: Non è male come alla fine, se ci pensi, però è un pochino
0: allora per candidarsi, se ti interessa, no?
1: Sì.
0: Criteri precisi.
1: Vai.
0: Allora, età minima 25 anni.
1: Ok, perché 25?
0: E partecipazione alla messa domenicale, no? Lui minimo 25 anni.
1: Va bene.
0: Più piccoli no.
1: Uno dei due delle due caratteristiche ce le ho.
0: Ecco, poi chi si affida a lui deve anche vivere nella stessa città del potenziale partner.
1: Mi sembra giusto, perché
0: cioè,
1: non
0: quindi
1: ci
0: non
1: si
0: è
1: sposta.
0: Che se tu abiti a Malaga, lui ti fa mettere con qualcuno di Valencia.
1: No, non si
0: è
1: può
0: chiaro?
1: Fare.
0: No.
1: Non si può.
0: Madrid con Madrid, Malaga con Malaga, Valencia con Valencia. Va
1: e
0: bene?
1: Così via. Mi sembra giusta come cosa.
0: Ha detto proprio: non presento una persona di Valencia a una persona di Galizia. Non esiste.
1: Non esiste.
0: No, vabbè, penso che quello si può fare.
1: Si può fare?
0: Non lo so, vabbè, comunque
1: ci sarà un limite di chilometraggio che sceglierà. Chiaramente,
0: certo.
1: Però un argentino con uno spagnolo.
0: Ti ricordiamo, visto quel grafico, no, che faceva vedere come sono cambiati gli incontri, cioè come ci si incontra, come ci si incontrava e come ci si incontra oggi.
1: Sì, che un
0: e
1: tempo
0: incontrarsi a messa, che era una percentuale altissima.
1: Beh, un tempo era famiglia e messa.
0: Esatto.
1: Cioè, i due modi.
0: E no, rimane costante amico di amico. Quello è rimasto costante da tantissimi anni,
1: Però i social prima non
0: esistevano. Prima c'era famiglia, paese.
1: Esattamente.
0: E c'era chiesa, molto di
1: c'era
0: più.
1: Chiesa.
0: E adesso le app hanno scavalcato alla grande, ovviamente.
1: C'è stato un periodo in cui lavoro.
0: La chiesa rimane,
1: No, è vero, c'è stato un periodo in cui lavoro era molto, molto influente, poi piano piano è diventato meno influente anche ultimamente. Poi se certe volte sono cose miste, no? Magari conosci qualcuno che è amico di amici, ma lo vedi sui social, eccetera, quindi diventa più.
0: Eh sì, però la chiesa è rimasta. Io pensavo meno, invece rimane una grande costante.
1: Non lo so,
0: dimostra anche il prete Tinder.
1: Io sono rimasto sconvolto dal fatto che, forse lo fanno anche gli adulti, io sono semplicemente ormai un vecchiaccio. Però che ormai i ragazzi, quando si chiedono, cioè si incontrano tra di loro, scoperto dai miei allievi di teatro, si scambiano, cioè si chiedono se si possono scambiare in Instagram ormai soltanto. Cioè
0: ah,
1: non
0: ecco,
1: si scambiano
0: non
1: più
0: si scambia
1: il numero,
0: si scambiano,
1: no,
0: Instagram.
1: Si scambiano Instagram e basta.
0: Vabbè, fammi vedere chi sei.
1: Direttamente, anche perché hanno tutti il doppio profilo, ho scoperto i miei allievi, un profilo pubblico e un profilo poi privato, che invece pubblicano le cose loro più
0: personali.
1: Ah,
0: più capito,
1: personali.
0: Quindi danno quello pubblico o quello privato? Quello
1: pubblico. Non lo so, io non seguo gli allievi.
0: No, però questo è importante,
1: No, loro,
0: stai cercando di capire.
1: No, secondo me danno quello pubblico. Pubblico a chi
0: certo
1: conoscono. E poi se entrano in confidenza, a quel punto forse quello privato, non lo so.
0: Invece altra notizia interessante, ho visto che a Ginostra, sull'isola di Stromboli, riapre la scuola dopo 20 anni.
1: Oh.
0: E sui banchi però c'è solo un'alunna.
1: Davvero?
0: A frequentare la prima classe, perché adesso ha fatto 6 anni.
1: Interrogata tutti i giorni, c'è
0: poverina.
1: Un incubo, cioè sarà una cosa. Fammi vedere i compiti, ma non può controllare qualcun altro? No, ci sei solo tu, cara allieva. E quindi,
0: tra l'altro, a Stromboli c'è la nostra Margherita Schirmacher. Non so, si è fermata a Stromboli e sta lì da non so quanto
1: non
0: tempo. Continua a sbarcare persone con cui lei fa cene, si diverte. E vediamo quando deciderà di tornare anche qui da noi.
1: Esattamente, anche perché oggi è martedì, noi siamo abituati ad averla con noi il martedì, però evidentemente
0: fare sta bene a Stromboli.
1: Da Stromboli,
0: ma chi
1: il collegamento.
0: Ma infatti.

0: Marco.
1: Cara Tatiana,
0: non so se hai visto che in Polonia c'è un 23enne che ha fatto lo stesso tuo scherzo e ora, cioè? Rischia fino a 8 anni di carcere. Ha ordinato 300 pizze a nome di politici
1: e
0: sconosciuti per un valore superiore a 8.000 euro.
2: Non lo faccio mai perché
0: lui
2: è grande.
0: Ordinava, capito, con a nome di figure politiche, figure politiche, sì, insomma, inventate. E niente, poi metteva anche delle minacce nelle note.
2: Ma davvero?
0: Sì, sì.
2: Vabbè, mi sembra che non è il caso.
0: No, riferimento a rapimenti di minori, incendi di uno studio notarile, eccetera, eccetera.
2: Ma sai, Tatiana, io da grande amante della pizza non mi permetterei mai di fare questo agli amici pizzaiuoli.
0: No, però mi dico, no, ma com'è possibile che io ordino 300 pizze?
2: Sì, e non mi chiamano
0: per conferma.
2: Se no non si spiega come cosa. È vero che tendenzialmente tu, scusa, quando prenoti una cena, prenoti a nome tuo? Io per lungo periodo tutto il nostro gruppo di amici prenotava a nome della stessa persona.
0: In che senso?
2: Cioè davamo sempre lo stesso nome di un nostro amico.
0: Vabbè, ma cioè, scusa, ma il coso come si chiama? Cioè, vabbè, adesso non vorrei fare pubblicità, però
2: il pizzaiuolo?
0: No, penso adesso tu vai a ordinare tramite un'app, no?
2: Adesso sì, tendenzialmente, ma
0: se è legata alla tua carta.
2: Ma certo, parlo dei tempi passati, infatti. Invece, dei tempi passati che prenotavi telefonicamente.
0: Ma che nome lo facevi? Bettino Craxi?
2: No, sarebbe stato bello. No, a nome di Emanuele Massaioli, che era un nostro amico, prenotavamo tutti a nome suo.
0: Ma perché?
2: Non lo so, perché così se mandavano qualcuno bevuto, andava bevuto lui.
0: Ma perché? Perché ha ordinato delle pizze. Ma magari gli
2: non
0: davano
2: lo so,
0: un premio,
2: magari
0: capito?
2: Non ti presentavi.
0: Bravo, hai ordinato in un anno 1000 pizze.
2: Magari però andavi al ristorante e non ti presentavi, eccetera.
0: Ah,
2: eventualmente.
0: Ma prenotazione al ristorante.
2: Prenotazione al ristorante, magari succedeva qualcosa, eccetera. E comunque risalivano in qualche modo a lui, ma sto
0: che
2: parlando
0: birichini, guarda,
2: di tanto tempo fa.
0: Che birichini.
2: Io, ad esempio, non ho mai fatto il vento, Tatiana, in vita mia. Tu l'hai fatto mai?
0: Un paio di volte.
2: Davvero?

0: Sibo Special Needs.
1: Durante la messa, sì, le donne guardatele fissi, mi raccomando, è importante.
2: Che meraviglia, fissi, che meraviglia. Ora con lo sguardo fategli capire che avete capito. Sì, sì, ho capito. Che bello, meraviglioso, meraviglioso. Non ci resta che piangere.
0: Tu potresti essere un protagonista di Non ci resta che piangere.
2: Ma magari, guarda, veramente film. Sai che mi è venuta voglia di rivederlo? Tu come sei messa, Tati, con i rewatch? Sai che io quest'estate sto facendo praticamente solo rewatch di serie TV e film.
0: Ah, non sì? So, come
2: è strana come cosa. Boh, forse ho bisogno.
0: Comfort zone.
2: Ho bisogno di comfort. Io che io cerco sempre nuove avventure. Mi sto rivedendo The Office per la, penso, quarta volta, forse, non lo so. In inglese, però, questa volta.
0: Allora, io ti voglio invece parlare di qualcosa di importante. Due giorni fa l'Internazionale ha pubblicato un articolo,
2: sì,
0: che tu avresti dovuto leggere. Tu sai che mantenere legami sociali forti e regolari migliora la salute fisica e mentale e le 50% probabilità in più di vivere
2: davvero
0: più a lungo, sì,
2: sì, ma faticosamente, uscendo tutte
0: no
2: le
0: faticosamente
2: sere,
0: questo
2: cose.
0: Articolo si chiamava come mantenere una buona vita sociale, okay, da adulti, perché da adulti tendiamo ad avere meno amici e quindi ti spiegava come riuscire a costruire una rete di rapporti che ci fanno stare bene sia con conoscenti di lunga data sia con persone nuove.
2: Oh,
0: io
2: come
0: ci tengo
2: fa
0: a leggertelo.
2: Vai, vai, io ci tengo ad ascoltarlo, guarda, quindi siamo proprio a cavallo.
0: Allora, non smorziamo la nostra vita sociale, va
2: okay,
0: bene?
2: Va bene.
0: Bisogna mantenere. Allora, ti do un po' di consigli,
2: vai.
0: Cioè ti dà un po' di consigli l'Internazionale.
2: Vai.
0: Innanzitutto ti spiega perché è difficile, perché ci sono tanti cambiamenti, no, connessi anche ai grandi passaggi della vita, quindi nuovi lavori, nuove partner, nuovi figli, nuovi allora quindi spesso le amicizie insomma tendono, no, ad affievolirsi per,
2: sì,
0: tanti cambiamenti. Poi con le amicizie di lunga data spesso ci sono dei conflitti, normale, no?
2: Vabbè, certo,
0: comportano dei conflitti che molte persone non riescono a gestire, quindi queste sono le grandi difficoltà, ma diciamo nessuna di queste difficoltà, sarai con me, è insormontabile, quindi si può cambiare punto di vista per inquadrare meglio la situazione. Quindi ti dico qualche consiglio che ha dato l'Internazionale.
2: Vai, devo prendere appunti?
0: Allora, coltivare i legami deboli.
2: Cioè?
0: Quindi da domani cominci a coltivare i legami deboli.
2: Che vuol dire?
0: Le persone che magari incontri tutti i giorni e con cui hai solo breve interazioni.
2: Sì, ti stai facendo dei segni, non capisco.
0: Beh,
2: il direttore, ecco, mi deve pagare, mando subito una pecca al direttore. Ma io
0: Tirocchi. Legami
2: Tirocchi.
0: deboli.
2: Devo fare all'amore con Tirocchi. Se
0: no,
2: devo,
0: però,
2: se è necessario,
0: ecco,
2: lo facciamo. Che dobbiamo
0: quindi
2: fare?
0: Coltivare i legami deboli.
2: Sì.
0: Punto numero uno. Secondo, frequentarsi con regolarità. Quindi far parte di un gruppo, di un'associazione della zona, no?
2: Ho capito, ma se io devo frequentare tutti con regolarità, ho bisogno di 15 giorni a settimana.
0: Lo so, Marco,
2: i giorni
0: è
2: quelli
0: difficile,
2: sono.
0: Però
2: vabbè,
0: così è.
2: Okay, va
0: contattare
2: bene
0: i vecchi amici,
2: sì,
0: che abbiamo voglia di risentire. Quindi
2: va
0: adesso
2: bene,
0: prendi il telefono e manda un bel messaggio a vecchi amici.
2: Mando un messaggio al gruppo del liceo, gli dico: ci facciamo una bella pizza?
0: Ecco.
2: Dai,
0: bravo,
2: così li ricontatto.
0: Ma pure delle elementari, dai.
2: No,
0: vai,
2: non ce l'ho il gruppo delle elementari, quello del
0: poi,
2: liceo però ce l'ho.
0: Fare uno sforzo in più, cioè
2: sì,
0: non è detto che un'amicizia nasca in maniera naturale, quindi potrebbe servire un po' di impegno, soprattutto con, considerando il mondo in cui viviamo.
2: Sì,
0: eh?
2: Ok.
0: E vabbè, poi vai sull'Internazionale e ti continui
2: e leggo
0: a
2: il
0: leggere
2: resto,
0: il resto dell'articolo, esatto.
2: Vabbè.
0: Noi invece ci ascoltiamo e Porcupine Tree.
2: Il massimo che posso fare è questo, mandare un messaggio sul gruppo liceo con scritto amici.
0: Ma pure l'asilo, dai.
2: Ce la facciamo
0: gruppo
2: una bella vita. Ma chi ce l'ha? No, io non mi ricordo più nemmeno i nomi dell'asilo. Però del liceo sì.
0: Qualcuno ci avrai che poi ti sei portato alle elementari, su.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: State ascoltando
7: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Sex Pistols.
7: Radio Rock.

0: ovviamente erano nell'alta rotazione di Radio Rock, che potete votare sul sito radiorock.it. Ricominciamo in questa seconda ora di Gagarin con le canzoni da fine estate.
1: Esattamente, che ci fanno accorgere che l'estate ormai, amici, diciamocelo, oggi a settembre, è ormai bella che è andata, dai.
2: Archivio

0: dunque, per cominciare questa nuova rubrica che oggi dedichiamo alle canzoni di fine estate, potrebbero essere quelle a tema settembre, ma non solo.
1: Sì.
0: Io propongo di cominciare con un Bruno Risas, che con questa canzone, si chiama Guardi 82, che abbiamo ascoltato tantissime volte, dà un senso anche all'inizio di settembre, al rientro dalle vacanze per chi le ha fatte, all'ennesima estate che è volata troppo in fretta per qualcuno, per noi,
1: tra l'altro raccontando proprio la ciclicità alcune volte, no, di chi va al mare.
0: Sì, perché parla del 31 agosto in realtà la canzone, no?
1: Sì, ma poi racconta
0: di... Incita il 31 agosto?
1: È uscita? No, non lo so. Sì, non so se è uscita proprio il 31 agosto come
0: sì,
1: data.
0: Il 31 d'agosto, sì. C'è una storia che nasce, un'estate che muore.
1: E racconta proprio però di, no, quando tu andavi da bambino al mare e poi ci ritorni da più grande che suona la chitarra al falò e poi ci ritorni ancora da più grande, no? Come
0: oppure
1: cambia.
0: Oppure fai
1: ogni
0: come
1: volta.
0: Il nostro l'esperienza. Marco Muscarà, che lui suonava e gli altri pomiciavano.
1: Più o meno funziona
0: più o meno
1: anche così nella canzone.
0: Dice la canzone di Bruno Risas. Sì, sì. Vai, tutti insieme, canzone di fine estate.
2: Guardia rovente, era piena di gente.

0: poi non muore l'estate, perché qua dicono che questo caldo ce lo porteremo fino a metà settembre.
1: Eh sì. I righeire li avete già messi?
0: No. Adesso arriva settembre. Do you remember? Che ovviamente racconta questo brano. Racconta non tristezza, malinconia, ma sì, il mese in cui ci si risveglia dal torpore estivo e un nuovo amore inizia a renderci felici.
1: Anche se vogliamo dirlo, è tanto bello il torpore estivo, ma perché non portarselo appresso tutto l'anno?

0: propongo i White Stripes con questa canzone We're Going to Be Friends, che recuperano un po' con malinconia il periodo in cui arriva in realtà l'autunno, no? Quindi le urla, la scuola, la campanella, le scarpe nuove, fare nuove amicizie, scavalcare il recinto, libri, penne.
1: Sì,
0: dai,
1: che però posso dire, se non vai a scuola è bellissimo vedere le cartolerie di nuovo piene di tutte queste cose.
0: Ci andiamo a scuola,
1: ma quando andiamo a scuola?
0: Buono,

0: Philips. Qualcuno propone Placebo, che avevamo già passato oggi, però replichiamo con grande piacere con un brano che si chiama Summer's Girl.
1: Oh, l'estate sta andando tendenzialmente, quindi insomma è una canzone che tra l'altro è tratta da Without You and Nothing dei Placebo, lo stesso disco che conteneva anche, per dire, Every You and Every Me. Pure Morning, canzone che proprio, lo dice il titolo stesso, si concentra su quello che sta accadendo, cioè sull'estate che piano piano si avvia verso la sua conclusione.

0: Gone, si tratta di Placebo. Stiamo parlando di canzoni da fine estate, ne abbiamo ancora per un po', però arriviamo al break ricordandovi che potete anche guardarci.
1: In che modo? Basta andare sul canale 833 del GGC terrestre di Super Six, cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, anche in TV in tutta Italia.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Stai ascoltando Gagarin.
10: Una trasmissione spaziale
11: on Radio Rock.
12: Si parla di fine estate a Gagarin per questo martedì 1° settembre. Torniamo con Rammstein.
13: Radio

0: Pineapple Thief, New World Order, nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare questa novità, se volete, sul sito radiorock.it. Il prossimo 9 ottobre uscirà il nuovo, nonché sedicesimo album per Pineapple Thief, anticipato appunto da due singoli, e questo è uno di quelli.
1: Senti come stiamo riparte alla fine. Senti Tati, stiamo parlando di una cosa importante.
0: Fine estate, tantissimi messaggi al 3899-106-600. Qualcuno scrive: fine estate non per la temperatura.
1: Va bene, va bene.
0: Lo poi... capiamo, lo capiamo. Poi sentiamo.
2: Buongiorno. Vai. Tati, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
2: A questo punto io vi propongo September dei Motor Psycho.
1: Sì.
2: Dall'album International Tussler.
0: Va bene.
2: Eccola qua.
0: Poi leggiamo altri messaggi, ce ne sono tantissimi.
1: Sai che stavo pensando se c'è una canzone dei Muse che parla della fine dell'estate, ma mi sa di
0: no. Non la mettiamo.

0: per la proposta. Ci scrivono fine estate, non per la temperatura. Poi ancora The Last Day of Summer dei Cure.
1: Bella scelta.
0: Io vorrei
1: bella
0: leggere una bella frase di Patrizia Cavalli che diceva: a me è maggio che mi rovina e anche settembre, queste due sentinelle dell'estate, promessa e nostalgia.
1: Ma vogliamo
0: scrisse
1: dire
0: appunto
1: settembre è a tutti gli effetti il mese peggiore dell'anno.
0: Mamma, per niente. Dai, pure il giorno del mio compleanno.
1: Lo so, il mese del tuo compleanno, per quello tu sei un po' così, però in realtà insomma
0: No, assolutamente non diciamo cavolate.
1: Lo so.
0: Allora,
1: lo so.
0: Sentiamo qua ancora messaggi, vai.
2: Buongiorno Radio Rock.
0: Grande
2: entusiasmo. Un pezzo degli Area tipo luglio, agosto, settembre nero.
1: Va bene.
0: Bene, bene, yeah. Bene. Marco prima l'ha chiamato entusiasmo immotivato.
1: Entusiasmo immotivato.
0: Bello settembre.

0: luglio, agosto, settembre, ovviamente per quanto riguarda gli area, mentre dedichiamo a questo punto a Marco Muscarà capire settembre, che oggi proprio ha voluto fare questa playlist, sì, ma poi non gli piace.
1: No, però leggevo, guarda,
0: non ho capito,
1: leggevo
0: bene
1: le parole di Virginia Woolf, che ecco, diceva: tutti i mesi sono esperimenti grossolani,
0: sì,
1: dai quali fu realizzato il settembre, che è il mese perfetto.
0: Ah, ok, vedi? Ecco, qualcuno lo dice che
1: qualcuno
0: è il mese perfetto.
1: Lo apprezza come
0: io
1: te,
0: ti stavo per dedicare Fine Before You Came, che avevano anche segnalato che hanno scritto una canzone proprio sulla fatica emotiva che accompagna l'inizio dell'autunno, quindi insomma l'insofferenza per questo mese, per il rinizio e per questa playlist che ha Marco Muscarà, che ha voluto lui, eh?
1: Oh,
0: non
1: sì,
0: ho capito,
1: no,
0: l'ha voluta e poi è insofferente.
1: No, sono insofferente perché chiaramente sta finendo l'estate, è evidente, sta arrivando settembre, quindi ci sono tutti quei rimpianti, quei tramonti lunghissimi.
0: Ma rimpianti di cosa? Che hai fatto sempre le stesse... cioè non è che è cambiato niente nella tua vita.
1: Esattamente.
0: Hai avuto sempre le stesse routine.
1: Di aver fatto sempre le stesse cose, però per troppo poco tempo. Avrei voluto farle più a lungo.
0: È una vita che provo a capire, direbbero i Fan Before You Came.

0: Capire settembre e andiamo al break delle ore 12 insieme invece a The Last Day of Summer dei Cure, che era una vostra richiesta ed è invece questa una profonda riflessione sulla fine di un amore, il tempo che passa e sulla perdita di certezze, in cui l'estate rappresenta un po' la giovinezza, la felicità, come dire, insomma, quella roba lì, e l'autunno invece rappresenta un po' la realtà fredda, dolorosa. Ma io non penso che sia così, invece io dico sempre: l'estate trovatevi un fidanzato, una fidanzata da portarvi poi l'inverno, che l'inverno si fa chiusi in casa, giustamente, no?
1: E poi primavera
0: a vedere i film, così
1: liberi e felici come farfalle.
0: Fare la ricerca, al sì. contrario.
1: E a maggio invece ti devi liberare,
0: esatto,
1: in vista dell'estate.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Gagarin, Viviane e compagnia naturalmente fino alle ore 13, e quindi ancora un'ora prima di Giuliano Leone con Soul Driver. Intanto arrivano Radiohead.

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: quarta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Oggi vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 quali sono le canzoni sulla fine dell'estate, ma abbiamo due regali da farvi in quest'ultima ora, quindi mi raccomando, 3899 106 600 dovete essere velocissimi, due eventi imperdibili organizzati da Radio Rock. Intanto il primo:
1: gioca e vinci con Radio Rock.
2: Allora, noi ve lo facciamo il regalo, però voi dovete metterci un pochino del vostro, e cioè dovete essere molto veloci al 3899 106 600. Vi ricordo che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa pubblicava il primo album Yunam, sbarca nella capitale in questa data imperdibile del 18 ottobre in un tour europeo, appunto, che fa tappa anche in Italia. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti prossimamente in prevendita su Dice, ma Radio Rock, come dicevo, regala un ingresso al più veloce che invia ora un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Chiaramente vincitori e vincitrici saranno ricontattate, quindi sapranno di aver vinto. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, Via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: Continuiamo ancora un po' con le canzoni di fine estate, vostre proposte. Nessuno ha proposto invece Un'estate fa, canzone scritta nel 1972 da Franco Califano, però adattamento ovviamente di una canzone francese, poi chiaramente ripresa, nuova vita, cantata da Mina. E nel 2001 con una versione del gruppo pop Delta V che la rende un vero tormentone. E appunto Un'estate fa, non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco.
1: Tati, tra poco ti leggo anche i messaggi, perché tu dici tanto, ma arrivano anche messaggi che dicono settembre non è così bello come mese, eh. Tante critiche.

0: estate fa, ovviamente, versione Delta Zoo.
1: Allora, ci scrivono Bruno Lauzico, ritornerai, ma non è dedicata però all'estate.
0: Ritornerai.
1: Ritornerai. Sì, alcune più belle, alcune meno. Settembre, ma siete seri? Stiamo tutti imprecando che tocca riavviare il tram tram quotidiano. La stagione che arriva è l'autunno. Maggio è il mese perfetto.
0: Beh, bell'agosto invece.
1: Beh, no, allora, il mese più siamo tutti d'accordo che il mese più fetente è febbraio. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che tutti quelli nati a febbraio, eccetera. Ma febbraio, per fortuna, dura meno degli altri.
0: Non è che ti devi piacere un mese perché sei nato tu, eh?
1: No, beh, però a te settembre un po' ti piace perché sei nata te, dai.
0: No, mi piace perché basta, non se ne può più di agosto, del caldo, delle cose.
1: Non lo so, meglio
0: agosto. Comunque, Don Henley, batterista e cantante degli Eagles, che ha avuto una sua carriera solista nel corso degli anni Ottanta, pubblicò The Boys of Summer nel 1984, che ebbe un grandissimo successo. L'estate ormai sta finendo, anche questo lo sento nell'aria, nessuno sulla strada, nessuno sulla spiaggia, ma noi ascoltiamo la versione degli Ataris.

0: degli Ataris, la versione degli Ataris. Chiudiamo questa parentesi dedicata ai brani, insomma, della fine dell'estate con i Beach Boys e un brano che si chiama All Summer Long.
1: Comunque, tali arrivano una quantità di messaggi di gente, sì, che dice: ma fanno ancora 35 gradi? Sì, abbiamo capito, però se c'è la temperatura, il meteo è una cosa, il fatto che gli uffici riaprano e il traffico già da questa mattina sia in parte tornato e così via, insomma, ci dicono che sta ripartendo il mondo dopo agosto, cioè il mondo, poi l'Italia soprattutto, insomma, dopo la pausa di agosto.
0: Comunque, questo brano, dicevo, dei Beach Boys, che sono, diciamo, i re assoluti delle hit estive degli anni 60 e parlano spesso di mare, di spiaggia, di surf, raccontano anche di malinconia, e in questo brano del 1964 raccontano con un tuffo nei ricordi di un amore estivo, e quindi si ripensa ai momenti vissuti in un'estate che sta appunto volgendo al termine. Con questo

0: appunto playlist dedicata alle canzoni di fine estate. Troverete ovviamente la playlist sul sito radioerrock.it, così insomma se volete riascoltare questa playlist potete farlo.
1: Si parla di fine estate non a caso, perché tanti rientrano, sono rientrati, stanno rientrando, rientreranno a breve al lavoro, ma ci portiamo qualcosa, Tati, dalla vacanza. Perché vedevo un'analisi fatta proprio nel 2026 da Ice Italia, che si occupa appunto di ricerca del lavoro, e su tanti italiani, sono moltissimi gli italiani che tornano dalle vacanze con la voglia, che poi non sempre insomma si concretizza per tutta una serie di motivazioni, però con la voglia di cambiare lavoro.
0: O per bacco.
1: Nello specifico, quasi 8 italiani su 10 valutano durante le vacanze la possibilità di cambiare lavoro al ritorno. Poi chiaramente chi lo fa effettivamente, insomma, è una percentuale molto minore, molto più piccola. Però in tanti approfittano proprio dell'estate per dire: ma alla fine, ma mi va proprio di tornare a settembre a fare lo stesso lavoro dello stesso anno, dell'anno precedente e così via. In tanti pensano di no, poi
0: vabbè,
1: chiaramente
0: ci si può sempre provare a cambiare lavoro. No,
1: certo, in tanti poi tornano e però insomma preferiscono, ecco, il comfort, la sicurezza, la stabilità.
0: Sta parlando di te.
1: Sì, sto parlando.

0: esattamente di me. Bravissimo.
1: E che vorresti andare a fare? Falegname? Che vorresti fare?
0: Sai che a me piace tantissimo lavorare in legno. È una roba che però sono scarso, devo dire la verità.
1: Vabbè, impari, eh. Si può sempre imparare.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: State ascoltando
7: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: E Gagarin vi viene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Cream.
7: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me

0: ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Questa è entrata da pochissimo, quindi votatela se vi piace. Ma vi ricordiamo che abbiamo parlato prima del concerto delle Gen al Wishlist il 18 ottobre. C'è un altro evento incredibile, il primo evento della stagione, che vi consiglio insomma di sbirciare, quindi andate a vedere i biglietti per accaparrarvelo prima degli altri. Ci troverete ovviamente tutti gli speaker lì e ci incontreremo per la prima volta dal vivo per questa stagione. Vi regaliamo però dei biglietti, mi raccomando, dovete essere velocissimi. Ecco qua.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Parlavamo male di settembre, ma ci sono delle cose buone che ci porta a settembre. Per esempio i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, nello specifico sabato 19 settembre. Un evento presentato da Radio Rock, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo a Roma per presentare il nuovo lavoro. Si chiama Amor, è uscito lo scorso giugno ed è uscito a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend dalle 18. In più ci vediamo insieme Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti sono in prevendita su Xid e monkroma.it, ma Radio Rock, come diceva Tatiana, vi regala un ingresso. Lo regala al più veloce che manda ora un messaggio WhatsApp con il proprio nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Chiaramente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, segnate Klimt 1918 con Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, chiaramente un evento Radio Rock.

0: dal 1918. Comunque mi raccomando, andate a comprare i biglietti se non li avete vinti, perché insomma vale la pena partecipare a questo concerto. Allora vediamo un po' di messaggi. Qualcuno scrive: canzone che sarebbe stata perfetta per la colonna sonora di Twin Peaks stagione 1.
1: Sì.
0: Comunque sono molto cinematografici. Clint 1918. Qualcuno diceva: gli Ataris li avevo scoperti su MySpace. Figata.
1: Io ricordo invece li scoprì con un disco che aveva una che girava tra tutti noi amici, che aveva questa copertina con il cartello End, e penso che fosse End is Forever, il
0: bello
1: disco di primissimi anni 2000, forse proprio 2000 o 2001. Oh, a proposito di musica, Tati, hai visto che Anthropic, cioè l'azienda dietro Claude, l'intelligenza artificiale, ha risposto alla Sony Music e alla Warner Music, che vogliono portarla in tribunale? Ha detto, facendo un po' la guatta, e portateci, sì, in tribunale, dai, andiamo a vedere. Per quale motivo? Il motivo è che Sony e Warner vorrebbero trascinare Claude, l'intelligenza artificiale, in tribunale, nel tribunale della California. La motivazione è che avrebbe utilizzato Anthropic per cercare di far imparare l'intelligenza artificiale, per addestrare l'intelligenza artificiale, delle canzoni protette da copyright, e stanno chiedendo circa $150,000 di danni. Tu dirai: vabbè, $150,000 di danni quant'è? Poco? No, $150,000 di danni per ogni canzone utilizzata per addestrare l'intelligenza artificiale. Tu pensa, ecco, che ci sta di mezzo tutta la discografia dei Beatles, Taylor Swift, Michael Jackson. Si parla di in tutto di decine di migliaia di canzoni, e quindi insomma potrebbe diventare una causa miliardaria, appunto, questa.
0: No, io invece volevo dire ai nostri ascoltatori che in questi giorni sta riaprendo ufficialmente al pubblico la piramide Cestia di Roma, che pochissimi romani hanno visitato. È una cosa assurda, perché non è ovviamente sempre aperta. Adesso il 4 settembre c'è la possibilità straordinaria di entrare gratuitamente, fra l'altro, all'interno del monumento. Ha chiuso per 3 anni, ma in generale non è che uno si sveglia la mattina e può entrare nella piramide Cestia di Roma, quindi è un evento straordinario. In ogni caso sarà aperta 4, 11, 18, 25 settembre, anche con turni serali, se non sbaglio, ed è, non so, molti non sanno nemmeno che è una camera sepolcrale. Lo sapevi?
1: Eh sì, immaginavo, visto che insomma spesso la piramide
0: viene utilizzata.
1: Poi è
0: piccolissima dentro, è claustrofobica.
1: Beh, perché quello ci devi mettere all'inizio come cosa. Sai che se l'è fatto una piccola piramide Nicolas Cage nel suo giardino, dove farsi seppellire?
0: Perché? Ma dai.
1: Sì, ha detto: questo mi dovete seppellire qua dentro questa piramide.
0: Comunque sempre di più il mio mito, sì. Nicolas Cage. Voglio al compleanno la maglietta di Nicolas Cage.
1: Guarda, l'hai
0: per
1: detto.
0: Per favore. No, io ho detto il cuscino, ma voglio la maglietta.
1: Vabbè, allora
0: no,
1: facciamo
0: non voglio
1: così.
0: Neanche la maglietta, il cuscino.
1: Amici ascoltatori, mettiamoci d'accordo, perché comunque secondo me possiamo farcela.
0: Capito quel cuscino che...
1: Con tutte le facce.
0: No, con le pagliette che...
1: Non ho capito.
0: Bello.
1: Qual è allora.
0: Vabbè. Grande.

0: addirittura hanno scritto: Tatiana, tu sai che io ti stimo, ma Nicolas Cage proprio no, l'antitesi dell'espressività.
1: Ma è proprio per quello.
0: Ma ragazzi, ma per quello ci fanno le magliette, le cose, perché ha sempre la stessa espressione per ogni emozione. Vabbè.
1: Esattamente, esattamente. Comunque. Tra l'altro penso che stia cambiando il cognome, se non sbaglio, può essere, sta scegliendo, ha scelto di cambiare
0: pure
1: il cognome Nicolas Cage.
0: Quante altre notizie hai su Nicolas Cage oggi?
1: Ha trasformato,
0: allora, domani proviamo a fare una trasmissione su Nicola, un'ora su Nicolas
1: Cage.
0: Lui
1: in realtà si chiama Coppola, no? Di cognome, nipote di Francis Ford Coppola, e ha deciso di ufficialmente togliere Coppola e cambiare legalmente il cognome in Cage.
0: Ok.

0: Saprete presto? Arriverà?
1: Sì, chi?
0: Quello che veramente avrà una piramide un giorno su questa città. No, no, forse a Bari.
1: Beh, no, almeno tre più una sfinge come in Egitto, come il Cairo. Lui sarà Giuliano Leone, Giuliano Leone. Gli faranno a Bitonto proprio una serie di...
0: Ma non c'è mai stato a Bitonto,
1: ma
0: mi
1: lui
0: ha
1: comunque
0: detto.
1: Ha delle aderenze a Bitonto, lo sappiamo tutti. Giuliano Leone che sarà con voi fino alle 15 come ogni giorno con la sua Soul Driver.
0: Per che non è per niente Caggiana, Nicolas Caggiana.
1: No, no, lui lo odia Nicolas Cage, ma perché vive la competizione moltissimo.
0: Ovvio.
1: È stato bello, Tati, ci sentiamo
0: ciao,
1: domani.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Radio Rock presents
5: Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it.
2: Get your ticket.
5: Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento
2: Radio Rock.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Passo con Leone
10: on Radio Rock. On Radio Rock.
11: Buon pomeriggio, buon martedì, primo settembre, buon inizio, nuovo mese da Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Al 3899-106-600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste. Oggi seconda puntata dedicata agli anni 70 con contaminazioni anche e digressioni verso la musica italiana. Prima di tutto un po' di Ramones, Baby I Love You.
2: Radio.

0: da Monza, Radio Rock, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Anthrax, Everybody's Got a Plan.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Tracks, questa Everybody's Got a Plan, che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it. 13:12 del primo giorno di settembre, primo settembre, martedì, insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Oggi terza puntata dedicata agli anni 70, però con anche innesti importanti di musica italiana. Gli anni 70 sono stati molto floridi da questo punto di vista, quindi potete fare richieste soprattutto per la musica rock e affine degli anni 70, dal 1970 al 1979. Iniziamo con quella internazionale, inizio sempre di testa mia, Leonard Skinner.

Simple Man, Leonard Skinner, da Radio Rock 1973, da loro disco Pronounced Leonard Skinner, che poi è, come sapete, la storpiatura del nome del loro professore, che evidentemente si chiama Leonard Skinardi. E loro, per sfotterlo, lo chiamavano proprio come il nome del gruppo che hanno fondato, Leonard Skinner. C'è chi tuona, chi è? Vediamo un po'. Paolo dice: ma è un palese plagio di Always Somewhere degli Scorpions questa canzone. È uguale, ma dai, mandale, vedi che ho ragione. Avrai anche ragione, però quella degli Scorpions è del 79, quindi è stata è il plagio degli Scorpions nei confronti di Leonard Skinner al massimo, visto che era uscita 6 anni prima. Comunque dopo l'ascoltiamo, perché è sempre anni 70, quindi ci sta benissimo. Sor Giuliano, buongiorno. Art Talent Scout del vinile, mi scrive Christian. Ora lasciami il tempo di scoprire che cacchio hai detto, però va bene. E poi Paolo dice: hai ragione, ragazzi, io sempre ragione. Io non ricordo una volta in cui ho avuto torto, in tutta la mia vita, davvero. 1970, cos'era? No, questo sì, era 1977, sì, capolavoro di Edoardo Bennato.

Edoardo Bennato, tratto da Burattino senza fili del 77, il primo della trilogia dedicata ai concept album. Secondo lo stesso Bennato, la morale della favola di Collò di Pinocchio, al quale si ispira tutto il disco, è che se ti comporti bene, rispetti le regole, puoi diventare un bambino rispettoso, adulto. Invece, secondo lui, se rispetti troppo le regole, vieni legato da chi ti vuole, no, soggiogare, dal potere, quindi sovverte completamente la morale della favola di Collò, di capolavoro di disco, appunto Burattino senza fili. Ho deciso di alternare musica internazionale a musica italiana, anche in base alle vostre proposte. Buongiorno Giuliano, per la parte italiana che ne dici degli Equipe 84 con Sacrificio agli Dei? Bellissima, ci avevo pensato anche ieri con la loro versione di Auschwitz del 1966, ma magari oggi troveranno spazio. Grazie Patrizia. Scopritore di dischi, mi dice Christian. Va bene, va benissimo. Ieri sera guardavo le stelle, mi scrive chi? Giorgio. E ho sentito Ventura Highway, di America, ma ho realizzato che è una canzone solare, non notturna. Me la passi ora che sto guidando in mezzo alla campagna. Thanks big bro. Va bene Giorgio, sì, mi piace Ventura Highway, ora la cerco e te la mando sicuramente. Buondì Santità, anni 70 con Digressioni Italiche, ti propongo una hidden treasure di un grandissimo, Il Soldo, tratto dai Lupi, bellissimo, bellissimo, del 77, del mai dimenticato Ivan Graziani. Ovviamente Ivan Graziani era presente nella mia ideale scaletta, quindi sì, assolutamente. Caro Gianni, poi ancora buon pomeriggio bellerrimissimissimo Sire e splendiderrimo, sempre più difficile, vabbè. Dalla, Anidride Solforosa, bellissimo. Iannacci, Vincenzina e la Fabbrica, vabbè, capolavoro. Vedi, quando sei nel tuo con persone morte 50 anni fa, ti comporti bene. Anche De André con Storia di un impiegato, anche De André ci avevo pensato, quindi assolutamente. Il gioco appunto è alternare a un pezzo internazionale a qualcosa di italiano, sempre però considerando il decennio di riferimento, che in questo caso è dal 1970 al 1979. Questa è l'ultima settimana di alleggerimento, cosa che faccio spessissimo prima della nuova stagione, che comincerà per tutta Radio Rock il 7, quindi lunedì prossimo, e nel frattempo siamo così. E vi dico anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: Laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Stai ascoltando
0: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
13: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 1° settembre, che si apre con i Good Charlotte di The Anthem. Radio.

0: What Radio Rock con The Anthem, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Mazingers, Chance Encounters.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: chiama Chance Encounters, loro sono i Mazingers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. martedì 1 settembre 13:38, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi ultima settimana di alleggerimento, parlando di decadi, quindi terza puntata dedicata agli anni 70 con digressioni doverosissime nella musica italiana. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600, a partire da Marco. Vai Marco.
1: Buongiorno santità dei cazzari.
0: Sono io, sono io.
1: Vorrei sì. qualcosa di Van der Graaf Generator.
0: Bello, bello, sì, sì. Sì.
1: Lucio Dalla, Come profondo il mare.
0: Bello,
1: a scelta
0: bello,
1: tua.
0: A scelta mia. Non è anni 80 Come profondo, non mi ricordo. Vabbè. Buongiorno Brullo, mamma mia quanto sono ignorante. Di tutti i titoli italiani consigliati dagli ascoltatori, al massimo un paio ne conosco. Sono del 78 ma ho la scusante. Agli occhi degli italiani potrei passare per straniera. Emanuele, amico mio bellissimo, intanto sei nel posto giusto se vuoi conoscere altra musica che non... che no, non sia sempre la solita che si sente in radio. Non parlo di Radio Rock perché forse è l'unica che riesce ad avere uno spettro ampissimo di soluzioni musicali. Parlo di tante altre realtà, non faccio nomi, va bene? Buon pomeriggio Sire, oggi sono più modesto, maledetto, oggi è quello che mi andava, proprio un hamburger ti rimarrà, sai dove? Sul gozzo, va bene? Allora, un po' di proposte di messaggi. Giuliano, buongiorno. Ho seguito il tuo consiglio e mi sono licenziato solo per sentirti passare Caronte di Metamorfosi. Hai fatto bene, ma non ti accontenterò. No, vabbè, sì. Vediamo, Ruggero. Poi ancora, ciao King, io mi butto su Velasquez. Sei impazzito, Massimo. Di Vecchioni, ci ho già pensato, è uno dei miei brani italiani preferiti in assoluto, quindi avevo già pensato anche a Velasquez. Franco Battiato, Arechenames, sì, sì, assolutamente. Poi ancora, buon pomeriggio, oggi ti tiro dal cilindro, benvenuti fra i rifiuti di Faust O e Ghost Rider dei Suicide, Rick the Freak, bello, belle proposte, va bene. Vediamo di accontentarvi. Nel frattempo, visto che Paolo era polemicissimo nei confronti di Lynyrd Skynyrd, dicendo che avevano copiato Always Somewhere degli Scorpions, ci andiamo a sentire il contro plagio, perché in effetti gli Scorpions hanno copiato da Lynyrd Skynyrd con questa Always Somewhere.

0: Vabbè, plagio spacciatissimo, Always Somewhere degli Scorpions nei confronti dei Lynyrd Skynyrd di cos'è che è passato? Simple Man, sì, esatto, sì. Praticamente identiche se non uguali. Comunque me l'aveva chiesta Paolo, perché se arriva il contrario invece dal punto di vista cronologico Always Somewhere arriva almeno 5-6 anni dopo. Comunque anno 1979, quindi assolutamente pertinente con il decennio che stiamo affrontando oggi. Vediamo chi c'è al 3899-106-600, le vostre richieste, le vostre proposte, soprattutto per quel che riguarda la musica italiana.
1: Buongiorno a tutti i Radio Rockers.
0: Ciao Marco.
1: Oggi è un giorno speciale perché ricomincia l'università, quindi voglio mandare un saluto a tutti i ragazzi della Oletta.
0: Un saluto. Vero, copiatissima, però mi piace più dell'originale. Vabbè, hai preso le goccine, hai preso il semolino, hai messo le babbucce. Cara Nadia, ma cosa dici? Su, dai.
2: Che? Dal Besire.
0: Sono io.
2: Beh, te lo dico io quando ci hai avuto torto.
0: Mai.
2: Ovviamente quando hai scelto la squadra
0: ma
2: del cuore.
0: Ma finita.
2: E poi magari hai pure detto che ti piace il calcio.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma
2: sono
0: basta,
2: due cose che non...
0: Basta.
2: Che non collimano,
0: ma
2: che
0: colliba,
2: non combaciano.
0: Ma combaciano gli schiaffi che ti arrivano fra un po', se non ti stai zitto. Poi...
3: Leone il cane Fifone. Ti ricordi quel cartone animato psichedelico, Leone il cane Fifone?
0: Certo.
3: Sì. Niente, io volevo consigliare qualsiasi brano che c'hai degli Osanna.
0: Bello.
3: Mamma mia,
0: bello.
3: Ho visto pure Milano Calibro 9, il film.
0: Bravo Augusto, bravo.
3: Che roba.
0: Che robetta.
3: Che
0: sì.
3: Ma io, guarda, io...
0: Sì.
3: Io penso siano i più spettacolari mai esistiti nella storia, Osanna.
0: Vabbè, sì, assolutamente. Buongiorno, Sire, bentornato. A me intendo, tu già c'eri. Ecco, bravo. Felicissimo di riascoltare Soul Driver. Sì, questa è appunto l'ultima settimana di alleggerimento estivo, poi si fa sul serio con una nuova strepitosa stagione ugualissima alle altre precedenti. Però Soul Driver è la trasmissione che vi regala anche, a parte gli Zen Treasure, delle chicche pazzesche, e questa meraviglia la potete ascoltare solo qui.

0: vabbè, Cavallo Bianco, Mattia Bazar con la splendida voce di Antonella Ruggero, la più bella voce di tutti i tempi italiana. C'è gente che ancora si sbrodola con quella rompicoglioni di Mina, vabbè, i gusti sono gusti, però porca miseria, che vuoi dire, una performance del genere. Tra l'altro, se vi capita, cercate anche video suoi dal vivo, è qualcosa di impressionante. Cavallo Bianco con pollice alzato, quindi ha apprezzato, meravigliosa. Poi ancora, se il venerdì lo lasci libero come la scorsa stagione, perché non continui con il filone decenni con spazio per la musica italiana? Ci avevo pensato. Brava Patrizia, vuoi essere la mia autrice? Perché io sono veramente un pusillanime a corto di idee, quindi sì, Patrizia, sentiamoci, fammi da autrice, per favore.
1: Posso essere blasfemo?
0: No, no.
1: Io riesco Antonella Ruggero a Mina, vabbè, una cattiveria, appena...
0: Ma che stai scherzando? Ma cosa? Ti fatti abbracciare? Io Mina non la sopporto, sopravvalutatissima. Cioè, in America avevano Ella Fitzgerald, avevano tanti altri, Dionne Warwick, che noi ancora a sbrodolarci con Mina. Basta, dai, per cortesia. Poi sentiamo chi c'è, veloce, al 3899 106 600. Marco dice: ciao, ma se vi chiedessi qualcosa di davvero alternativo di Luca Turilli, Dawn of Victory, The Rhapsody. Alternativo cosa? Al buon gusto, poi no? No, sto scherzando. Poi ancora, vai, Gio, veloci.
2: Ciao Giuliano, bentrovato.
0: Ciao, bentrovato a te.
2: Tutto a posto?
0: Sì, come no.
2: Tutti. Credo che una canzone molto attuale, sì, degli anni 70 sia anche quella di Cocchi Arenato, La Gallina.
0: Bellissima, bellissima.
2: Per un sacco di motivi.
0: Ma è stupenda, grande, grande.
2: E comunque anche di Unforgiven the Metallica ha molto a che fare con questa canzone, a voler vedere.
0: Sì, la sentiremo negli anni 90, caro Gio. Va bene, ce ne andiamo in pausa. Oggi indosso la loro maglietta. Non potevo, da Master of Reality, omaggiare anche Black Sabbath, Into the Void.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
6: Seconda ora di Soul Driver per questo martedì 1 settembre che si apre con i Deep Purple di Hush.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Ci sono i Deep Purple a Radio Rock con Hush, che lasciano spazio alla novità delle 14. Si tratta di Phoebe Bridgers con Lost Boys.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

0: e Phoebe Bridgers con Last Boys, novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 11 sono i minuti dopo le 14 di questo martedì 1 settembre. Giuliano con voi fino alle 15. Oggi terza parte dedicata agli anni 70 con digressioni doverosissime per quel che riguarda la musica italiana. Vediamo un po' di messaggi al 3899-106-600. Ma che mina, a parte Antonella c'è pure la rossa, la Finlandia oppure uomini addosso. Che bel messaggio. Mina di Miccoglion, va bene, che sta succedendo non lo saprò mai. Poi ancora, dal cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano siamo qui a sorseggiare un caffè, immersi nella natura selvaggia, e abbiamo bisogno di una scossa seria. Ci spari e Don't Believe in Love, The Queensryche, e noi alziamo a palla per far tremare tutte le foreste addirittura. Va bene. Poi ancora 3899-106-600, vediamo chi c'è, veloci però, velocissimi.
1: Maestro Giuliano,
0: ciao caro,
1: buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Valentine, il tuo incubo giallo rosso. Sì, ma hanno detto la redazione stamattina che pure ieri sera ti sono messo a guardare la PlayStation,
0: sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: è vero?
0: No, ho visto la Roma, perché ho Dybala al fantacalcio.
1: Che ti succede?
0: C'ho la PlayStation 5 e tu non eri neanche nato.
1: Dai!
0: Ma sì, vincerete tu. Ma che cazzo, me ne frega!
1: Divertite a guardarci in televisione.
0: Ma io infatti sto guardando tutte le partite. Ma che gufare! Ma quale gufare? Ma su!
1: Un Rolling Stones a tuo piacimento.
0: A mio piacimento.
1: Sempre se puoi!
0: Va bene.
1: L'abbraccione,
0: maestro, mi perdoni, sempre. Non avevo sentito il tema, figurati, non lo senti mai, stai a pensare alla Rometta. Vabbè, gli ottavo padiglione, ho picchiato la testa, mica anni 70, va oltre il 79, ma se vuole tutto si può fare. No dai maestro, scherzo sempre, ma PlayStation costa, ce l'ho da veramente dal primo giorno in cui è uscita la PlayStation 5, quindi un abbraccio Valentino, ricambio caro Valentino. Grandissimo Giuliano, e Mattia Bazzara e Antonella Ruggero a Radio Rock, finalmente si premia il valore, basta con i Baustelle e roba del genere, mai passato i Baustelle in vita mia, non mai sentiti, me ne frega niente dei Baustelle, quelli forse a Gagarin li trovate, i Baustelle, mamma mia, vabbè. Poi ancora 3899-106-600, Magico Leone, mi è venuto in mente un brano, il più bello della storia dell'universo, L'Uomo, mettila, è stupenda, mettila, intanto dice al tuo vicino di casa, potresti, ti dispiace, per favore. Comunque, visto che si parla di gran bella musica, vi regalo anche la possibilità di vedere un concertone e soprattutto di vincere il biglietto. Ci riesco, voglia, ecco.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vi ricordo che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà, soprattutto per Valentino, la diretta di Rometta Interina, anticipo della quinta giornata di Serie A. Quest'anno vincete lo scudetto, romanisti, ve lo dico, per festeggiare i 100 anni. Biglietti in prevendita su xidemonkroma.it, però Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899-106-600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk di Roma. Via Giuseppe Mirri 35, ovviamente è un evento targato Radio Rock.

0: Loro sono proprio i Clint, 1918, con Aventin, proprio per ingolosirvi ulteriormente alla serata di sabato 19 settembre al Monk. Ci saremo tutti, ovviamente, concerto imperdibile. Allora, vediamo un po' chi c'è al 3899106600. Siete veramente tanti, tantissimi, proprio tanti. Oggi vi siete superati, ma non riesco a dar retta a tutti. Poi vediamo, dai, chi c'è?
1: Sire, sono io. Buongiorno, sì. Sono tornato domenica.
0: Sono
1: dalle
0: molto
1: ferie.
0: Contento.
1: Ieri ero completamente morto, anche se ho lavorato. Ma
0: vabbè.
1: Ho riacceso la radio solo oggi. Sono felice di trovare te in diretta
0: vivo,
1: e
0: soprattutto
1: dato che gli anni sono questi, anni 70,
0: sì.
1: Non so se è già stata richiesta, ma volevo chiedere se fosse possibile ascoltare una bellissima Ever Seeker dell'album Wish You Were Here dei Pink Floyd nel 1975.
0: Già passata la primissimissima puntata. Grazie, caro, però proprio Wish You Were Here, già passata alla primissima puntata dedicata agli anni 70. Questa è una chicca, eh?

0: The World Became the World, ossia la versione in lingua inglese di Impressioni di Settembre, faceva parte del disco che si chiamava proprio The World Became the World, che conteneva tutte le versioni in inglese del disco precedente, L'Isola di Niente, più proprio questa qui, Impressioni di Settembre, che invece faceva parte del disco Storie di un Minuto. Questa piccola chicca, sempre BFM, sono sempre loro, sempre Mussida, 18, Premoli, insomma, bellissima, bellissima versione, bella, strana, ma forse la preferisco in italiano. Sì, sono dello stesso avviso, però era giusto per sentire qualcosa che non si ascolta tanto spesso. Buongiorno Sire, grazie per avermi fatto scoprire The World Became The World, sì, proprio in questo momento. Va bene, poi ancora 3899 106 600, i vostri messaggi audio, sentiamo chi è. Daniele, vai.
1: Buon pomeriggio Giulianino, perdonami. Ciao, sono salito sul mio, sì, destriero di ferro, certo, con quattro ruote da pochi minuti, sì, e non ho contezza
0: un'automobile.
1: Sì. Giornata di tesori nascosti,
0: no,
1: di cover o quant'altro.
0: Niente,
1: ma ti ricordi
0: dalla prossima settimana,
1: quella canzone di, sì, G. Scott Heron, The Revolution
0: bellissima,
1: Will Not Be Televised,
0: sì,
1: se fosse Hidden Treasure.
0: Sì.
1: Come la vedi?
0: La vedo benissimo, benissimo, assolutamente, grande.
2: Perché
0: artista.
2: Perché hanno dato il microfono d'oro a Giuliano Greco?
0: Perché? Perché?
2: Roba.
0: Lo so, pensa che concorro anche al secondo microfono d'oro consecutivo, questo ve la butto lì, è a detta di molti, soprattutto del direttore artistico Emilio Pappagallo, non ho proprio rivali, ha detto guarda il secondo ma anche il terzo sarà tutto tuo, non in questa radio però in un'altra, così ho detto. Va bene, ci andiamo in pausa. 1979, spazio anche per gli AC/DC.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock. Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili...
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Stai ascoltando
7: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
8: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 1 settembre, che si apre con i Black Keys di Howling for You. Radio.

0: a Radio Rock con Hauling For You, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Novità per i Nickelback insieme a John 5, Rattle the Cage.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: novità per il Nickelback insieme a John 5, questa Rattle the Cage, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, ossia Antipop, stavolta davvero a pieni ranghi, perché ho visto anche Giampiero Giuli in forma smagliante. Però gli ultimi 20 minuti da dedicare alla musica sia italiana che internazionale degli anni 70. Sentiamo chi c'è, vai, veloci.
1: Giuliano,
0: sono io.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, caro Adriano.
1: A proposito di Bennato, sì. Extraterrestre anche lui.
0: Bravissimo.
1: Viene in mente appunto l'altro extraterrestre.
0: Sì, Finale.
1: Quello di Finale.
0: Sì, ci avevo pensato anche.
1: Ciao Radio Rock, ciao Giuliano,
0: ciao.
1: Adriano.
0: Puoi chiamarmi Radio Rock perché la rappresento grande. Va bene, poi ancora. C'è una poesia. L'ho detto proprio adesso stamattina e non si è neanche un po' vergognato. L'ha detto d'un tratto senza fiato. In fondo ha tutte le ragioni, perché certi cantanti italiani che due maroni. Però un po' si ridimensiona quando dall'estero gli cita una persona. Freddie Mercury, che Dio ce ne scampi, lo fa fuggire per tutti i campi. Bellissima, bellissima. Avrei voluto strapparmi gli occhi invece di leggerla, invece l'ho letta. Allora, mi avevate richiesto la più bella canzone italiana di sempre. Sto parlando del 1976. Roberto Vecchioni con questo Elisir che omaggia anche Bob Dylan, Cohen... E anche in questo caso Neil Young, dove riprende la chitarra di Cortez the Killer e sforna questa meraviglia, questo capolavoro, e si chiama Velázquez.

0: lui è Roberto Vecchioni, capolavoro tratto da Elisir del 1976, come dicevo prima, cercando di riprodurre anche il suono di Cortez the Killer per di Neil Young, per omaggiare appunto il grande artista canadese Velázquez, che mi avete chiesto al 3899 106 600, ma che avevo già in scaletta, pensate, lo so, so anche anticipare i vostri desideri, va bene. Poi c'è Isa, la poetessa, che scrive: però se la devi leggere con l'entusiasmo di una foca monaca potevi anche lasciar perdere. Allora, intanto la foca monaca ha un entusiasmo che rispetto a me sembra Iggy Pop nel 72, quindi abbi rispetto per le foche del Camorra, che io ho entusiasmo pari allo 0,0 in questo periodo, quindi ringrazio che l'ho letta. Poi ancora
1: tutto
0: che?
1: Bene,
0: ciao Alberto.
1: E niente, che? Dopo aver lavorato, sì, questa mattina il mio lavoro base,
0: bravo,
1: 11,
0: sì,
1: così
0: ora
1: sono
0: vai
1: a fare vendemmiare,
0: tanto a vendemmiare,
1: da cercare di arrotondare un po' per qua.
0: Puoi fare anche lo spogliatore,
1: troppo mese in fondo allo stipendio,
0: certo. No,
1: e
0: capisco.
1: Niente, se qualcosa, sì, a darmi la carica,
0: qualcosa per la carica
1: gradita,
0: va bene,
1: perché ne ho veramente bisogno. Niente, dai,
0: ci buon proviamo tutto. Ci proviamo, caro Alberto, figurati se posso darvi la carica, con molto molto piacere. Poi ancora vai, chi è?
2: Maestro, scusa l'interruzione, l'irruzione,
0: sì,
2: irruzione.
0: Irruzione, sì.
2: Insomma, c'era il principale, mi ha detto: oh, hai finito con questa radio?
0: Ha ragione, radio. Ha anche ragione.
2: Sto parlando con il maestro.
0: Ah, ecco, è che ti ha detto, maestro, licenziato.
2: Il maestro della radio, insomma, è il grande Giulianino.
0: Il grande Giulianino.
2: Cos'è che mi ha detto?
0: Sì.
2: Juventino,
0: no,
2: salutamelo, sempre forse Juve.
0: Grande, oh, vedi che c'è un po' di speranza.
2: Sto chi sali.
0: No, vabbè. Ne
2: regali, ottavo padiglio, te prego.
0: No, quello domani. No,
2: ho dovuto isolare per mandare questo messaggio.
0: Addirittura, no,
2: dai,
0: però non è inerente.
2: Quanti siamo?
0: Ma cosa, di cosa parli? Va bene. Nel frattempo, però, debbo ricordarvi una cosa e regalarvi anche qualcosa.
3: Con Radio Rock.
0: Ossia, un altro evento Radio Rock che verrà domenica 18 ottobre. Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Le Dilemma, e i biglietti saranno prossimamente in prevendita su Dice. Però Radio Rock vi regala un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen, scritto come l'ho pronunciato, con due N finale, al 3899 106 600, potete vincere un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. Ovviamente è un evento targato a Radio Rock.

about it.

0: Legend di Mackerel's Funky Mission. Vi saluto, mi raccomando, vi ricordo di nuovo l'appuntamento di domenica 18 ottobre al Wishlist. Potete sentire Legend dal vivo, veramente un gran bel evento targato Radio Rock. Io con loro vi ringrazio, vi saluto e vi lascio ovviamente con chi la radio la sa fare sul serio. Sto parlando dei ragazzi di Antipop, che oggi ve lo posso assicurare, li ho visti tutti e tre belli compatti, che tutti e tre insieme non fanno un Giuliano Leone. Secondo me quel microfono d'oro va dato troppo alla testa. Dicevo, vi lascio con Antipop e noi ci diamo appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Domani ci sarà spazio per il decennio degli anni 80, sia per quel che riguarda la musica internazionale sia soprattutto la musica italiana. Va bene, grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. A domani, come ho detto. Vi voglio bene, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: martedì 1 settembre 2026, questa è Antipop, bene sì, allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio alla cassettiera, al pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al maestro Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, buon pomeriggio Valerio,
0: maestro.
2: Ciao alla cassettiera.
0: Veramente è un mese che non la si vede, eh.
2: Ma chi è la cassettiera?
0: No, a lei maestro.
2: Ah, a me sì, però io l'avevo detto.
0: Sì, sì, è vero.
2: In qualche modo mi ero dichiarato.
0: Anzi, aveva pure detto forse manco qualcosina di più,
2: cioè, avevo cercato di allungare un po' il brodo, ma non è successo. Permettetemi solo di dire un saluto particolare a All the Birds of the Goose all'ascolto di Radio Rock,
1: il ritorno di Antipop,
0: sì.
1: Col tridente,
0: che non è coinciso per fortuna con la cessione di Conè,
1: no,
0: che era un attimo,
1: no,
0: che,
1: però, sì. Però c'è una cosa molto interessante, perché il maestro Giampiero svelerà cosa ha fatto questo mese.
2: Eh beh ragazzi, ma l'agricoltura funziona.
1: Ecco, io li ho
0: ha interloquito con una categoria di lavoratori spesso sottovalutata.
2: Come no?
1: Ma veramente? Ma veramente?
2: Ma
1: io pensavo di vacanze, il mare.
2: Chi?
1: Te.
2: Io
1: lei, maestro,
2: mai andato in vacanza.
1: Mai.
2: La vacanza,
1: stava lavorando.
2: La vacanza è per i perdenti del mindset, come si dice.
0: Bravo.
2: Vacanza.
0: Il maestro pure in vacanza lavora. Non stacca mai.
2: Ma se lavora, certo.
0: Vabbè. Detto questo, purtroppo è ancora martedì, neanche un mercoledì, che già sarebbe una roba diversa, però meglio sicuramente di lunedì. Intanto iniziamo in allegria, comunque queste tre ore con i Franz Ferdinand di Do You Want To?
3: Radio Rock.

0: Run, la nuova dei Fountains DC.
1: Il componimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Oggi sì, oggi è da...
0: Oggi è componimento.
2: Oggi è componimento perché dobbiamo rendere omaggio, è più di un mese. Beh. L'avete fatta sta rubrica?
0: No, perché aspettavamo insomma che tornasse lei, maestro.
2: Che, lo sanno un po' tutti che era la mia...
0: Che ci andava in realtà.
2: No, era la mia rubrica preferita.
0: Ah beh, sì, sì, è vero.
3: Ogni giorno ti guardo, sei un raggio di sole.
2: Allora, un mese senza la tua voce, Giuliano, la roccia del sud che accende la città, il rock che scorre forte mano a mano tra orgoglio, note e autenticità. Note, quelle scolastiche.
4: Beh, cioè, pensavo la rima col sud.
2: No.
4: Aspettavo la rima col sud.
2: Un vento caldo porti dall'altrove, quindi non dall'aldilà, dall'altrove. Attenzione. Sì. Fatto di sole, grinta e di passione, la radio vibra quando ci commuove la forza del tuo sud, fiero leone. 30 giorni sono lunghi senza quel ruggito, senza quell'onda che spetti nei pensieri, ma il tuo saluto non è mai sbiadito. Ci trovi qui, compagni di ieri. Compagni di ieri, compagni è bello perché bello. È anche una questione politica.
0: Quasi politica,
2: è
0: certo.
2: Politica, è politica. Torna a graffiare l'aria col tuo accento, manca la tua energia sul canovaccio.
0: Bella.
2: Aspettiamo che passi questo tempo per riascoltarti e stringerti in un abbraccio.
0: Beh.
2: Però io da qua direi che viene fuori anche il complimento che è compagno di ieri.
0: Compagno di ieri. Quindi compagno, cioè, riassumiamo, no?
2: Proprio questo compagno. Giuliano compagno di ieri, mi piace parecchio. Bella.
0: Ma non di oggi, quindi.
2: E neanche di domani.
0: Cioè un tempo trascorso, diciamo.
2: È un tempo proprio che tu puoi determinare in qualche modo.
0: È finito.
2: È finito però.

0: Maria Blondi, buon pomeriggio Antipop, bentornato a me intendo, voi già c'eravate, felicissimo di riascoltare Antipop, messaggio automatico, quindi gli è partito così, a quanto pare non è così sentito, noi insomma, siamo dispiaciuti anche perché oggi c'è di nuovo il maestro, non ultimo.
1: Sì, però evidentemente non
0: smuove chissà cosa nei cuori di chi ci ascolta.
2: No, arrivano messaggi. Ciao Antipop, un saluto, una richiesta simpatica. Vi andrebbe di passare Io sono stronzo di Giorgio Bracardi. Mi pare. Che ne dite? Rimango in ascolto. Buona prosecuzione della trasmissione. Toni da Pomezia. Un abbraccio, Toni.
1: Toni, vediamo.
2: Da Pomezia, vediamo un attimo.
1: Troppo volgare per le 15 qui.
2: Diciamo che Antipop non è volgare, no? Come
1: no,
2: nei limiti.
1: È un po' volgare, ma non volgarissimo.
0: O comunque, cioè, io per volgare, assolutamente. Io per volgare, nel nostro caso, intendo pure magari svortacce delle pizzette come al solito. Cioè, continuare a chiedere canzoni senza nulla in cambio, io la trovo una cosa anche un po' superata.
2: Lo è un po'.
0: Questa è quasi una nuova stagione. Quindi...
1: Questo mese è migliorata la cosa.
2: No, niente.
0: No, cioè, figurati, c'era pure la scusa che faceva caldo, quindi chi poteva venire.
1: Certo.
0: Abbiamo rimediato manco un caffè, io, Emanuele.
2: No, niente, proprio nessuno c'ha
1: la macchinetta rotta.
0: Sì, tra l'altro, con le formiche. Quindi, insomma,

0: Shine Again, Weezer.
1: Sera antipop. Ciao bello. Scusate, ma sì, stavo a fare una considerazione la settimana scorsa. Ma siamo sicuri che ci abbiamo guadagnato a mandare via Castrichini?
2: No, perché parte
1: ne so, Giampiero si è fatto 2 settimane di ferie a lui,
2: ma è
1: un'altra settimana a settembre, no, è rientrato, no, mi pare pure un po' svogliato.
2: No.
1: Siamo sicuri di quello da scelta che avevamo fatto?
2: No, è che voleva andare al Chelsea il maestro Giambiero, no? Quindi si è rimasto deluso e quindi è svogliato per quello.
3: No, mi dispiace che se ancora si parla di Castrichini vuol dire che comunque è una ferita in qualche modo ancora aperta.
0: Pure che ha lasciato un bel ricordo.
3: Pure, ma comunque penso che veramente se lui ha lasciato un bel ricordo vuol dire che vi piace proprio farvi trattare male.
2: Ciao Giambiero. Vabbè, ragazzi, così
3: oddio,
2: maestro, più che altro a luglio dove è andato 2 settimane?
3: Stavo qua, stavo
2: Detto che è partito 2 settimane a luglio.
3: Ma non stavo parlando di me.
2: Ah, un altro,
3: quando
2: un altro maestro Giambiero.
3: Quando c'era Riccardazzo che mancava ogni giorno.
2: Senti, vogliamo affrontare adesso la tematica del mese, insomma, dove diciamo il mese.
3: Posso dire una cosa? Io questa prima mezz'ora a questo punto vorrei rimanere svogliato se non me la
0: fai sbadigliare a stimolarla troppo.
2: E allora alle 15:30 racconteremo.
3: Poi facciamo qui 15:30 iniziamo a trasmettere
2: le vicende del maestro. Non è che si è fatto un mese di ferie come dicono loro. Ha lavorato.
0: Adesso lavora
2: sempre. Ha lavorato
0: anche quando dorme.
2: Anche per noi e per l'Italia intera.
0: Soprattutto.

0: Game 3 Steps, Lynyrd Skynyrd. Abbiamo detto che quindi questi sono gli ultimi minuti che il maestro rimane svogliato.
1: Sì, no? Poi dopo riprendiamo, no? Parliamo di agricoltura, di tante belle cose. E poi credo
2: pollici verdi.
1: Pollici verdi. E poi abbiamo anche l'approfondimento sul calciomercato. Ho capito.
0: Sì. Pure. Oggi finisce. Quanta quindi... roba.
2: Ma il primo giorno si lavora subito così tanto.
0: Però è solo il primo giorno, sì. Ah, poi basta. Cioè, per dare un po' a chi dovere, a chi ci paga l'impressione, cioè, scusa, no? Che chissà che cosa.
1: Noi pure ieri abbiamo lavorato tanto.
2: Sì, sì, ma poi non capisco. Ma,
1: da domani no.
2: Poi, cioè, tu sei tornato comunque ieri. Ma adesso ci stavo pensando.
1: Ieri abbiamo lavorato tanto.
2: Ah, ieri
1: oggi no. Quindi oggi tu oggi no. Lavorerai tanto, domani no.
0: Domani no.
1: Come funziona così?
2: Io tutti e tre, mi sono già un po' stancato. Questa,
0: sì, vabbè, ma è normale. È l'effetto che fa. Guarda, l'effetto che fa.
2: Che è una canzone, se non sbaglio, di Willy Peyote.
0: Soprattutto.
2: Cioè, più quello che altro.
0: Sì,
1: cioè,
0: più quello che
1: pensare
0: a quello che ad antipop.
1: Ma possiamo anche mettere musica,
2: ma
1: no?
2: Ah, quello che facciamo. La canzone sentiamo. Oh,

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
9: To Anti-pop.
0: State ascoltando
9: Anti-pop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. Anti-pop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con Billy Idol di Sweet 16.
9: Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

0: All Alive, Marilyn Manson. Vabbè, avevamo detto, no, che avremmo così interpellato il maestro.
1: Prego.
0: Riguardo questi suoi dialoghi con i contadini.
1: Con l'aldilà, con...
2: Ah, no, i contadini. Che cosa contadini. Succede? Anche con l'aldilà lei parla,
1: sì, ogni tanto anche con l'aldilà. No.
0: Se fa manca niente.
1: Vabbè, mo, adesso o parliamo dell'aldilà o dei, no, dei contadini.
0: Faccia lei,
2: tu
0: maestro,
2: mi dici, guarda, che parli con l'aldilà,
0: lei.
2: Sono curioso, però mi porta più l'agricoltura.
0: Ho capito. Ti devo spegnere il microfono.
2: No, dai.
0: L'amo persa, sta
1: bimbo. Ma perché quando ci sto io, lui cerca veramente di peggiorare radiofoniente.
2: Senti, ma l'agricoltura, dai, che cosa è successo in questo mese?
1: Allora, innanzitutto io ho letto quella cosa di Virga, no? Che parlava della roba, no? Dove c'erano tutti questi... della roba, la famosa roba di Virga, dove Virga veramente... Che dice? Dice che c'era questo contadino che a forza di mettere da parte i soldi, beni materiali, dice a un certo punto doveva morire, e dice, mannaggia, io... Qui a un certo punto ho detto, vedete che comunque i contadini hanno un sacco di soldi, quindi io un po' come Pasolini.
2: La sintesi, la roba di Verga è che i contadini hanno un sacco di
1: soldi.
0: Poi abbiamo un approfondimento sulle novelle rusticane, ma non è questo il momento.
1: Calma,
0: comunque,
1: mamma mia,
0: manca di tutta sta fretta.
1: Mamma mia, guarda, e che succede? Che praticamente allora io mi sono detto, ma non è che per caso... questi c'hanno i soldi, io sono andato a documentarla, tipo un po' che così Pasolini quando andava a parlare
0: delle periferie, no?
1: Delle periferie, esattamente. Quindi uscirà su YouTube prima o poi. Adesso stiamo facendo l'editing.
0: Sì.
1: Questo poesie oltre il consumismo, perché c'è anche
2: bello.
1: C'è anche del
0: la denuncia sociale, no? Scrivi, anche scrivi. Del momento proprio.
1: Esattamente. Ma naturalmente è girato in bianco e nero,
0: perché io
1: andrò là e andrò a fermare le persone, le contadine, i contadini, parlerò come Pasolini. No, certo, ma è lei perché così.
0: È un'ottima imitazione parlava di Pierpaolo Pasolini.
2: Parlava Pasolini.
1: Ma signora, mi scuso, ma lei come...
2: Squacquarone.
1: Sì.
0: La piadina.
1: Vediamo là, da dove viene?
0: Sì, era... veniva da quelle parti.
1: Veniva da quelle parti, quindi...
0: No, no, in realtà lui, certo, no, lui era veneto, quindi...
1: E lui era veneto, proprio... Però lui venendo a Roma.
0: Però per dissimulare
2: l'inflessione romagnola. Ma salutiamo ovviamente Pasolini.
0: Cioè.
2: Ma dov'è girato questo video che uscirà su YouTube?
1: Al Biondo Tevere. Dentro al Biondo Tevere, incredibile.
2: E ci sono i contadini.
1: No, li chiamiamo, cioè loro sono venuti. Con i loro soldi sono venuti.
2: Perché ricordiamo che secondo la roba di Verga i contadini hanno un sacco
1: di soldi, e noi dobbiamo capire come toglierli.
0: Certo.
2: Quindi l'obiettivo
0: non è che solo uno
1: vedi un po'
0: e fa una fotografia del reale.
1: Ma
0: sicuro
1: c'è stato di comprare il trattore, vuoi che c'ha 200-300 euro da date così.
2: Ma quindi l'obiettivo di poesie oltre il consumismo è quello di togliere i soldi ai
1: consumatori.
2: E i contadini, quindi
1: e i contadini, è il CC che sei i contadini consumatori.
0: Consumatore, una nuova categoria.
1: Sta figura incredibile.
0: Sì, chiarissimo.

0: Club Rock and Roll, John Jett.
1: Oh, ma allora siamo tornati proprio tutti, eh?
0: Eh sì, noi tre.
1: Allora, sto gioco di merda lo famo ancora?
0: Vabbè, io però, scusate, ma che modo è di porsi?
2: Ha fatto una domanda.
0: Sì,
2: ha
0: però
2: fatto
0: non è una... che tu, perché sempre pro domo tu a ste cose,
2: ma
0: no?
2: Può,
0: ma... Cioè, messaggi con sta gente, ma... i cosi, mattoni cacio e pepe, no. Ci vedi a Monti.
2: Ma non, io non mi vedo a Monti con l'ascoltatore, semplicemente ha fatto una domanda.
3: Sì.
2: Questo gioco, obiettivamente brutto, lo fa.
3: Il
2: riferimento è a Indovina chi te le suona.
3: Sì. Ma noi non lo famo da tutto l'anno scorso.
2: Vabbè, quello che da è diventato luglio. Indovina chi te le suona. Cioè, tanti giochi diversi che abbiamo fatto.
3: Però così ti stai fregando da solo, perché stai dicendo che abbiamo sempre fatto.
2: Beh, diciamo che
3: Indovina chi te
2: no,
3: le suona.
2: Sono simili, sono un po' tutti simili.
0: Però parecchio diversi.
3: Però...
2: Ah sì, che è la stessa, così. Però per esempio.
3: Però vedi, oggi stiamo riuscendo a sbugiardare tutto un anno di trasmissione.
0: Sì.
3: Abbiamo rivalutato, come si chiama?
0: Riccardo Castrichini, sì.
2: Giuliano Leone?
3: Giuliano Leone, Indovina chi te le suona. Non lo so, adesso che altro io.
2: Che vogliamo fare? Vogliamo dire che
3: se vogliamo fare. Botte.
0: Non so parlare di Carmine Gautieri, che ne so, queste cose qua.
3: Beh, attenzione.
2: O dell'ala sinistra che manca, vediamo un po'.
0: Carmine, piede destro,
3: tu mi dici Carmine Gaucio Gautieri.
2: Sì,
3: esattamente.
0: E comunque, vabbè, 1-5-8 finale. Dici se sei stato a prendere questi mattoncini, cacio e pepe, con Emanuele, zona Monti.
2: No,
0: e vediamo se veramente non vi siete mai parlati in privato.
3: Di questo periodo dell'anno, quei mattoni che si mangia lui, giustamente.
2: Sono pesanti.
3: Sono pesanti.
0: Beh,
2: ma io li mangio.
0: Dei mattoni veri.
2: Ma perché devo mangiare? Io non mangio. Cacio e pepe, mattoncini, cacio e pepe a Monti.
0: Comunque non è che abbiamo detto che vai a rubare,
2: ma
0: detto
2: no,
0: che mangi una cosa buonissima,
3: ma,
0: cioè,
3: ma se non li mangi a Monti li mangi, che ne so, a Colosseo, ma sempre su quel quadrante, sai,
0: no?
3: Vabbè, non ti sposti da là,
2: da là. Io non mi sposto
0: al Celio, che ne so,
3: al Celio, lui addirittura sai che fa, va al Celio, si compra questi mattoni, se li mangia davanti al Colosseo, quasi,
2: oh, quanto è bella Roma,
3: Roma, Roma.
0: Rivolto verso il Foro Romano,
3: Roma, Roma,
2: quanto
3: Roma.
2: Si sta bene,
0: cioè. Sì, sì.

0: Stars, Rolling Stones. Maestro, non abbiamo potuto commentare con lei il nuovo trailer di GTA 6,
1: io quello
0: 6,
1: volevo,
0: no?
1: Quello
0: di quello lei voleva parlare, giustamente lei è anche di quelli delusi che dal frigo lui prende una bottiglia che non è di quelle posate.
1: Ma non ci rompete il cavolo,
0: no? Io ho visto tutto l'altro giorno,
1: 25
0: mi sono
1: minuti
0: visto tutti, era domenica mattina, non c'avevo niente da fare, avevo aperto Netflix, ho detto vabbè,
2: io
0: lo vedo
2: è
0: tutto.
2: Bello?
1: Beh, sta bellissimo, solo che io
0: film veramente
1: 7 minuti più o meno gliela fai, insomma.
0: Sì. Sono 27
2: vabbè,
0: minuti,
2: quindi tanta attesa ancora, no?
0: Cioè... sono tantissime le cose che puoi fare. Poi ho letto che c'è questa cosa molto molto figa, sì, no? Cioè che a seconda di come tu tratti il tuo personaggio, sì, perché in GTA tu puoi fare qualsiasi cosa, no?
1: Se ingrassa,
0: dimmi... esatto, no? Che ne so, se gli dai giù con l'alcol proprio anche il
2: deperisce.
0: Deperisce, cioè il fisico cambia.
1: Sì, con l'alcol.
0: Sì.
1: Vabbè. Sì. E dicevo, no, però lo sai qual è il fatto che effettivamente questa questione adesso, per chi non lo sa, c'è questa scena all'interno di questo trailer dove si apre, comunque di grafica parliamo veramente di
0: un film poi pieno di easter egg, ad un certo punto si vede l'appantamento di Dexter Morgan,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: tante cose.
1: Siete, questa, sì, cioè, siete questo personaggio che apre un frigo, ci sono delle cose all'interno del, sì, frigo, lui prende questa bottiglia che si compare in mano,
0: sì,
1: dentro,
0: non, è che... non la prende da quelle poggiate
1: che, perché? Che, dalla, che effettivamente dice, vabbè, ma avete fatto tanto,
2: cioè, voglio dire,
1: no, su quello potete fare un po' meglio. E da, sì, là però è iniziata questa wave,
0: sì,
1: di tutte le persone che cercano gli errori, quindi, sì, okay, la cosa riflessa male,
0: che c'hanno una vita.
1: A un certo punto c'è una scena in cui chiudono la portiera di una macchina,
0: sì,
1: ma si vede questa portiera non la prendono bene,
0: sì,
1: cioè tipo è come una cosa telepatica, è come se fa così.
2: Ah, non la tocchi praticamente.
1: Non la tocca benissimo, no, forse la tocca
2: ma non
1: okay, per fare
0: non in maniera realistica,
1: esattamente,
0: sì.
1: Quindi tutti stanno riprendendo questo.
2: Oh, senza arrivare. Le persone non hanno una vita, mi sembra, sì, evidente.
0: Ma poi,
2: no?
0: Ripeto, cercare... poi giocate a Pokémon Pocopia, che non è esattamente proprio il fotorealismo. Però vabbè.
2: Chiedo a voi: dopo che hanno fatto questo tipo di lavoro, sì, c'è, cioè, un hype, sì, importantissimo. Sì, sì. Un po' te lo aspetti, no? Magari che i fan stanno attenti a qualsiasi critica, cioè pronti a criticare per qualsiasi, sì, piccolo problema.
1: Diciamo che è il fantastico mondo dei social.
2: Dall'altra parte, però, hai fatto un trailer di 25 minuti?
0: 27.
2: 27 minuti su Netflix. Ma cazzo, ma allora a sto punto correggila quella roba, no?
0: Beh sì,
1: poi evidentemente... magari la correggeranno, però c'è pure da dire una cosa che adesso io non so in percentuali, però la maggior parte di fruitori, credo, mm-hmm, saranno giocatori di console. E comunque sia un certo tipo di grafica neanche ci possono arrivare, quindi
0: però no, in chiaro, realtà, certo, quel trailer, il gameplay è tratto
1: che è fatto dalla PlayStation,
0: da una PlayStation 5 normale, non la Pro, a 30
1: Pro.
0: FPS, che non è i 60, infatti chi scrive sarà bellissimo un GTA 6 a 30 FPS, è come nel trailer, quindi per dire, tu pensa a 60 FPS, che è quel gioco che già alla metà della resa esce che è clamoroso.
1: Lo sai,
0: no?
1: Che FPS mi, sì, assurge,
2: infatti quello...
1: a frame per second.
0: Mamma mia, io manco lo sapevo, pensavo.
1: Invece te lo dice Giampiero, vedi, potrebbe essere anche la nuova,
0: vedi,
1: rubrica.
0: Vedi il ritorno, vedi.

0: Il 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale Voci dalla città, dedicato alla realizzazione di podcast e videopodcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre e i progetti vincitori dovranno essere pronti per la pubblicazione entro il 31 dicembre. Contributi fino a 6.000 euro. Il teatro è vita è lo slogan scelto per la nuova programmazione della stagione del Teatro di Roma. Vita è l'acrostico formato da Valle, India, Torlonia, Argentina. Le sale che ospiteranno a partire dal 16 ottobre una nuova stagione con 90 titoli sotto la direzione artistica di Luca De Fusco.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: You're listening to Anti-Pop.
1: Anti-Pop. Anti-Pop. La trasmissione che peggio è impossibile.
7: Anti-Pop.
1: Questo è
8: seconda ora di Antipop di oggi, martedì 1 settembre 2026, che si apre con gli UB40 di Red Red Wine.

Lover, Afghan Wings, sabato 19 settembre. Radio Rock presenta invece Clint 1918 in concerto al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Ma Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Clint al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Clint 1918, Amor Risparti, in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.

0: Avanten, Clint 1918, che insomma fa sempre riferimento anche qui, no, ai cubotti di cacio e pepe, perché l'Aventino da quelle parti lì,
1: ma non penso sia quel
0: centro di Roma, no?
1: Ma non penso proprio il riferimento.
2: Ma poi 1918 non va detto in inglese, tipo 1918.
0: Eh sì, è vero, per esempio. Però loro stessi, cioè chiamandosi, dicono 1918, quindi non so perché non dicono 1918.
1: È perché sono di Roma e fanno i romani.
0: Eh sì, forse perché a Roma fanno i romani.
2: Roma fanno 1918.
1: Esatto, sì. 18 probabilmente.
2: Quindi sono anche i Clint 1918.
0: Sì, ah. Loro celebrano anche la fine della prima guerra mondiale con
2: sì, prendono due piccioni con una fava.
0: Sì.
1: Che in
0: sì.
1: inglese sarebbe?
2: Pigeons
1: with one
2: pigeons.
1: Pigeons.
2: With... Two pigeons with one five.
1: Five?
2: Sì, ah. tipo 5.
1: Tipo 5, però vuol di fare.
2: Però ha scritto un po' meglio.
0: Poi scusate, pure Antipop celebra la. Cioè, noi celebriamo in toto la prima guerra mondiale, perché sì. andiamo in diretta dalle 15 alle 18.
1: A noi piace la prima guerra mondiale.
0: Cioè, il senso è un po'
2: sì,
0: quello.
2: Sì, sì. No, è bello, è bello. E celebriamo anche altro.
0: Sì.
1: Che celebriamo?
2: Eh?
1: Che celebriamo?
2: Allora, io ce l'ho un paio di cose che celebriamo. Però se vi va, possiamo dire anche tra poco.
0: Tra
2: cioè, noi dobbiamo dire tutto subito.
0: Ce lo teniamo per.
2: No, è che secondo me.
0: Dopo il prossimo pezzo. Per dopo
2: esempio,
0: il prossimo pezzo.
2: A me una cosa che mi fa piacere, insomma, è quella di legare Antipop alla scoperta dell'oro. Questa sì. cosa.
0: Beh,
2: cioè, queste cose storiche, no?
0: Anche una metafora del valore di questa sì. trasmissione.
2: O
0: se
2: anche
0: vogliamo.
2: A legare la figura di Antipop ai Borboni.
0: Sì.
2: Che sono quelli che fanno il caffè, poi quelli.
0: Ah, cioè. Però quello è singolare,
1: quello è Borbone.
0: Quello è caffè Borbone, non cosa, Borbone.
1: Ah, che viene dalla dinastia.
2: Ah, ce ne metti 3-4 dentro una stanza.
0: Ah, detto è una dinastia.
2: Beh.
0: I Borboni.
2: I Borboni.
0: Il plurale di Borbone.
2: Esatto,
0: okay.
2: esatto.
0: No, adesso ha senso, sì, sì.

0: Run to you, Bryan Adams. Vabbè, noi siamo in attesa che Leveling prenda l'aereo per Roma, no? Un po' questo è il senso di questa trasmissione di oggi.
1: Sì, io ho anche capito, però diciamo, adesso dobbiamo parlare di cosa celebrare, nel senso che io ho segnato nel recap di oggi
0: in attesa di cosa celebrare
1: la scoperta dell'oro, ma anche i Borboni.
2: Cioè, però potremmo festeggiare in altre due settimane di caldo, cioè questa estate
0: è un'unica grande ondata.
2: Non ci vuole abbandonare mai. Quindi,
0: oggi Roma è ufficialmente la città più calda d'Italia.
1: Altre due settimane.
2: Però proprio per la passione
0: di questa città. Insomma, per il cuore giallorosso pure, insomma, no? Per questi sei punti in due partite.
1: Tanti gol e spettacolo. Quindi celebriamo la scoperta dell'oro, ma anche i Borboni. Altre due settimane di caldo.
0: Sì. E ripeto, tutto questo per attendere la fumata bianca per Leveling, no?
1: Che è l'obiettivo di Antipop.
0: L'obiettivo ultimo di Antipop.
1: Perché Antipop come trasmissione non credo abbia obiettivi. Poi chiedo al maestro.
0: Non
1: che
0: è una
1: capo.
0: Trasmissione, come diciamo ieri, è una cosa che inizia e poi finisce. Ma non...
2: No, gli obiettivi ci stanno. Poi
1: quali sono gli obiettivi?
2: Gli obiettivi non si possono dire perché non li raggiungiamo. Quindi chiaramente
1: li diciamo solo chiaramente una volta raggiunti.
2: Cioè, fra di noi magari ogni tanto ci diciamo, ma se facessimo
0: sarebbe bello, sì, no?
2: Però uno l'abbiamo, siamo riusciti insomma in qualche modo a centrarlo. Che,
0: cioè?
2: Signor vecchio, il buon vecchio Riccardazzo.
0: Quello però
1: cosa è andato.
0: Era un obiettivo prima che cominciassi.
1: Lui è Spider Riccardo.
2: Spider.
1: Questo è Riccardazzo.
2: Ma questo mi piace più Riccardazzo.
1: Riccardazzo, lo metto nel recap.
2: Vai.
0: Sì.

0: Stefan Sound, Shine Down, Ola Antipoppi appena collegato e finalmente vedo e sento il maestro con le sue perle di saggezza borbonica, senza nulla togliere naturalmente a Emanuele e soprattutto Valerio che mi ha tenuto compagnia a tutto agosto, a Raffaele, sì ma non è che te la capi così comunque.
1: No, però potevi cioè secondo me eri istituto riascoltare i podcast.
0: Per trarne cosa?
1: Non so, magari... fare una sorta di best off per noi,
0: per colmare l'assenza di Antipop.
1: Esattamente, cioè del trittico di Antipop. Comunque oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, una ricorrenza ecumenica istituita a livello globale per riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente e della casa comune. Mi sembra che
0: un po' come se fosse la giornata mondiale per l'ambiente.
1: Ma là infatti
0: ha presupposto che ha creato lui.
1: Ho capito, ma fa così. Allora,
2: per la cura del creato?
1: Sì, per la cura del creato.
0: Però ci sono due giornate dedicate alla stessa cosa, solo che si chiamano diversamente.
1: Però vuoi mettere la cura del creato con la.
0: Che suona proprio male.
1: Non lo so.
0: La giornata mondiale della cura del creato.
1: Non so cosa ne pensano a Sette Cammini, però magari dopo ci colleghiamo.
2: Perché che c'entra Sette Cammini?
1: C'è il London Bar là.
0: Se festeggiate
2: perché del mondo? Delle perché il London tema, Bar dovrebbe le birre a tema? Per la cura del creato.
0: Tema salvaguardia del mondo.
1: Perché sappiamo tutti che al London Bar c'è quella scritta dietro. La cura del creato, no?
0: Sì. Anche Dio c'è, no?
1: Dio c'è la cura
2: del creato. E che buone le birre del London Bar. Sì. Sono tre scritte.
0: Tutte ste tre. E basta. Sì.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
6: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Questo è Antipop.
0: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
11: Rock. Sono le 16:34, questa è sempre Antipop. Loro invece i Mumford & Sons, che arrivano con Ditmas. Radio.

0: 10 over 10 Royal Blood. Attenzione perché qui c'è un volo per Stoccarda che l'ego viene cancellato. Quindi
1: niente.
0: Chissà cosa voglia dire. La maledizione dell'esterno sinistro di piede destro.
2: Vabbè, dai, mo.
0: Ce la facciamo neanche quest'anno.
2: Il problema è che se non lo prende antipop, mi sa che è difficile che
0: lo prenda Gagarin, che ne so.
2: Per dirne una, insomma.
0: Cioè, anzi, noi quest'anno abbiamo in qualche maniera rafforzato la rosa, no?
2: No,
0: cioè, siamo sempre noi tre, però.
1: Però
0: non lo so.
2: No, io penso che noi l'abbiamo anche migliorata. Il problema è sempre cosa si intende per miglioramento, perché qua ci sono le vedove di Riccardazzo, quindi.
1: Io credo.
0: Non gli va giù al maestro.
1: No, io credo che possiamo anche andare oltre, no?
0: La in musica. Sì.
1: No. Vogliamo affrontiamo questa domanda.
2: Affrontiamo il problema Riccardazzo.
1: Ma io ero rimasto in realtà, insomma, una bella iniziativa, no? L'agricoltura, la terra abruzzese, no, i racconti della terra. No, un mese.
2: Vabbè, fai
0: abbiamo un contributo comunque, maestro.
2: Un contributo, ma se lo vogliamo mandare, perché
0: certo.
2: Allora, noi che succede, Emanuele, ti ricordi l'ultima settimana, no, quando io a luglio ci sono stato tutti i giorni.
1: Sì, non che ne dica, non sono
0: che se ne dica.
1: Due settimane,
2: quello che è. E l'ultima settimana non c'è stato il maestro Valerio Cesari, incredibilmente. Sono rimasti gli e ci piacerà questa cosa di fare delle domande, di porre delle questioni.
1: Dei quesiti
2: esistenziali. Quindi, se siccome è un argomento che abbiamo anche in parte già trattato, se viva lo facciamo, se no
1: vogliamo agevolare.
2: Poi possiamo parlare pure di.
0: No, sentiamo.
2: Prego.
3: Ti offrono 50 milioni, ma non potrai mai giocare a GTA 6.
2: Ah.
3: Accetteresti?
2: Beh.
0: Ma 50 milioni c'è gioco che no, scusate.
2: Vedi.
1: Secondo me abbiamo. Forse un po' di nicchia, però magari per i fan e per i fan, cioè ci devi giocare per forza la GTA 6.
0: 50 milioni.
2: Io 50 milioni sono tanto.
0: Io pure per 5.
2: Cioè, prendi Carnaccio con 50 milioni.
0: Per dire.
2: Cioè, non è che.
0: Cioè, dopo porti a casa tua e gioca. Palleggia dentro.
2: Cioè, fai giocare a lui.
1: Belle quote della Roma le compri pure volendo.
0: Puoi vedere qualcuno che gioca, magari.
1: Altre ci hanno messo un po' più in crisi. Ad esempio, com'era quella che hai.
2: Adesso li troviamo.
1: 50 milioni, due appartamenti in centro di Roma, ma ogni sera devi uscire con chi
2: devi guardare.
1: No, con Paolo Brosio. Ogni
2: Paolo.
1: Sera devi passare con Paolo Brosio.
2: Vabbè, ma adesso
1: quella messa in crisi. Questa secondo me è meno crisi.

0: Walk on the Wild Side, Lou Reed. Noi siamo pronti a mettere in crisi chi ci ascolta con altre tre domande,
1: sì,
0: più o meno esistenziali.
1: Vabbè, questa direi facile. Voto, cioè,
2: no, io però, per esempio, ci vorrei giocare.
1: Cioè, tu rinunceresti a 50 milioni di euro?
2: Ma chi ti dà 50 milioni?
0: Vabbè, no, però, ti dà caso in cui te li dessero,
1: no.
2: Ma io finché non c'è, allora ho detto, io voglio che una persona, sì, che sta davanti a me, lo sa, 24 ore dei soldi,
0: sì,
2: mi fa vedere il contenuto. Allora io
1: però, qui parliamo, no, di un'ipotesi.
0: Vabbè, diamo per scontato che ci siano queste cose.
2: Allora sì.
0: Ah, non ci giochi?
2: No, non ci giochi.
0: Vabbè, so, è normale.
2: Però secondo me non ce li danno, quindi a questo punto.
1: Ho capito, però.
2: Io ti dico di sì.
1: Che domanda?
2: Va bene, però.
0: Ma lui si fida.
2: Ok, ma se io mi fido di me stesso.
1: Come fanno a sgamare se sto giocando o meno?
2: Perché ci stanno le telecamere. Guarda.
0: Vabbè,
2: siamo pieni di telecamere.
0: Qualcosa dovranno fare.
1: Abbiamo un'altra domanda?
0: Sì, ne abbiamo altre tre, appunto. Andiamo con la prima.
3: Ti offrono 10 milioni, ma tuo fratello deve prendere un cartone da Mike Tyson nel Prime. Accetteresti?
1: Fratello o sorella?
2: Alla dipende. Cartone...
0: Io sì, perché non c'ho un fratello, quindi posso accettare.
1: Fratello o sorella?
2: No, è un parente, cioè comunque è il parente più stretto.
0: Sì, ma allora ma sentirei, dai.
2: Però il cartone può essere pure che, cioè, ti porta.
0: Un cartone animato?
2: No, un cartone proprio, un pezzo, cioè la scatola.
1: No, io credo.
0: Devi prendere, nel senso, ricevere da.
1: Io credo cartone. È come. Destro. Cazzotto, sì. Destro,
2: destro corrente. Cartone nel senso di cazzotto, se no, vabbè, allora è solo quello che dice.
1: No, non è quello che dico io, però
0: vabbè, devo spegnere.
1: Perché Mike Tyson? Vabbè, perché
2: non aspetta a me. No,
0: aspetto il maestro. Sbaglio sempre.
2: Si sentiva. No, Mike Tyson, tu non lo sai,
0: ma
2: prima di diventare il pugile più famoso, c'ha questa industria dei cartoni. Dai, mo' io lo apri un po' così.
0: Dai.
1: Cioè, quindi stai dicendo che Mike Tyson,
2: sì,
1: quel Mike Tyson,
2: quello,
1: produceva
2: quello
1: cartoni.
2: Cioè,
1: vabbè, comunque, beh, quindi sì, beh, sì,
2: allora, ti ricordi in faccia.
1: Un cartone, cioè, Mike Tyson regala un cartone.
0: Un cartone, se solo ricevi un cartone da Mike Tyson.
1: Una scatola in cartone.
2: Una scatola oppure
0: un contenitore
1: in cartone. Vabbè, sì, non mi sembra una cosa così.
2: Insomma, ci puoi stare.
1: Direi sì.
0: Se è quello.
2: Se non fosse quello, allora magari.
0: Ah, uno ci pensa.
2: Quasi le note.
0: Beh, sì.

0: Thanks for dinner. Mastodon ci chiedono: ma cartoni animati nel caso di Mike Tyson o anche rianimati, nel senso che dopo il cartone te devono rianimare?
1: Allora, dipende, perché io ero convinto che cartone fosse sinonimo di cazzottone, e invece no, non è così.
2: Anche Semboro.
1: Semboro. E il maestro, Giambier sostiene che il cartone è proprio la scatola di carta.
2: No, poi magari è un cartone che non ti piace. A me, per esempio, c'era un cartone animato quando ero piccolo e mi metteva una tristezza già dalla sigla, che era, mi sembra, Lovely Sara. Una cosa del genere, questa che veniva abbandonata da tutti. Col padre ricchissimo, che però non gli riconoscevano sta ricchezza, quindi
0: la trattavano che a metà bastava,
2: una bambina povera e cavoli vari, e lei piangeva. C'era una puntata dove non piangeva, ecco, per esempio una sola, credo,
0: se non piangesse,
2: esatto. E io ho l'impressione che se per esempio Mike Tyson un giorno arriva con quel cartone là, io allora magari
0: quasi preferisci un cartone vero,
2: esattamente,
0: cioè di quelli che dà Mike Tyson nel suo prime, ricordiamo, perché poi c'era anche quella specifica.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Anti-pop.
0: State ascoltando
7: Anti-pop.
0: La trasmissione che meglio è impossibile.
7: On Radio Rock.
8: Terza e ultima ora di Anti-pop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono anche i Black Rose che arrivano con Wizard Time.
7: Radio

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Insignificant Odor, Queens of the Stone Age. Sentiamo voi, va.
1: Vai, vai.
2: Ragazzi, buon pomeriggio. Ti danno 5 milioni di euro, ma non puoi più di per tutta la tua vita.
0: Per lui sarebbe un danno. Lo so.
3: Allora, facciamo... Se devi fare la pubblicità, quella di Scotti, il dottor Scotti.
0: Sì.
3: Quella che faceva chicchiri.
0: Il riso Scotti, sì.
4: Dottor Scotti!
3: No, aspetta, però chicchiricchi no, mi sa che non era. Era
4: riso
3: era
4: gallo.
3: Quello col gallo.
0: Ah, riso gallo, beh, giusto, lì c'è
3: senso. Quello del Lecce.
4: Sì. Ma, esattamente, lui faceva. Ma, ad esempio, magari ecco, ti danno 2 milioni di euro, ma non puoi mai più vedere la S Roma o la tua squadra del cuore.
3: 2 milioni di euro, cioè, squadra propria.
0: Sono un po' pochi.
3: Se mi dai 50 milioni di euro, una cosa per GTA. Per Roma,
4: quello, però, ha detto un altro tizio. Io ti dico un'altra cosa. Ti do 2 milioni adesso, eccoli qua. Ti do 2
3: perché
4: milioni.
3: Devi essere pulciaro anche nei sogni.
4: No, ma 2 milioni di euro. Sto da 2 milioni di euro.
0: Ma noi stiamo ragionando su un minimo 50 milioni. Scusa,
3: Fai 350 milioni di euro.
4: Quanto devo dare?
3: 350 milioni.
0: Ah, perché lui tiene più alla Roma che a GTA 6.
3: Io l'ho
0: capito.
4: Ma la difficoltà deve essere proprio quella.
3: Ma no, ma a me dà fastidio proprio che anche quando possiamo volare con l'immaginazione.
0: No, bisogna sta bassi.
3: No, bisogna camminare, capito?
4: Allora, sei tu che parlavi del cartone di Mike Tyson, inteso come cartone di scatola.
3: Però
4: non ha senso,
0: brillando,
4: non stai brillando, no.
3: Ammazza,
4: maestro, no, mi spiace.
3: Ma io non so se oggi vogliamo iniziare malissimo. Non perché, devi ringraziare che non è iniziato il nuovo malissimo.
0: Non si sta a difendere bene comunque.
4: Aspetta cioè,
3: lunedì.
0: Che lui fino a lunedì è come leveling. Oggi ho il volo prenotato per la scolopendra.
4: Sì, esattamente, sì. Però dipende, forse sì,
0: forse
4: no.
0: È stato cancellato. Vediamo.
5: Giampiero, sei riuscito a dire tutta la trama che mi hanno sbagliato. Praticamente, Lovely Sarah parte proprio con
3: Lovely
5: Sarah Morris, questa bambina di 10 anni che vive in India.
4: Un attimo,
5: però
4: posso bloccare un attimo il messaggio
5: per poi raggiungere.
4: Ma secondo te a noi interessa veramente parlare della Blesara?
3: Non so, però se ha detto una cosa sbagliata io
4: il maestro ha detto che faceva cacare questo.
3: Ma poi non è che lo guardavo con particolare attenzione.
0: Beh, credo, perché insomma.
3: Però c'era una puntata, mi ricordo, dove c'è questo questo bambino indiano, mi sembra,
0: sì.
3: Adesso così a memoria.
0: Sì.
3: Che è indiano di Torbella Monaca.
0: Okay.
3: E che succede? Che praticamente gli va a casa ad abbellire la sua camera, insomma, in qualche modo. E lui gli mette tutti i tappeti, tutti
4: perché
3: bicchieri,
4: indiano,
3: cose. Questo che razzismo. Subito,
0: poi
4: tappeti e cose.
3: Poi perché tipo per la trasmissione più razzista di attivo.
0: Queste sortite qua purtroppo.
4: Scusa, tu parli. Sei tu che fai i tappeti.
3: No, io ho detto che era indiano. Siete che hai dovuto dire i tappeti come
4: ma tu hai detto
0: ha detto pure non si è sentito ha detto pure che costruiva le piscine queste cose qua.
3: Che scava
4: su YouTube
3: ma non stavano a scavare.
4: Mamma, come questi è?
3: Vabbè, niente, praticamente che succede? Che gli porta, gli sistema tutta la camera, gli mette i lori brillanti, le cose da mangiare e tutto quanto. Arriva la padrona di sta casa che lei fa: la zozza, mi hai rubato tutte le cose?
4: Ma come? Quindi è la roba
3: e
4: rubata?
3: Se le porta a casa sua.
4: La roba rubata?
3: No, la signora pensa che sia rubata.
4: Beh, non è rubata. Cioè,
0: no, lei
4: bambino indiano
0: di
4: non è che ha rubato. Ma
3: questa c'ha gli scontrini fiscali.
4: Guarda, questo è il certificato di
3: roba di
4: consentiamo.
5: Perché il padre è un commerciante di diamanti. Praticamente c'è una
0: specialista di diamante.
5: Lei va a vedere praticamente in questo collegio di Miss Minci. A un certo momento le arriva la notizia che il padre è morto.
0: Ah.
5: E quindi lei viene trattata nel peggio modo. Una sguattera alla fine in realtà stanno cercando lei perché è l'unica ereditaria, quindi sta pieno di soldi. Miss Minci alla fine indovinate dove se lo prende? Bravi, in derculo.
0: No, come?
3: Non si dice innanzitutto, però posso dire una cosa.
0: Ma quindi non prende questi soldi?
3: Ma se ne li prende alla fine. Alla fine gli arriva. Alla fine va in naspi.
0: C'era sto Gratta e Vinci che il padre ha conservato e viene ritrovato, no? E viene attestato
3: che
0: fosse il suo.
3: Ma tu pensa che stupido, che cartone animato stupido, no?
0: Sì, ma anche dove brutale.
3: L'unica ereditiera. Questa cosa viene trattata come una scema.
0: Sì.
3: Salvo poi però dire. Però mi sa che è l'unica.
0: Però è l'unica, mi sa che forse perché, c'è proprio solo lei.
3: Ma anche perché lei poi sta in un collegio che comunque deve essere saldato.
0: Ah, quindi.
3: Cioè, non è gratis.
0: Che sta là dentro, qualcuno dovrà pagare.
3: Dovrà pagare.
4: Però, in linea di massima, se volete, qui c'è la storia è tratta.
3: Tra poco ce la racconto.
4: Dal romanzo La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett.
3: Sì, Burnett.
4: Quindi, lo conosci?
3: Con Raven Floyd.
0: Sì. Sid Burnett.
4: Non credo sia quello.
3: No, lui.
4: Dopo noi vediamo la trama vera, no? Questa raccontata.
3: Non l'ha raccontata benissimo. Quello è vero.

0: Personal Jesus Depeche Mode. Abbiamo un messaggio che comporta un attimo di pazienza.
1: Sì.
0: È lungo più che altro.
1: Vai.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Ma avete sbloccato il ricordo brutto, quello là del cartone di Lovely Sara.
0: Non volevamo.
2: Cioè, che è, mamma mia, Rocamme, tu vedi per questa bambina che la facevano qualsiasi ingiustizia,
1: vero?
2: Qualsiasi torto.
0: Tutte.
2: Questo più non aveva niente, più le toglievano le cose.
1: Bravo.
2: E questo sembra là, sembra che zitto, non diceva niente, anzi sorrideva. Se voi ricordate, sorrideva pure.
0: Sorrideva.
2: Che a un certo punto stesso che tu guardavi, dicevi, ma quando è che reagisce sa guaglione? Cioè,
1: ma è troisimo.
2: Allora una puttola, cioè, spara una bomba. No, non voglio far passare un messaggio di violenza, però secondo me è pure sbagliato che tu fai capire a dei bambini che hanno subito in continuazione le angherie, per
1: sapere,
2: senza mai si ribellare, senza...
1: Mi sembra un messaggio sensato.
2: Cioè, poi un'atmosfera triste, cupa, questa cosa che
1: però...
2: sembra. Cioè, veramente. Ma voi lasciate stare, sti creature. Fate.
1: Bravo.
2: Cioè, era un brutto cartone animato, la verità.
1: Bravo.
0: Ma bambini, se non vi sono bene le cose, tirate le bombe.
1: Puoi scrivere, schifo,
3: puoi scrivere per favore un saggio sull'argomento.
0: Sì. Guarda,
3: lo leggo volentieri.
0: Valeria, puoi scriverci sempre, soprattutto.
1: Sì, però come detto, Lovely Star era brutto.
0: Sì, sì,
1: a partire dalla sigla. Io non so se Valerio. Possiamo poco un secondo.
3: Ce l'abbiamo la regia.
0: Lovely Sara.
1: Lovely Lovely.
3: Io nel frattempo vi leggo che appunto narra le disavventure spesso portate alle estreme conseguenze della piccola Sara, una bambina appartenente a una ricca famiglia che viene mandata a studiare in collegio. Rimasta orfana e povera, sarà costretta a lavorare nell'istituto come sguattera.
1: Ecco, senti Camarezza, senti.
4: Sei un fresco fiore che...
3: Sì, ti metti proprio, cioè tu da bambina soffri
1: te
3: stessa.
1: C'era una fatta ragazzo di belli che si chiamavano, che sai
0: presa? Questa no.
1: Questa no.
3: Tra l'altro il collegio è diretto da Miss Minci.
1: Sì, è quello che... Vabbè. Vabbè, c'è un ritornello.
0: Eccolo.
3: Enzo Minci.
1: Sì. Ma voi preferite questa o quella dei Venditti, De Sara? Perché
0: ho pochi dubbi.
1: Due,
3: però sembra anche tipo un brano degli Interpol.
0: Sì. Dei Impala.
1: Quelli di Antix.
3: Esattamente.
0: Sì, sì,
3: tipo
0: sì.
3: L'ultima traccia, mi dico questa qua, Sara.
0: Sai
3: Lovely
0: che ci può stare.
3: Non male.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock presents
10: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
9: Get your ticket.
10: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
9: Radio Rock.
11: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
17: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

0: Questo è
1: ultima mezz'ora di Antipop che non gioca, almeno per il proseguo di questa settimana, oggi compreso, a Indovina chi te le suono, com'è che ormai lo chiamiamo, declinandolo in vari modi ogni volta, ma ascolta con voi gli Scorpions di No One Like You. Radio.

Mod Hot Down. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita da oggi su Dice. Radio Rock vi regala anche qui un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con due N al 38 99 106 e 600. Vincitori e vincitrici che saranno ricontattati dalla nostra redazione. Ovviamente domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento ovviamente Radio Rock.

0: Surprise the girl, leggenda.
1: Grande Lello Arena, non sapevo ascoltasse anche lui Radio Rock.
0: Non
1: dai,
0: era, a noi sembrava più Massimo Troisi.
2: Lello Arena era più casino.
3: Il nostro Troisi.
4: No. Hai avuto la del nuovo Troisi, cazzo.
0: Sì, esattamente. Troisi, esattamente.
3: Beh, sì, beh, quel messaggio bello. Di antipop, però, ragazzi, sì, perché dobbiamo mettere i puntini.
2: Ah, vogliamo raccontare questa cosa? Che oggi questo è il decennale di antipop.
0: Sì, non mi sembra.
2: No.
0: Sono 10 anni.
3: Eh sì. Più o meno, tra una cosa e l'altra.
0: Cioè, moltiplicato per 2 per quelli che so veramente. Non...
3: No, perché ogni anno
2: che
3: vale 2.
0: Sei, 7, boh, non lo so, penso.
2: Ma che dire che so 10.
0: È più carino comunque.
3: Ma figo, vabbè,
2: lo diciamo bene quando fa il sesso nuovo.
0: Sì.
3: Quindi lunedì. Da lunedì, pensate un po'.
2: Sono i 10 anni di antipop.
0: Siamo gli anni esatti, eh.
3: Sì, perché poi ogni anno dura un po' di più. Magari uno dura un anno e mezzo. Uno
0: faremo delle cose.
2: Dobbiamo festeggiare questi 10 anni.
0: Cioè, quindi per tutto il 2026-27 avremo delle iniziative, delle cose.
2: Però pure 27-28 e 28-29.
0: Vabbè, giusto. Anche cioè andiamo... che fa sempre meno noi, insomma.
3: Ma abbiamo fatto anche la maglietta del decennale, molto bella.
2: Dice antipop 10 anni suonati. Era.
0: Sì, esatto. Vabbè, volevamo creare un link con Radio Rock, quindi sì.

0: Last Resort, Papa Roach, sentiamo ancora voi, dai, ultimi messaggi.
1: Auguri per i 20 anni di Antipop.
0: Non son 20,
2: sono
0: 10, che poi non sono proprio 10. Saranno altre, ci saranno altre trasmissioni, io penso, che fanno 10 anni quest'anno.
3: Antipop.
0: Antipop, sì. Solo noi. Antipop, 10 anni e sentirli tutti. Beh, sì.
2: Sì,
0: noi li sentiamo come fossero 30, a dire il vero.
3: Salutiamo anche il uomo mosca, sì. Che è una telegram. Sì. È bellissimo, ciao, come cosa.
0: Sì, dovete sapere che la nostra, funzionando come una normale messaggistica, poi
3: bellissimo,
0: ci fa apparire le notifiche che uno vedrebbe sul proprio telegram privato. No? Senti, quindi uomo mosca,
3: adesso...
0: join telegram.
3: Vogliamo fare adesso il recap o dopo?
0: Beh, no, falla adesso.
3: Adesso? C'è una base?
0: Allora aspetta, che tu adesso vuoi anche troppo, però
2: hai sbagliato anche proprio come ti sei posto.
3: Abbiamo una base, ho chiesto, non è che ho detto pezzo
2: del... sono tornato pure oggi, quindi...
0: stai calmo,
3: ho chiesto solo parola. Se abbiamo una base, non ho detto niente di strano.
0: Ti stavi stranendo però per questa cosa.
2: Io forse ci sono problemi con le macchinette a London Bar,
0: non so, che con licenze,
3: ho solo chiesto, abbiamo una base. Il ritorno di Antipop, la vacanza è per i perdenti del mindset. Il componimento quotidiano a Leone Giuliano, il vento caldo dell'altrove, compagni di ieri.
2: Compagni di ieri,
3: bellissimo.
2: Era bellissimo.
3: L'agricoltura, Verga parlava della roba, la roba di Verga e contadini, hanno un sacco di soldi. Poesie oltre il consumismo, quanto è bello Roma, quanto si sta bene. Il nuovo trailer di GTA 6, FPS mi assurgi a frame per second. Two Pigeon with One Five, Antipop celebra la scoperta dell'oro, ma anche i Borboni, altre 2 settimane di caldo. Riccardazzo, giornata mondiale di preghiera, sì, per la cura del creato. Il cartone di Mike Tyson, questa è Lovely Sara, la puntata col bambino indiano.
2: Questo è il momento in cui è un po' peggiorata.
3: A un certo punto, la puntata col bambino indiano che arreda le camere con i tappeti e altre cose sicuramente non rubate. Miss Minci, il nuovo Troisi di Antipop. Uomo Mosca, e ora su Telegram, anniversario di Antipop.
2: Guarda, 5 e mezzo, ma per il razzismo di Emanuele Forte, sì, quando gli è presa sta cosa.
0: Almeno 2 punti in mezzo.
2: Degli indiani.
3: Tu parlavi dei tappeti degli indiani e sono io il razzista.
2: Io stavo raccontando una cosa.
0: Lui stava fotografando
2: e
0: la realtà
2: l'hai
0: in quel
2: sottolineata
0: momento.
2: Proprio perché c'è questa immagine che
3: degli indiani,
2: degli indiani che scavano,
0: sì,
2: che fanno le piscine.
3: Però quello non è razzismo. Lo fanno.
2: Lo fanno, però tu Giuseppe.
0: Ma non
2: dice,
0: in quel caso.
2: No,
0: però.
2: Perché lui che dice? Lui dice: se questi scavano, poi come fanno a comprarsi i tappeti? È stato tutto il giornale.
0: Cioè, ma si è capito, anche se non l'ha detto.
3: Fra le righe.
0: Sì,
2: dai,
0: sei vinto, sì.

0: Redeemer, Yard Act. Noi ce ne andiamo, io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, ciao, Valerio, ciao, Cesari, ciao. Grazie a te, maestro Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, al tuo paese ci torni te. Ciao, sì, cassettiera, ci troviamo domani, sì, alle ore 15, puntualissimi, già mangiati.
0: Sì, mi raccomando, e anche già digeriti. Vi lasciamo con Lollo invece con voi, grazie, per le prossime ore. Per quanto riguarda noi, appunto, torniamo domani. Ciao.
3: Avete ascoltato

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
0: Mal rumore.
8: On Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: E cari Radio Rockers, buon martedì 1 settembre da parte di Lollo. Questa sera in conduzione di Mal rumore, oggi fino a venerdì in sostituzione di Paolonia e dell'ottimo Sandrissimo Canori, però in una versione leggermente ridotta, perché poi dalle 20 alle 21 ci sarà un nuovo format dal titolo Power Hour Rock, per cui un'ora di musica rock mixata per voi senza assolutamente nessun tipo di interruzione. Intanto ringrazio assolutamente i ragazzi di Antipop che mi hanno preceduto e vi hanno fatto compagnia prima di me. Loro sono bravissimi, sono Giulio, Michele e Fernando. Ovviamente no, però insomma, lo sapete benissimo chi sono e li ringraziamo tantissimo. Andiamocene indietro nel tempo, poi vi ricordo anche che il telefono per stare in nostra compagnia è il 3899 106 600, e che il sito della radio è radiorock.it, ma questo ovviamente ve lo ricordo dopo. Il nostro Back in Time al 1999 grazie a Rage Against the Machine dall'album The Battle of Los Angeles, e questo è Sleep Now in the Fire.
9: Radio.

Chance Encounters of the Menzingers, prima settimana per loro. Voi sapete benissimo che all'interno del sito della Radio del Rock trovate questa sezione delle novità in alta rotazione, che sono 15 proposte che noi vi facciamo e che vi chiediamo di valutare, di scegliere quelle che vi piacciono di più e quelle invece che possiamo lasciare andare a fine settimana. E insomma, quindi la trovate lì, li votate lì, loro per loro è il primo ingresso, la prima settimana. Sono però in attesa del vostro giudizio, del vostro voto, tra poco anche i vostri messaggi al 3899 106 600. Slither Velvet Revolver.

Velvet Revolver, la loro Sliver. Vi avevo detto che avrei iniziato a sbobinare i vostri messaggi arrivati al 3899 106 600. Saluto intanto Andrea che dice: Giulio, ah, tanto bravo Giulio, persona, brava persona. Fernando invece è un pochino più discutibile, sono i nomi finti che ho dato ai ragazzi di Antipop che vi hanno fatto compagnia prima di me, ovviamente perché sono un scemo e quindi mi invento le cose. Saluto anche Marco che dice: ciao Lollo, che bella sorpresa ascoltarti anche durante la settimana. Anche oggi, prima del giro di bue, possiamo farti una richiesta o due, che fa anche rima? Allora, in caso una, poi vediamo, perché questo non è il mio spazio, io qui sono ospite, sono un traghettatore, vediamo, vediamo, se facciamo così, che se la richiesta, insomma dai, soddisfa un po' il mood e va bene così, la secondiamo, tu prova. Che provare non costa nulla, tentare non nuoce. Drug Church, Tiresome.

0: È un angolino come nella pizza, cioè, mi lasci un angolino, ce lo siamo ritagliato anche per i Drug Church e la loro Tiresome. Io in realtà oggi, va bene, vi volevo chiedere un qualcosa, perché ovviamente inizia settembre e inizia anche il nuovo anno, inteso come la nuova stagione, non soltanto radiofonica, la stagione di tutti quanti, perché ci sono state le ferie estive, per cui si torna al lavoro un po' tutti quanti, e quindi è la nuova stagione, così dicono quelli bravi, eh? Quindi, e si dice propositi per l'anno nuovo, siccome io non riesco ad averne, e allora se voi ne avete me li volete comunicare al 3899 106 600, così magari ne rubacchio uno vostro.
1: Ma ciao Bollino, ma ciao Donny, che ci fai qua?
0: Che ci faccio? C'ho le chiavi dentro, io... quando voglio
1: mi rilasso un attimo e tra un po' preparo la cena. Ti mando un abbraccione, ciao bello.
0: Un abbraccio anche a te. Io la cosa che mi domando è come mai tu stai sempre dietro ai fornelli. Questo è...

0: Gli Architects di Curse, quello che vi sto chiedendo oggi per fare due chiacchiere insieme. Quali sono i propositi, i buoni propositi per il nuovo anno, per la prossima stagione? Cosa vorreste riuscire a realizzare? Io in realtà ho detto una piccola bugia, nel senso che qualcosina ce l'avrei da voler realizzare, però cioè, è molto difficile, per cui magari se riesco a prendere spunto da qualcosa di vostro, magari insomma sono anche contento. Sentiamo Donny che dice prima stava cucinando, poi evidentemente gli devo aver stimolato qualcosa.
1: Guarda, Lorenzo, si uniscono bene i due argomenti, ovvero perché io sono i fornelli sempre quando ci sentiamo,
0: sì,
1: e i buoni propositi. Allora, lasciando che io ancora non ho fatto le ferie, però verso fine settembre, però io buoni propositi non ne ho. Perché?
0: Perché
1: ho iniziato il buon proposito lo scorso anno, a ottobre, col fatto che mi ero bloccato con la schiena,
0: sì,
1: decidendo di mettermi in forma.
0: Ok.
1: E quindi in automatico ho iniziato a fare piscina, mi ero un pochino.
0: E infatti so
1: e
0: che
1: questo
0: tu nuoti
1: parecchio. Al fatto che siccome io mangio tendenzialmente alle 7 e vado a dormire per le 9, 9 e mezza, così per le 5, 5 e mezza sono sveglio,
0: beh, certo,
1: devo mangiare presto. Io calcolo che a volte mangio anche le 6:30, a me non interessa.
0: Ok,
1: ho fame, ho fame.
0: Vabbè,
1: quindi,
0: poi sei al nord.
1: Per quello che sono sempre fornelli quando ci sentiamo.
0: Ah.
1: Un abbraccione, ciao bello.
0: Ok, perfetto, tutto molto chiaro. Quindi, insomma, uno dei tuoi propositi, però non ho ben capito, cioè, quindi rimetterti in forma fondamentalmente, quello di curare il tuo corpo, soprattutto per un fatto, probabilmente come raccontavi tu, di salute e benessere. Ringrazio anche Sofi che mi dice grazie per il brano degli Architects, ma ci mancherebbe altro, Sofi, siamo qui per accontentarvi, soprattutto è un piacere quando riesco a venire incontro ai vostri gusti. Idols, Model Village, per andare molto vicini alla chiusura della prima mezz'ora.

Gli Idols di Model Village, ce ne stiamo per andare in pausa, ci stiamo portando a casa la prima mezz'ora di questa versione un po' short di Mahler, short, non shorta, di Mahler Rumore, che vi farà compagnia fino alle 20. Poi vi ricordo, dalle 20 alle 21 ci sarà Power Hour Radio, un'ora, Power Hour Rock, scusate, un'ora di rock mixato per voi senza alcun tipo di pausa. E poi dopo ci sarà Simone Maurovic in sostituzione di Matteo Strano. Intanto i Volbeat per andare in pausa, poi torno e leggo tutti i vostri buoni propositi. Wait a minute, my girl.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Rumore.
7: Mal rumore.
8: Questo è Mal rumore.
9: On Radio Rock.
10: On Radio Rock.
11: E questo è Mal rumore di martedì 1 settembre. Sono le 18.37 a traghettarvi fino alle ore 20. Non ci sono Paoloni e Sandro, c'è Lollo, però insomma mi auguro che vada bene. Ce ne avete uno al prezzo di due o due al prezzo di uno, fate un po' voi. Per noi però Back in Time 1966, l'album si intitola Buffalo Springfield, e chissà che band sarà. For what it's worth.
12: Radio Rock. Back in Time

0: Il nostro Back in Time, per tornare indietro, nello specifico all'anno 1966, è proprio di Buffalo Springfield, For What It's Worth, che è un po', immaginatevi, una sorta di... come ormai è diventato una sorta di, come per noi, uno stornello, insomma, una di quelle canzoni che viene citata un po' da tutti quanti, altri artisti che la ficcano in mezzo ad altri brani, come fu ad esempio per Dave Matthews Band. Tanta è l'importanza di questo Back in Time che ci ha fatto compagnia. Oh, ci avete per caso voglia che Radio Rock vi regali cose?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma io penso proprio di sì, perché ad esempio sabato 19 di settembre, quindi tra poco, Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk qui a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 c'è anche la diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, per cui non avete proprio scuse. Trovate i biglietti in prevendita su Exceed e Monk Roma. Ma voi che siete più furbi, che fate? Siccome Radio Rock ti regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, per cui sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk qui a Roma, in via Giuseppe Mirri 35. È un evento targato Radio Rock, per cui se non li avete ancora potuti assaggiare, i Klimt, e ci pensa Lollo.

da due settimane nell'alta rotazione qui a Radio Rock anche Pineapple Thief e la loro New World Order, band storica ovviamente, però sta anche loro, devono sottostare al vostro giudizio. Se vi piacciono li votate, altrimenti li dovete lasciare andare. Un po' di saluti prima dei vostri buoni propositi. Ciao Lollo, mi scrive Lucantropo, oramai sei come Dio, onnipotente e onnipresente. Ma no, ma non esageriamo, però insomma datemi, cominciate a darmi del lei, per favore. Saluto anche Anto che mi manda una gif, un qualcosa, uno script, come si chiama? E dove c'è scritto? Spero di leggerlo bene. Si c'ha fatta Angelina senza Brad Pitt, figurat tu che Steve cu Gennaro u bumbular. E va bene, cosa, va bene, ci piace questo, ci piace? Non lo so se ci piace, però va bene, ce lo facciamo piacere. Saluti a Tony che dice: oh, ma da quanto tempo aspettavo una puntata di LOL Rumore. Un abbraccio a te Doctor, un abbraccio a te Tony, che LOL Rumore mi piace. Poi dice: buoni propositi, pochi, magari trovare un biglietto per Roma Real Madrid. E beh, insomma, se sei un tifoso ovviamente sarebbe una bella cosa per te. Poi ancora voi, Enrico che mi dice: buonasera Lollo, propositi per l'anno, riprendere a picchiare i fusti di pelle e legno dopo 20 anni, sperando che articolazioni e cervello si ricordino come si fa e soprattutto reggano. Se ti avanza uno spazietto posso tentarti con un terror di dog race, ma senza alcun impegno. Un abbraccio e grazie della compagnia. Allora, io mi faccio assolutamente tentare da questa terror di dog race e soprattutto ti auguro, insomma, di riprendere alla grande a suonare la batteria, perché batteristi è merce rara, per cui dai forte.

0: sono fatto tentare da Enrico, dalla sua proposta Dog Race, questa Terror, quasi quasi molto vicini ad andarcene in pausa a chiudere questa prima ora per mal rumore gestito dal sottoscritto. Poi ancora ancora voi, buonasera Lollo, lui è Alex, buonasera a te Alex, non sono uno che fa grandi piani e poi fallisce come propositi per il nuovo anno, credo che intanto continuerò ad ascoltare Paolonia e Sandro e poi vediamo Alex, e fai bene caro mio, Paolonia e Sandro fanno bene bene alla salute. Poi ancora voi, vediamo chi c'è, arriva Giovanni se riesco peraltro a stoppare un paio di cosettine, sentiamo Giovanni cosa mi racconta.
1: Ciao Lollo, ben trovato, intanto come sempre. La mia bimba ha appena compiuto 3 anni,
0: sì.
1: 2 giorni fa, io ne ho compiuti 52 4 giorni fa.
0: Ok, buono.
1: O meglio, 2 giorni fa lei e 3 giorni fa io.
0: Sì, vabbè, non importa, più o meno ci siamo.
1: Ha una, un senso di nuoto veramente molto spinto e quindi viene in mente la copertina di Nirvana e poi di quel disco.
0: Ah certo, boh,
1: non lo so,
0: mai,
1: scegli tu se ti piace qualcosa.
0: Beh, insomma, lo passevo.
1: Buonasera a tutti.
0: Lo passevo spesso, Nevermind, però magari qualche cosina, perché no? Ci penso sopra. Intanto me ne vado in pausa accompagnato da Aerosmith insieme a Run DMC, Walk This Way.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Questo è Malrumore.
6: Alle 19.04 di martedì 1 settembre parte questa seconda ora di Malrumore. Vi ricordo che sarò io a farvi compagnia fino alle 20 e peraltro fino a venerdì prossimo. Poi sabato e domenica tornerò a casa mia, tornerò a Wasabi. Intanto indietro nel tempo, è l'anno 1997 e la band di The Verve esce con l'album Urban Hymns e da qui The Drugs Don't Work.
2: Radio

c'è ancora una nuova entrata all'interno delle 15 proposte che Radio Rock vi fa e che vi chiede di modellare a vostro piacimento, quindi all'interno delle novità nell'alta rotazione, perché c'è Phoebe Bridgers, prima settimana per lei, Lost Boys, è un brano tratto dall'ultimo album di questa 32enne cantautrice americana. L'album si intitola Lost Weekend. Mi spiace perché lei si è persa un po' tutto quanto, nel senso Lost Boys, Lost Weekend, diamole una mano a ritrovare le cose. Però insomma c'è da dire che è vincitrice di 4 Grammy Awards, è pubblicato l'album lo scorso 25 giugno. 4 Grammy, che cosa vuoi che sia? È uso personale, le possiamo mica rompere le balle a Phoebe Bridgers. E dai, allora, ancora i vostri saluti. Andrew che mi dice: buoni propositi, ce la sto mettendo tutta per trasformare i miei studi nel mondo del vino e farli diventare finalmente il mio prossimo lavoro. Let's rock. Che ti devo dire, Andrew? Tantissimi, tantissimi in bocca al lupo per questa tua effettivamente per questa tua avventura, te lo auguro veramente di tutto cuore. Io non lo potrei fare, sono astemio, per cui non è un buon proposito che ruberò a voi, ovviamente, per ovvi motivi. Una promessa, qualcosa da Nevermind, eccola qua.

E allora che ogni promessa sia un debito qui a Radio Rock è, insomma, è scontato, è dato di fatto. Per cui Nirvana, Come As You Are, proprio da Nevermind. Saluti a Marco con un secco e lapidario ciao Lollo, così come saluto anche Paola che dice: non ci credo che lo hai detto veramente, 4 Grammy è uso personale. No, invece ci devi credere Paola, e soprattutto a questo punto mi sa che il mio buon proposito per il prossimo anno dovrebbe essere quello di evitare di dire ste cagate in radio. E va bene, Placebo, Song to Say Goodbye.

anche i Placebo e la loro Song to Say Goodbye stanno contribuendo ad avvicinarci molto alle 19.30, dove ci sarà la pausa ovviamente, quindi poi dopo l'ultima mezz'ora insieme. Saluti, saluti a Francesca che arriva e dice ciao Lollo, ma a noi piaci anche perché dici queste porcherie in radio. Grazie Francesca, sei veramente troppo buona e troppo accondiscendente, molto molto gentile. Saluto anche Gaetano che dice buonasera Lollo, buonasera a te Gaetano. Che ne dici di un bel brano di Fleetwood Mac come Black Magic Woman? Mamma mia quanto lo arrotondo, Black Magic Woman, così giusto per gradire. Ma Fleetwood Mac non sono da radio scherzo, eccoli qua.

ho contattato anche Gaetano con la versione di Black Magic Woman, l'originale di Fleetwood Mac, perché poi sì, ne fece ovviamente una cover che è diventata probabilmente più famosa dell'originale. Santana ovviamente è il santo protettore dei chitarristi, e vai così che oltre a Wasabi faccio chiudere anche Marrumore. E saluto Daniele che mi dice: ciao Lollo, che bello cominciare a cucinare, accendere la radio e sentire la tua voce. Oh, ti ringrazio, che bella cosa che mi hai, detto, sono molto sei molto gentile. Vedi che mi hai confuso, sbaglio i pronomi. Sono a casa, e questo mi dispiace, lontano dai miei figli e compagna, e in questi momenti sento una forte mancanza. Metti un brano per questo mio momento, gli affetti riescono a mancarti anche in contesti così semplici, grazie. E mai detto poco, mai detto. Certo che ti mancano gli affetti. Allora, da come mi hai descritto la questione, visto che mi hai lasciato ampio margine di scelta, vuoi per la copertina del disco che è Come Around Sundown di Kings of Leon, con questo tramonto, queste due palme, e io ci provo, provo a farti compagnia abbassando leggermente i BPM, ma neanche troppo, con Back Down South, Kings of Leon.

Down South. Allora, sono Kings of Leon. Io spero di aver accontentato Daniele con questo brano leggermente più giù di BPM, con un mood assolutamente serale, con questo crepuscolo che racconta, in realtà è proprio è la copertina del disco, parliamoci chiaro. Saluto anche Fabrizio che mi dice: Santana, protettore del nascondino. Con The Smiths e Panic ce ne andiamo in pausa.

0: presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono a 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
11: Ultimi 25 minuti in compagnia io e voi, perché poi vi ricordo che questa è una versione un pochino ristretta di Mal Rumore. Dopo di me, dalle 20 alle 21, ci sarà Power Rock, Power One Hour Rock, non mi ricordo, però poi lo dirò bene. E quindi un'ora di musica senza interruzioni. Per noi il Back in Time questa volta è accompagnati da Alice in Chains, Them Bones.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Them Bones, Alice in Chains è stato il nostro Back in Time. Dopo di me Power Hour Rock. Ricordatevelo bene, ma soprattutto me lo devo ricordare bene io. Oh, a proposito, ma perché non ho salutato quelli della chat di Radio Rock TV? E ve lo dico subito, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six ed è visibile in tutta Italia. Voi cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, per cui già lo sapete che Radio Rock è tutta un'altra storia, ma adesso è anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia. Robe nuove, e che robe nuove ce ne abbiamo, come no, gli Anthrax, Everybody's Got a Plan, in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here. Brand new.

Sono tornati gli Anthrax e come picchiano, signori. Everybody's Got a Plan, tratta da questo nuovo album per loro, Cursum Perficio. Noi ci siamo presi Everybody's Got a Plan e l'abbiamo inserito all'interno delle 15 novità in alta rotazione che voi scegliete di votare oppure di lasciar perdere, di lasciar correre, ma io sono sicuro che gli Anthrax ci faranno compagnia per molto e molto tempo. Daniele, al quale prima ho dedicato Back Down South, mi ha detto, mi scrive, mi hai fatto commuovere, ti ringrazio. Io non so se dirti che mi dispiace, nel senso che volevo alleviare la tua nostalgia, però forse dai, tutto sommato ci può anche stare. Saluti anche a Luca che mi dice qualcosa di Frank Zappa, qualsiasi cosa da Outlets o Joe's Garage va benissimo. E allora, se va benissimo qualsiasi cosa, e allora ti metto quella che amo di più, no, forse non di più, però che è una di quelle che amo tanto. Come si chiama? Dimmelo tu. Catholic Girls, ha detto lui.

probabilmente una delle canzoni mie preferite di Frank Zappa, questa Catholic Girls, probabilmente perché mi piace quando dicono Vinicola Yuri, oppure quando dice Warren Cuckerul, probabilmente quello è il motivo. YouTube Pride in the Name of Love, dove qui nel quartier generale della musica rock.

Ginetto in Irlanda ha fatto grazie a YouTube e la loro Pride in the Name of Love. E 3899 106 e 600, saluto Claudia, anche se non leggerò quello che scrive perché scrive delle cose molto belle e non amo insomma fare del chi si loda si imbroda, a meno che non mi prendiate alla sprovvista e mi inseriate i complimenti all'interno dei messaggi, per cui magari io leggo un pochino ma non tutto e quindi mi fregate. Deus must have been new. Comunque

0: penultimo brano per questa sera, per questa versione di Malrumore, che vi ricordo vi accompagnerà fino a venerdì, e poi sabato e domenica me ne torno a casa mia all'interno di Wasabi. Dicevo, per ultimo brano per questa sera, tra poco vi lascio in compagnia di Power Hour Rock Compilation, redatta da noi della radio, che vi terrà compagnia per un'ora intera senza interruzioni, e poi dalle 21 a mezzanotte l'ottimo Simone Maurovic in sostituzione di Matteo Strano per tenervi compagnia, appunto, per quello che riguarda Bring on the Night. Di conseguenza vi dico che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, fra pochissimo la troverete pubblicata sul sito di Radio Rock. Io vi sto per lasciare con un pezzone gigantesco, neanche vi dico quale sia, vi sto per lasciare anche con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, quindi appuntamento rinnovato a domani sera 18:20 con Malrumore. Ma tutto ciò, tutto questo bello pacchetto, non prima di esservi goduti la sigla di Malrumore.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
9: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
11: Brand new music right here.
12: Brand new music.
13: Brand new music.
14: Brand new music.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi

0: info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
2: e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Brand new music right here. Brand.

Radio Rock c'è Power Hour Rock. Un'ora di musica senza interruzioni. Only on Radio Rock.

0: 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
8: Ora su Radio Rock.
1: La serata di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: La serata di Radio Rock, care e cari Radio Rockers, 5 minuti dopo le ore 21 in questo martedì 1 settembre 2026, bentornate e bentornati in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre, come questa settimana manderà tra il lunedì e il venerdì tra le 21 e la mezzanotte per l'appunto in luogo di Matteo Strano troverete il vostro Simone Maurovic. Ovviamente non cambieranno tutte le altre cose, assolutamente no, questa è Bring on the Summer Night. La costola estiva di Bring on the Night, dando anche modo e maniera al nostro Matteo Strano di rintemprarsi, di ricaricare le batterie. Lo ritroverete ovviamente al suo posto la prossima settimana per l'inizio ufficiale del palinsesto della stagione 2026-2027 di Radio Rock. La serata però inizia come sempre con un grande classico e questa volta porta la firma dei Police.
9: Radio Rock, back in time.

0: I Police di Roxanne dal passato. E sono molto d'accordo subito con Marco, che dice al 3899 106 600: continuo ad essere sempre più ipnotizzato dalla batteria di Copeland, di Stuart Copeland, rispetto al basso di Sting. Ma non diciamoglielo. Ma guarda, allora, se avessi fatto l'opposto, se avessi detto guarda, sono più affascinato dal basso di Sting rispetto alla batteria di Stuart Copeland, secondo me si sarebbe un po' arrabbiato, perché il buon Copeland lo vedo, no, mezzo rosicone. Sting è più lì, è più, sai, fa tutta la meditazione, il tantra, lo vedo un po' più tranquillone. Se gli dici una cosa del genere, dici ah vabbè sì, scelta tua, problema tuo. Quella potrebbe essere la risposta di Sting. 3899 106 600, invece, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, per chiacchierare amabilmente insieme a Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è la novità, e questa volta tocca ai Rise Against e la loro Katie Barred The Door.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

si chiama Katy Party Tour, la novità dei Rise Against, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornate, bentornati a Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Come detto, 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Senza dimenticare però quella che è la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV. E saluto subito Genova da Laura. Ah no, scusa, Laura da Genova, perché mi dice: ciao Mauro, detto Simone. Io sono sempre stata Team Stewart. Per me i Police sono Stewart Copeland. Anzi, mi passeresti qualcosa da Gizdrome? Guarda, molto volentieri. Quindi magari lo faremo nella seconda mezz'ora, perché come detto ieri, amica mia, mi piace concatenare i vari appuntamenti di Bring On The Summer Night. Ieri sera abbiamo chiuso con un po' di punk rock e questa sera apriamo con un po' di punk rock.

io ve la butto lì, eh. Magari anche all'interno di Citofonare Mauro, invece la casa dell'inclusività di Radio Rock, che sabato e domenica riaprirà i battenti, ma in attesa di quello che sarà il vero e proprio inizio della decima stagione di Citofonare Maurovic. Ma visto e considerato che dovreste conoscermi anche abbastanza bene, ma se quando ci parte la scheggia punk, il nostro spazio dedicato a queste sonorità lo chiamassimo il punkemonio, come la vedete? Dai, vedete, io sono molto democratico su queste cose, mi piace anche in qualche maniera parlarne con voi. Vi piace la denominazione di una mezz'oretta dedicata tutta quanta al mondo punk, punkemonio? 3899-106-600, potete anche dirmi Simo, guarda, è meglio che fai lo speaker radiofonico perché per i nomi non sei portato. Fatemelo sapere, sono molto democratico, mi raccomando, se dovessero essere degli insulti però cercate di mantenervi perché sono una persona di buon cuore.

Non so voi, ma a me il punk rock ma dà proprio una sensazione di libertà, una di quelle cose che tu senti nelle orecchie e ti dà la possibilità di scaricare tutto lo stress che hai accumulato durante la giornata. Credo sia una di quelle cose che veramente ti libera l'anima come poche cose al mondo. 3899 106 600, ho messo ai voti democraticamente quello che potrebbe essere anche all'interno di Citofonare Maurovic, visto anche l'avvicinarsi del decimo anno, della decima stagione di Citofonare Maurovic, quindi anche un traguardo abbastanza prestigioso, oserei dire, quello che potrebbe essere il nome per una nuova rubrica dedicata al mondo punk, che potrebbe essere denominata Punkemonio. Quindi ditemi se questo titolo potrebbe piacervi. Lo manteniamo e lo faremo mettere, che ne so, ci metteremo il copyright, almeno nessuno ce lo può rubare. Il Punkemonio. Beh, c'è chi è già d'accordo, pro Punkemonio, me lo dice Daniele. E a questo punto ti chiedo degli Offspring, che hanno segnato la mia adolescenza. Molto, molto, molto volentieri. Poi c'è anche un altro amico che è Guido, che mi dice jukebox all'idrogeno. Lì dovrei chiedere il permesso però ad Esther, la moglie, la vedova di Richard Benson, perché insomma parliamo sempre di un qualcosa di incredibilmente bello, se vogliamo, ma talmente tanto strano e trash, soprattutto quel momento di maledetto il giorno che ti ho incontrato, che fa il giro e diventa bello, anzi diventa irresistibile.

0: Indomie Roar per gli Interrupters. Per quale motivo nel mondo di Punkemonio, o anche insomma, c'era anche chi mi suggeriva, dov'era Razorpunk, bello anche Razorpunk è molto coatto, me ne rendo conto, in omaggio alla canzone dei Green Day che ovviamente è Razorback. Beh, sai che anche Razorback, però Razorpunk non è male. Vediamo tra Punkemonio e Razorpunk. Sai che è un po' particolare. Io Punkemonio perché poi adoro i giochi di parole, quindi sai, il pandemonio del punk, il Punkemonio. Vediamo un po' un attimo che cosa esce fuori. Insomma, vabbè, c'è anche chi mi diceva, anzi più che altro c'erano le vostre voci, ma soprattutto per quale motivo gli Interrupters. Beh, perché gli Interrupters, non so se avete sentito anche il sound, quello che poteva richiamare un'altra band. Sì, perché dietro agli Interrupters c'è la mano di Tim Armstrong, ovviamente grandissimo membro dei Rancid. 3899 106 600, le vostre voci, via.
1: Bello Simo, bello, bentornato.
0: Ciao.
1: Anche se io non sto capendo nulla, perché prima a mal rumore c'è stava Lollo.
0: Sì, è vero.
1: C'è stai te.
0: Sì.
1: Non è che mi dispiaccia,
0: mi schiamo le carte.
1: Però c'è sto cavolo in casa. Che sta succedendo? Comunque bentornato, no. Bello di casa.
0: Bello patatone. No, vi mischiamo le carte, non vi vogliamo far capire assolutamente nulla. Anche questa potrebbe essere una caratteristica di Punkemonio. Iniziare a mettere punk a rotta di collo fino a che nessuno capisce più nulla.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
6: Martedì 1 settembre 2026, 32 minuti dopo le ore 21, siete in compagnia di Bring on the Summer Night, una costola estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic, dove però, al 3899-106-600, legge un bel messaggio che è: ciao Simo, è estate, ci sta allegria, divertimento, leggerezza, e quindi io ti propongo Outside di George Michael, come la vedi? Amico mio, fatti abbracciare, Tony, veramente, fatti abbracciare calorosamente, perché mi hai tirato fuori un pezzo che io adoro di Mr. George Michael. Magari più tardi, magari dopo, il classico e la novità. Il primo però porta la firma dei New Order ed è True Fate.
1: Radio

Straight per In New Order. Poi c'è Luigi che a 3899 106 600 mi manda un messaggio che è anche difficile da poter leggere. New pet shop order boys. Ma perché siete così complicati, santa pace? Soprattutto perché volete mettermi così tanto in difficoltà? Dopo un grande classico del 1987 arriva una delle nostre novità in alta rotazione, votabili sul nostro sito radiorock.it. Ci sono i Gurriers e questa è la loro Nothing Happens Twice. Brand new music right here. Brand new.

Si chiama Nothing Happens Twice, la novità dei Gurriers, votabile sul nostro sito radiorock.it. Noi ogni 30 minuti vi diamo un'idea di quelle che potrebbero essere le vostre novità. Voi invece sul nostro sito radiorock.it, nella comodissima sezione novità, potete votare la vostra preferita quando volete. H24, più voti date, più possibilità avrà la canzone che avete scelto di rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio, anche perché altrimenti se ne andrà e lascerà spazio a tutti coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. 3899 106 600. C'è una foto di me inquietante con il volto di Art the Clown, ma con la foto che utilizzo sui social. Cioè, mi fa molto pensare al fatto che io in realtà un paio di Halloween fa mi sono travestito da Art the Clown grazie a quella veramente donna compassionevole che è la mia compagna, che ha avuto la pazienza di truccarmi per 2 ore per somigliare ad Art the Clown. Quindi insomma, veramente fate un applauso a quella santa donna. Paolo, ciao Simone, a proposito di quello scritto dall'amico prima, io ne sapevo più una più estesa. Boh, e l'allero. Aspetta, che qui è veramente ancora più complicata, santa pace. Aspetta, devo mettermi un attimo di impegno, Allora, perché insomma c'era Luigi che aveva detto New Pet Shop Order Boys. Paolo, perché ovviamente qui stiamo facendo gara a chi ce l'ha più, dice Boy George Michael Jackson Brown. Buona serata Paolo. Allora, ti posso dire, questa è un po' più semplice. Questa è un pochino più semplice. Boy George Michael Jackson Brown. Porca miseria, sembra un pochino più semplice, però non lo è. È tipo il famoso scioglilingua: a pelle fece una palla di pelle di pollo, a pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo, che è una cosa clamorosa. Vedi, a noi ad esempio servirebbe una cosa del genere. Quanti scioglilingua conoscete? Dai, 3899 106 600, così, proprio una butad. Quanti scioglilingua conoscete e qual è secondo voi lo scioglilingua più complicato da dire? Perché a quel punto un conto è scriverlo e farlo leggere a me, far fare la figura del cane a me, come direbbe René Ferretti. Un conto e poi magari voglio mettere anche alla prova voi, perciò mi raccomando, note vocali tra Telegram e WhatsApp.

Choice of Art per i The Black Crowes. Prima di tornare a quelli che sono i vostri scioglilingua, quelli più complicati, che ovviamente dovete dire anche voi al 3899-106-600 attraverso note vocali tra Telegram e WhatsApp, vi ricordo che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 ed è visibile in tutta Italia. Eh sì, perché c'è anche questa novità da quest'anno, ormai dai mesi passati potete vedere, potete godere di Radio Rock anche grazie agli amici di Super 6 e del loro bouquet. Beh, ma per accedere a tutte queste informazioni, per accedere a tutte queste novità, non dovrete far altro che prendere il vostro telecomando, stavo per dire telefono, il vostro telecomando, premere sul pulsante rosso e selezionare dal bouquet che vi apparirà di fronte Radio Rock. Ovviamente questo qui per guardare e ascoltare la vostra radio del cuore, perciò ditelo a tutti che siete ascoltatori fedeli di Radio Rock. Ovviamente poi invece, qualora voi vogliate anche dare una mano, dare ascoltare e seguire sempre di più quello che è il palinsesto di Radio Rock Italia, beh, avete l'opportunità anche di ascoltare la nostra sorellina. È un modo in più questo per darvi l'opportunità per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Radio Rock, ricordatevelo, è tutta un'altra storia, anche in televisione e ormai da qualche tempo in tutta Italia. Non potete sfuggire.

0: davvero un signor progetto quello che vedeva protagonista Mr. Stuart Copeland, Adrian Belo, Mark King e Vittorio Cosma. Li abbiamo ritrovati direttamente dall'album Gizmodrome e ovviamente è stata una vostra segnalazione al 3899 106 e 600. Ancora per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, c'era un amico che in realtà però ha tirato fuori un grande must per quanto riguarda gli scioglilingua.
1: Dietro a quel palazzo c'è un povero cane pazzo, dato un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Detto diverse volte,
0: perde senso.
1: Inizia a diventare complicato.
0: Sì, no, ma perde anche senso in realtà. Avete presente quelle parole che dite più di una volta e poi le stesse iniziano a perdere il significato nella vostra testa e vi sembrano completamente inutili? Ecco, è la stessa identica cosa, succede tutte le volte o che inizi a dire uno scioglilingua o che comunque le sai, anche la storia che ti facevano fare da bambino. Dai, di, manca un lato a letto, però dillo più veloce, dillo più veloce, tutti a ridere. Poi ci ripensi oggi e dici, vabbè, ma perché ridevamo di una cosa così stupida?

0: food, you know, it's like grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating, like bark out, gag me with the spoon.
1: Valley Girl, il genio meraviglioso di Frank Zappa insieme a sua figlia Moon all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Ovviamente, anche qui, anche in questa serata ci stiamo facendo compagnia, la faremo fino a mezzanotte. Vediamo un po' che cosa ci dite direttamente dall'altra parte del mondo.
2: Sally sells seashells by the seashore.
1: Qualsiasi cosa abbia detto la tua amica Adriano per me va bene. Tutto, tutto quanto, guarda, io le do anche le chiavi di casa. Per me ha ragione lei, qualsiasi cosa abbia detto per me va stra bene, non bene, stra bene. Si vede che mi fido, vero? Ma ben veramente sulla parola.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
0: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock. Ring on the Night on
6: Radio Rock. Sciogli lingua e riferimenti alla cultura pop anni 80-90. Cosa si potrebbe chiedere di più a una serata con Bring on the Summer Night? Perché dopo aver sentito, anche anzi aver ritrovato Mr. Keith Emerson con la sua Honky Tonk Train Blues, c'è Luigi che mi dice: questa era la sigla di Odeon. Sì, bello, verissimo. Ma io sono una persona molto più arida, perché Guido mi manda una foto, quella delle comiche con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. E sì, io ogni volta che sento quella canzone lì mi ricorda inevitabilmente le comiche. Ora però arriva un grande classico dal passato, The Raconteurs, e la loro Steady As She Goes. Radio Rock, back in time.

0: Echoes per i Raconteurs, classico che arriva quando sono le 22:08 in questo martedì 1 settembre 2026 all'interno di Bring on the Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Ora ci sono i Royal Blood, 10 over 10.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: 10 over 10 per i Royal Blood, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Come detto, comodissima sezione novità, voi andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Io sto lottando con una zanzara, ma può essere? Cioè, dentro lo studio di Radio Rock ci saranno, boh, non lo so, 24, 25 gradi, una cosa del genere, ci sono le zanzare. Adesso io devo capire queste maledette cose inutili come possono entrare in uno spazio totalmente chiuso.
1: No, ma io di.
0: Fermi tutti. Forse ho il remix del secolo. Aspettate, vediamo se ci riesco. Aspetta.
1: No, ma io di.
0: Secondo me è tipo il...
1: Non sta bene la testa.
0: Questo l'avevo immaginato. Questo secondo me è tipo il remix del secolo. Adesso lo vado subito a mettere sotto un'etichetta.

Salutiamo la famosa città che scorge, che nasce sulle rive del famoso lago Kokomo. Scusate, scusate, sono veramente un imbecille. Kokomo per i The Beach Boys all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Mavrovic fino allo scoccare della mezzanotte. Altre 899 106 600. Come detto, c'è Isa che dice: ma ciao Simo, bentornato. Non so se sei tornato da parecchio, ma io è la prima volta che ti sento. Ieri sera. Te sei persa niente, però ieri sera, tranquilli. Tranquilli, non vi preoccupate. Tra sciogli lingua, cultura pop, anni 80-90, bella musica, insomma, la nostra compagnia, stiamo passando anche questa serata, questo martedì 1 settembre 2026. Ah, non so se avete fatto caso che ancora non ho messo September degli Earth, Wind & Fire. Non è detto che non si possa fare fino allo scoccare della mezzanotte, eh? Perché poi è un po' come New Year's Day per gli YouTube quando arriva il 1 gennaio. E tanto altro per impressioni di settembre, Wake Me Up When September Ends per il Green Day quando finirà settembre. Insomma, diciamo che ce ne sono parecchie di cose. Ah, oggi bisogna anche ricordare l'uscita di un grandissimo album del Consorzio Suonatori Indipendenti, dei CSI. Abbiamo tante cose veramente di cui preoccuparci e di cui parlare fino a mezzanotte. Arriva anche Mr. George Michael all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Come da vostra richiesta, questa è Outside.

come trasformare un caso di cronaca in uno dei successi più grandi della discografia di George Michael. Eh sì, perché Outside ha dato l'opportunità di essere completamente libero al buon vecchio ex membro degli UM, cioè George Michael. Perché, non so se ricordate, venne arrestato per atti osceni in luogo pubblico perché si era appartato con un uomo, salvo poi quest'uomo essersi rivelato un poliziotto in borghese, che ovviamente era andato lì per cercare un pochino, sai, il famoso scandalo, la famosa situazione. Da lì George Michael poi alla fine disse apertamente di essere omosessuale, ma questa cosa che avrebbe potuto affossarlo per sempre in realtà lo rese libero completamente. E il video che accompagna questa canzone, cioè di lui che balla all'interno di un bagno che prima sembra, sai, famoso bagno da autogrill con i bagni con le famose latrine attaccate al muro, ecco, da quel momento però a un certo punto diventa, da un brutto veramente bagno, diventa una sorta di dance floor, perché cambia, scende la palla, iniziano a ballare tutti quanti e George Michael stesso inizia a ballare vestito da poliziotto. E anzi, all'interno dello stesso video, piccola nota di redazione, ci fu proprio una persona, non ricordo se era un poliziotto, anzi no, credo proprio uno dei poliziotti ripresi da quelle finte telecamere, che grazie allo stesso video di George Michael riuscì a dire alla sua famiglia e ai suoi amici di essere omosessuale, cosa che aveva sempre tenuto nascosto. Cosa riesce a regalare, cosa è riuscito a regalare al mondo veramente della musica, l'immenso George Michael. Vi avevo fatto una promessa, vi avevo detto, cavolo, è il primo settembre e ancora non ho passato September degli Earth, Wind & Fire. Questo è il momento di eseguire questa situazione.

che poi noi tifosi della Roma si abbia mutuato a una canzone del genere per portarla allo stadio è tutto un altro paio di maniche. Che diventa ai ai forza grande Roma, ai ai non sarai mai sola, ai ai forza grande Roma. Le... mi rendo conto che magari non si possa essere romanisti, è un errore non essere romanisti, ma capisco anche che non tutti possono aver abbracciato la causa giallorossa. Però insomma sappiate che noi ci divertiamo molto a prendere le canzoni e a rifarne cori da stadio. Ma sentite un attimo, siccome la voglia di dance floor ancora non mi è passata e ancora riesco a reggere forse altri 3 minuti di canzone, anzi forse 4 e mezzo, e il minutaggio non è assolutamente casuale. Dopo aver trovato George Michael, dopo aver trovato gli Earth, Wind and Fire, e anzi mi arriva un messaggio al 3899-106-600 in una puntata della serie Chuck, Big Mike sosteneva che quando ci militava lui erano gli Earth, Wind, Fire and Rain. Bello. Bello. Bello veramente. No, dicevo, è il momento di continuare con il dance floor secondo me, perché abbiamo trovato il mood abbastanza erotico sensuale grazie a George Michael. Proprio quello classico danzereccio dove tu puoi fare tutte quante le mosse del mondo senza risultare strano. Ok, il famoso word, famoso strano. Ecco, come la mettete se invece da queste parti passa anche Mr. Mark Ronson insieme a Bruno Mars? Dope.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
11: Questo è
12: Bring on the night.
13: Bring on the night.
14: La serata di Radio Rock.
15: On Radio Rock.
16: Torniamo più o meno seri all'interno di Bring on the Summer Night, la costa estiva di Bring on the Night in compagnia del vostro Simone Maurovic in questo martedì 1 settembre 2026, 34 minuti dopo le ore 22. È il momento di scoprire quale altro classico allieterà la nostra serata. Tocca ai Beastie Boys e alla loro Sabotage.
17: Radio Rock.

0: I Beastie Boys di Sabotage, grande classico dal 1994. Tornando ai giorni nostri, c'è la novità dei Menzingers, si chiama Chance Encounters.
1: Brand new music right here.

0: The Menzingers e la loro Chance Encounters all'interno di Bring On The Summer Night, la costa estiva di Bring On The Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. 3899 106 600, io ve lo dico, iniziate a prendere il vostro cellulare perché tra pochissimo si vince.
1: Ciao Simo, oh, ma bentornato Simo. Pensavo che questa versione di settembre fosse quella con il flauto sminchiato.
0: Quello sì, il
1: quella
0: farlocca,
1: invece ci ha mandato quella vera. Ma sei un grande.
0: Ma sono un mattacchione, hai visto che pazzo scatenato che sono, che vi metto le canzoni vere invece che quelle fasulle, mannaggia la miseria. L'unica volta in cui ho provato a fare una cosa del genere, qualcuno al 3899106600 mi ha detto: oh, io sto cercando di rimorchiare, la smetti di mettere musica brutta. Da quel momento ne metto solamente bella, spero, ovviamente a mio parere.

0: Killers di When You Were Young. E a tal proposito, c'è una notizia per tutti i videogiocatori che hanno amato Guitar Hero. Prima però, prendete il vostro cellulare, perché è ora di vincere.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh sì, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti prossimamente saranno in prevendita su Dice. Ma allora, caro Simone, penserete voi, se sono prossimamente in vendita, in prevendita su Dice e tutto il resto, che ci fai vincere a fare? No, perché noi di Radio Rock abbiamo sempre un occhio particolare per voi. Vi regaliamo un biglietto, però dovete inviare ora attraverso WhatsApp un messaggio al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Mi raccomando, il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati poi alla fine dalla nostra redazione, perciò non è automatico mandare il messaggio, ma dovete attendere la telefonata della nostra redazione. Tutto questo, save the date, domenica 18 ottobre, Jenny in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E come sempre, è un evento targato Radio Rock.

Reprise, Dead Girl per le Gen, che saranno protagoniste dei primi eventi targati Radio Rock. Perciò mi raccomando, 3899 106 600 per vincere un biglietto per le Gen con il vostro nome, cognome e appunto la parola Gen. Per quanto riguarda la notizia che vi stavo per dare prima, cioè per tutti gli amanti del mondo di Guitar Hero, beh, sappiate che sta per tornare il famoso gioco, non con il nome Guitar Hero, bensì con un altro nome, si chiamerà Stage Tour. Ma in realtà però la metodica di gioco non cambierà assolutamente. Potremmo vestire i panni del bassista, batterista, chitarrista, cantante, con periferiche dedicate. Perciò mi raccomando, sappiate che sarà disponibile in autunno. Per il momento si sa che uscirà per PC e per console, anche se le console non sono state ancora specificate quali. Io spero vivamente la PlayStation 5, anche se per essenzialmente per poterci giocare di nuovo. Perché io mi rendo conto di una cosa: se ho iniziato ad adorare l'air guitar è colpa o per fortuna di Guitar Hero. Non so se ci avete mai giocato, se avete mai superato qualche livello particolare e anzi se avete avuto difficoltà anche voi con Through the Fire and Flames dei Dragon Force, che quello era il famoso stage bonus stage ed era complicatissimo.

I hate myself for loving you per John Jett and the Black Hearts. Arriva una gran bella segnalazione al 3899-106-600. Ma a proposito di videogiochi, che ne diresti di passare al livello successivo con Abiura di Medica Parezza? Sai che non è una... sai che non è malaccio come cosa? Probabilmente nella prossima mezz'ora troveremo anche il buon Michele Salvemini. Ora però è il momento di un po' di rock and roll. È il momento di far scatenare quelle che sono ancora le vostre residue energie all'interno di Bring On The Summer Night, Sons Of Thunder, Thunder Again.

Thunder Again per gli Sons of Thunder. Ma vi chiedo, ne avete abbastanza? No, dico, ne avete abbastanza? O ancora qualche cartuccia lì fuori ce l'avete? Beh, anche perché dopo i Sons of Thunder va da sé, devono per forza arrivare loro. Non c'è assolutamente modo che queste due cose possano dividersi. Assolutamente, dopo i Sons of Thunder arriveranno sempre gli AC/DC. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Questo è
10: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
11: La serata di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic, come sempre anche in questo martedì 1 settembre 2026, perché questa è Bring on the Summer Night. Fino a mezzanotte riparte con gli Editors e la loro An End as a Start.
12: Radio Rock, back in time.

0: Heart per gli Editors all'interno di Bring On The Summer Night con il vostro Simone Maurovic. Anche in questo primo settembre 2026 ci sentiremo, come detto ieri, per tutta la settimana, da lunedì al venerdì, con Bring On The Summer Night, mentre sabato e domenica ci sarà un antipasto di Citofonare Maurovic, che dalla prossima settimana, giustamente, quando inizierà tutto il palinsesto, vedrà partire la decima edizione e sarà veramente un qualcosa da festeggiare tutti quanti insieme. Arrivano i Queens of the Stone Age, Insignificant Order.
1: Brand new music right here. Brand new.

si chiama Insignificant Odor, la novità dei Queens of the Stone Age, ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Oh, Radio Rockers, è il momento di vincere ancora, perciò prendete il vostro cellulare perché vi sto per regalare un altro evento targato Radio Rock.

0: si chiama Dreamcore e loro sono i Klimt 1918. Vi avevo detto che vi avrei regalato un altro evento targato Radio Rock. E allora prendete il vostro cellulare perché c'entrano proprio i Klimt 1918.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a distanza di 10 anni dal doppio sentimentale Jugend. Ovviamente, chiaramente, dalle 18, qualora voi stiate cercando delle scuse per non venire, sappiate che ci sarà anche la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, quindi veramente non avete scusanti per non venire il prossimo 19 settembre al Monk Roma. I biglietti sono già in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma a questo punto Radio Rock vi offre quello che fa impazzire il buon Matteo Strano, il saltafila. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt. Attraverso WhatsApp il vostro nome, cognome e la parola Klimt 3899 106 600 per provare a vincere un ingresso. E come sempre i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, perciò ancora una volta save the date. Klimt 1918, sabato 19 settembre, Amor Release Party, al concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. E ovviamente anche questo è un altro splendido evento targato Radio Rock.

0: hand to each other, lift all higher.
1: Yeah, Perfect Circle di Disillusioned all'interno di Bring On the Summer Night. Per quanto riguarda il vostro Simone Maurovic, saluto anche Sara che mi dice: Simone, puoi ricordarmi brano e band? Grazie. Allora, quelli di prima erano i Klimt 1918 con Dreamcore, mentre loro sono gli A Perfect Circle di Disillusioned. Ma tutto quanto ve lo ricordo, potete consultarlo alla fine dell'appuntamento di questa sera sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità. E se queste sonorità molto molto intime vi hanno lasciato il segno, beh, forse allora è il caso che si continui da queste parti a suonare così.

0: L'infinita grandezza di un brano come The Great Gig in the Sky per quanto riguarda i Pink Floyd. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Bring On the Summer Night, ripartendo con un grande classico degli Yeah Yeah Yeahs.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
6: E c'è anche la partita di rugby.
7: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
7: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
8: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
1: You're listening to Bring On The Night, la serata di Radio Rock. Bring On The Night on Radio Rock.
0: Ci siamo emozionati sul finire della scorsa mezz'ora. Beh, inevitabilmente poi quando si toccano delle corde molto interne, soprattutto con brani come The Great Gig in the Sky, Disillusioned, Dreamcore, per i Klimt 1918, insomma, è anche gioco forza molto semplice. Ultimi 30 minuti da passare insieme all'interno di Bring On The Summer Night, che ripartono con gli Yeah Yeah Yeahs, e questa è Heads Will Roll.
1: Radio Rock, back in time.

0: Dance Will Roll. Yeah, yeah, yes. All'interno di Bring On The Summer Night. Ora ci sono i Nothing But This, la loro Baby Cool, Evelyn.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Nothing But This e la loro Baby Cool Evelyn, un'altra delle nostre novità in alta rotazione. Sono 15 da votare sul nostro sito radiorock.it. Tutte le più votate rimarranno, tutte le altre invece ormai lo dovreste sapere. Il suono è più o meno onomatopeico rispetto al saltafila, ma cambia un po' l'intonazione, me ne rendo conto. Dicevo, tutte le canzoni che non saranno votate usciranno per lasciare spazio a coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Oh, mi fa piacere veramente che voi siate felici e che io sia tornato. Davvero, grazie, grazie di cuore. Come ho detto anche ieri, non è assolutamente scontato, però grazie veramente di cuore. Oh, signori, io ve lo dico. L'ultima parte di questo appuntamento sarà tutto a tinte italiche. Iniziamo così, anche perché l'ultimo brano verterà poi su un anniversario molto particolare dei CSI, ma ci arriveremo con calma. Prima dobbiamo passare dai Blu Vertigo.

La crisi per i Blu Vertigo. Blu Vertigo che poi alla fine, per bocca di Morgan, sono tornati alle cronache perché lo stesso Morgan ha effettuato una dichiarazione un po' particolare dicendo che i Blu Vertigo ai Tool gli mangiano in testa in fatto di originalità, ricerca sonora, songwriting e spessore culturale. Ok, ognuno poi da queste parti, da queste latitudini, ha il suo punto di vista e ha la sua idea. Secondo me ni, nel senso, quando sono nati i Blu Vertigo sicuramente sono stati considerati degli avanguardisti per quanto riguarda la ricerca del suono, la ricerca di quello che era un sound non comune. Anche perché, insomma, se pensiamo ai primissimi Blu Vertigo, tra altre forme di vita e molto altro, erano veramente molto avanti. Dichiarare però che magari i Blu Vertigo mangiano in testa ai Tool, ecco, bisognerebbe forse prenderla un pochino con le pinze e pensare che possa essere semplicemente una provocazione, o comunque, per carità, anche il punto di vista di Morgan, che quello poi è lecito, perché ognuno ha un punto di vista soggettivo e bisogna comunque rispettarlo.

Bottiglie rotte per i Subsonica. E sì, se all'interno di Bottiglie rotte avete sentito un refrain di Music Sounds Better With You degli Stardust, è perché avete un ottimo, veramente ottimo orecchio musicale. 3899 106 600, ancora ve lo ricordo, per i vostri messaggi, i vostri pensieri attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, per questi ultimi 10 minuti da trascorrere insieme, che però si arricchiscono ancora di un po' di musica italiana, perché come detto arriveremo all'ultimo brano, che sarà un omaggio ad un grandissimo album che usciva esattamente oggi, 1 novembre 1997. Ma ci dobbiamo arrivare con calma, senza correre, anzi prendendoci tutto il tempo del mondo. Cambio Negrita. What the-

0: cambio per Inegrita all'interno di Bring On The Summer Night. Care e cari Radio Rockers, è arrivato il momento di separarsi. Ovviamente ci risentiremo domani sera tra le 21 e la mezzanotte per questo special estivo di Bring On The Night, dove ritroverete settimana prossima il buon Matteo Strano. Ma per ancora tre giorni fino a venerdì dovrete sopportare il sottoscritto Simone Maurovic, che vi terrà compagnia fino a mezzanotte, per poi tenervi una sorta di antipasto, un aspettando citofonare Maurovic sabato e domenica 21 mezzanotte, perché poi il vero citofonare Maurovic, il decennale di citofonare Maurovic, prenderà il via il prossimo fine settimana. Vi ringrazio davvero di cuore per tutti i messaggi che ci siamo mandati questa sera. Mi dispiace se non sono riuscito a leggerne alcuni, non lo faccio veramente apposta. Io non sono cattivo, è che mi disegnano così. Però dicevo, quest'ultimo brano prende la forma e sostanza dei CSI, perché oggi, 1 settembre 1997, il consorzio suonatori indipendenti pubblicava Tabula Rasa Elettrificata, terzo album in studio. Chiudiamo proprio con la grandissima forma e sostanza. Noi ci risentiamo domani e mi raccomando, per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ed è stato meraviglioso. A domani, ciao!
1: Avete ascoltato Bring On The Night.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre, la nuova stagione di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su. Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascolta.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da lunedì 7 settembre torna una nuova stagione di Radio Rock.
1: Musica, informazione e intrattenimento 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il meglio del rock con classici, contemporanei e novità. Da lunedì 7 settembre.